0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950. Kiss Kiss!
1: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Madonna.
1: Io, tu sei riuscito a vederla? Oh,
0: sui social è pieno.
1: È pieno,
0: ci
1: pieno.
0: Sono 800.000 video. Io ieri sera ero fuori, ma quando sono rientrato a casa, scorrendo la timeline,
1: scrollando,
0: diciamo,
1: scrollandola, sì,
0: ho visto decine di video di quest'abito da sposa che si è aperto.
1: Hanno riprodotto un matrimonio in quattro atti.
0: Abito da sposa che si è aperto, è venuta fuori la bandiera dell'Italia.
1: Bello.
0: Che è la cosa che credo sia piaciuta a milioni di italiani.
1: Vero.

0: Ho notato dai social che mentre prima sembrava Napoli contro il mondo, adesso ieri sembrava un po' più Italia contro l'Europa nel
1: tutti uniti.
0: Sì, sì, sì. E leggevo messaggi di tanti greci, di tanti inglesi, di tanti spagnoli che dicevano siamo della Spagna, forza Sal, forza Sal. Sal ha fatto questa esibizione, diciamo, se l'avete vista, ovviamente mandate subito un vocale al 347-490-0042 se vi è piaciuta, perché noi vogliamo aprire il programma stamattina parlando proprio di questo argomento, perché i social oggi cadono a dismisura.
1: Sì, ci sono estratti, diciamo, dell'esibizione di ieri sera.

0: per sempre sì.
1: E quando si è aperto quell'abito da sposa ed è venuta fuori la bandiera italiana, il palazzetto dello sport di Vienna stava per crollare.
2: No, ma i titoli di questa mattina sono esibizione del Sal da Vinci, trema l'Europa. Il voto,
1: hanno fatto
2: le pagelle, il voto è 10.
1: Il voto è 10, anche per l'esibizione. Tra l'altro, quelli un po' più cattivelli dicevano, erano stati mostrati in giro i video delle prove.
2: Sì.
1: E Sal, secondo me, lì ha conservato la voce. Le prove erano soltanto per un fatto, diciamo, di coreografia.
2: Vabbè, scenografico e coreografico.
1: Ma meno per il canto, perché figurati se uno come lui che canta da 50 anni aveva bisogno delle prove per...
2: Però in questi momenti, cioè quando si è, diciamo, sotto pressione, tanto la finale è sabato, vale la pena sempre conservare un po' la voce.
1: Gli italiani stanno mandando tanti messaggi al 347-490-0042, li sentiamo tra poco, adesso andiamo sotto la doccia.
3: Le canzoni sotto la doccia.
4: Ora non c'è, se penso che è subito cercarla in me.
1: Ah, addirittura!
2: Che bello oggi... questo pezzo! Grazie al nostro ascoltatore che ce l'ha canticchiato sotto la doccia. Neck, Laura non c'è. Laura

0: voglio salutare un ascoltatore che si chiama Tonino, che sì, è, diciamo, quella campana che sentiamo da quando Salda Vinci ha vinto il Festival di Sanremo. Dice: buongiorno, siamo presentati con Salda Vinci con un'esibizione media. Io credo che tu, caro Pippo, che di musica te ne intendi, lo fai per campanilismo e amicizia personale. No, lo faccio perché tifo. Perché tifo per l'Italia. È come ai campionati mondiali. Se l'Italia non gioca benissimo ma vince i campionati mondiali, io tifo. Adesso, al di là, non sto giudicando l'esibizione di Sal, che secondo me...
1: E tantomeno stiamo giudicando la canzone, che poi è la canzone che vince il Festival di Sanremo. È una canzone apprezzatissima e amatissima.
0: Esatto.
1: Non soltanto amatissima a Napoli o in Campania.
0: Non rompete le palle, siete italiani, tifate no, l'Italia, tifate per l'Italia, tifate per Sal Da Vinci. Ah, sentiamo i messaggi.
1: Da arrabbiato, italiani. Se non me l'ho fatto arrabbiare.
2: Vergogna, sì, l'ho vista, mi è piaciuta tantissimo.
1: Ok.
2: Si è visto anche la trasparenza dell'emozione di Sal. Ah, bravissimo, bello, bello.
1: Vedi, meno male, vedi. Ok.
3: Buongiorno Kiss Kiss. Sì, è stato bellissimo Sal Da Vinci. Speriamo che vince. Deve
0: vincere. Sì, sì, esatto.
1: Ok,
0: ce la
1: dai.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, sono
1: Ciao.
4: Carla da Termoli.
1: Ciao, Carla.
4: Io ho visto Sal ieri sera, mi è piaciuto tantissimo. L'ho trovato elegante, spiritoso, emozionato al 100%.
1: Beh,
4: però
1: certo,
4: con
1: 100%.
4: Una grinda e una carica da non fare invidia a nessuno. Grande Sal, siamo con te.
0: Grazie.
1: Oh, vedi, emozionato.
0: Da non fare invidia a nessuno.
1: Emozionato,
0: no,
1: in questo...
0: Da fare invidia a tutti. Che da non fare invidia a nessuno.
1: Non ha niente da, da invidiare non... a nessuno.
0: Da non fare invidia a nessuno è proprio brutto.
1: Non ha da invidiare nulla a nessuno. Questa era, diciamo,
0: no,
1: l'espressione corretta.
0: La signora voleva dire questo. Esatto.
1: Sicuramente.
0: Oppure tutti potrebbero provare dell'invidia per lui, per come è stato bravo. Che era un po' questo quello che forse la signora voleva
1: emozionato
0: dire.
1: Emozionato al 100%. Capita anche a noi, Pippo, quando ci dicono: ah, ma eravate emozionatissimi. Sempre col ma. Invece no, l'emozione è un aspetto bello,
0: bella,
1: di quando fai una cosa importante, di quando, diciamo, stai davanti a tanta gente e devi performare.
0: Gli autori dello show chiedono l'emozione,
1: esatto,
0: e quelli che vanno su un palco senza emozione, diciamo,
1: quindi vi prego, non diamo
0: una freddezza che non è amata né dal pubblico né dagli
1: addetti
0: ai lavori.
1: Non diamo un'accezione negativa
0: all'emozione
1: che si può provare quando si è in una situazione così importante.
0: Prego.
5: Ciao, ciao Adriana, Daniele da Salerno. Allora, in primis io sono orgoglioso di Sal Da Vinci perché campano. Poi bisogna capire anche la gavetta che ha fatto Sal Da Vinci.
0: Ma
5: e
0: certo,
5: quindi io sono felicissimo per lui, per questo successo che sta avendo, anche se la canzone è una canzone orecchiabile. Tutti dicono di odiarla, ma tutti la canticchiano.
1: Beh.
5: Quindi forza Sal, forza Italia, forza Campania.
0: Allora io direi, Adriana, che è arrivato il momento in cui noi, insieme a tutti gli ascoltatori, gentilmente lo facciamo per onorare Sal.
1: Vuoi fare il balletto?
0: Dobbiamo fare il balletto.
1: Il pezzo della coreografia?
0: Ti chiedo un piccolo sacrificio, prendilo dal momento in cui dici: io te lo prometto davanti a Dio, va bene? Saremo io e te.
1: Ripeti.
0: È così, guarda, io te lo prometto davanti a Dio. Saremo io e te a così. Sarab Sembassy.
1: Ah, l'abbiamo,
0: vabbè,
1: imparato,
0: ce l'abbiamo fatto. Allora, gentilmente,
1: ballate con noi se potete.
0: Allora, sistemate, diamo il tempo un attimo agli ascoltatori. Sistemate il telefonino davanti a voi.
1: Allora, tutto questo, e da tutto ciò sono esclusi ovviamente quelli che sono alla guida, ma manco a dirlo.
0: Il telefonino davanti a voi, preparatevi e fate il balletto dal momento del te lo prometto davanti a Dio.
1: Sì,
0: con la mano sul petto, io te lo. Con la mano sul petto deve essere il momento, scusami. Mano sul petto, te lo prometto, va bene?
1: Ok. Anche se siete in
0: c'è
1: TV,
0: anche Rosaria, la mamma di Anna Chiara.
1: La mamma di Anna Chiara questa mattina
0: è qui con noi.
1: È la prima volta che viene qua negli studi di Radio Kiss.
0: Sua figlia si chiama accompagnamento d'incapace sulla guida, quindi Anna Chiara non sapendo guidare.
1: Ah, non è vero.
0: Rosaria,
1: sa guidare.
0: La mamma si è immolata ed è venuta in macchina con
1: la
0: lei
1: sua prima prova
0: per assisterla, diciamo.
1: Vabbè.
0: Va bene.
1: Ok. Allora, siamo sul canale 158 del Digitale Terrestre, siamo anche attraverso l'app se volete guardare questo scempio che sta per accadere qua negli studi.
0: Adesso,
1: ma noi
0: se sbagli, guarda, ti vengo a prendere
1: Pippo,
0: fino a là.
1: Tu sei bravo nel balletto. Io non l'ho mai provata
0: se
1: questa.
0: Se sbagli ti vengo a prendere fin lì.
1: E come vieni?
0: A piedi.
1: A piedi?
0: O mi faccio accompagnare da Anna Chiara con la macchina. Vabbè, allora siamo pronti? Via.
6: Senza te non vale niente, non ha senso.
0: Vai tutti!

0: fare i balletti all'Eurovision,
1: no, fantastico. Ora
0: no, ho sbagliato. Giuseppe, ma che ti
1: allora ora al 347 490 0042 mandateci video, va bene?
0: Dai, se l'avete fatto vi siete immortalati, se avete fatto un video inviato.
2: E te a così sarà possibile.
0: Va bene, via, grazie a tutti quelli che stanno interagendo con noi, che si divertono insieme a noi. Se volete mandatecelo il video, se l'avete fatto, ok? Vai. Intanto su Radio Kiss Kiss, prima di introdurre Harry Styles con American Girls, parliamo di quelli che non rispondono al telefono.
1: Sì.
0: Lo sai che la nuova generazione non risponde al telefono?
1: Parlavamo di Anna Chiara, uh-huh. Perché Anna Chiara non risponde mai al telefono. Spesso anche tu. Perché
0: io
1: la
0: però...
1: scusa che adesso c'ha Adriana è che il telefono è nelle mani di suo figlio.
0: Sì, sì, è verità.
1: Tu la chiami, la devi chiamare quattro volte, senti il telefono che viene messo giù da suo figlio.
0: No,
1: sei una donna dello spettacolo.
0: No.
1: Sei una star della TV.
0: Ma se tu mi chiami
1: radio,
0: sabato pomeriggio.
1: Ma qualsiasi io
3: bravo
1: sono...
3: Pippo!
1: Meno male.
0: Sei scemo?
1: Devi essere
3: bravo Pippo!
1: Devi rispondere a quel cacchio di telefono.
0: Allora
1: non
0: io so
1: può...
0: già chi mi chiama. Allora io devo sapere chi mi chiama.
1: Mamma ragazzi.
0: E quando mi chiama. Quindi il weekend sono abbastanza libera. Mi può chiamare mia madre. Ho le suonerie personalizzate.
1: Ah vedi.
0: Ok, quindi già so. Quindi rispondo. Poi se all'improvviso e dimmi che non lo fai anche tu. Cioè lo fai anche tu. Se durante la settimana o durante il giorno dovesse mai arrivarti una telefonata improvvisa di una persona, sì, una telefonata in attesa, tu rispondi subito?
1: Rispondo sempre.
0: Rispondi?
1: Sempre.
0: No, io prima devo capire che vuole. Non
1: no,
0: rispondo.
1: No, io
0: rispondo.
1: Dico,
0: ma che vuole? No.
1: Immediatamente.
0: Capisco, dico scusa
1: sempre.
0: E poi mando il WhatsApp.
1: Allora, chi sono
0: scusa?
1: Le persone che in genere tendono a non rispondervi al telefono? I vostri figli, i vostri mm-hmm. genitori, la mamma, la sorella, il papà, la vostra fidanzata, la vostra compagna, il vostro compagno, il vostro... marito, quello che sia. 347 490 0042. E sull'incazzometro capiremo, uh-huh, diciamo. Io ieri sera per esempio ho mandato un messaggio a una persona che non mi ha ancora risposto e questa cosa mi irrita.
0: Però lì devi stare calmo.
1: No.
0: Perché uno può rispondere quando vuole. Magari era preso da altro e non risponde. Dai, parliamo di questo oggi. Ci fa molto piacere confrontarci come sempre con voi. Intanto su Radio Kiss Kiss c'è Harry Styles. Questa è American Girls.

0: questa canzone è un po' lo specchio della nostra Adriana, che lei invece al paese torna ogni giorno.
1: Ah, tutti i giorni?
0: Tutti i giorni torna e ci sono le madonne nelle chiese. C'è una madonna a Pagani,
1: sì, della, la Madonna delle Galline.
0: Delle Galline, sì, che sì, viene fuori ogni volta che Adriana arriva nel paese. C'è una festa, le signore che stendono le lenzuola tra le bancarelle. È un po'
1: e lanciano coriandoli dai balconi,
0: sedute,
1: lo sai?
0: Davanti alle case. È il quadro del tuo paese,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: dove
1: sì,
0: tu
1: sì,
0: ogni giorno torni e vieni accolta come la regina dell'agro.
1: E anche con le luminarie,
0: con le
1: accendono a tutte le ore anche del giorno.
0: E poi non rispondi al telefono. Sentiamo Anna da Olbia, buongiorno.
1: Ciao Anna.
2: Ciao, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Molto piacere di conoscere.
1: Piacere nostro.
0: Anche tante, a noi Anna, piacere. Anche tu come me sei molto arrabbiata con quelli che non rispondono al telefono.
1: Tu rispondi al
2: telefono?
1: Sì, avete
2: toccato un argomento che proprio mi tocca, ma certo che rispondo
1: sempre,
2: al telefono.
1: Sempre a chiunque?
2: Allora bisogna che sia proprio impeditissima in quel momento, ma comunque richiamo subito, perché lo trovo un gesto di cortesia.
0: Bravissima, quanto ti fa arrabbiare il fatto che una, tu chiami una persona e poi quella persona non ti richiami nemmeno?
2: Ma allora, io l'ultima persona che ho invitato a cena era un ragazzo che frequentavo da poco, ma ha risposto dopo 6 ore. Ho cancellato la risposta senza neanche aprirla e l'ho cancellato dappertutto.
1: Ah, vabbè,
2: cioè, non esiste.
1: Così è fatto bene.
2: 6 ore per rispondere a un messaggio, non esiste.
0: 6 ore per rispondere, perché la messaggistica, diciamo, smart, quella degli smartphone,
1: dovrebbe essere la messaggistica istantanea.
0: Per essere istantanea. Allora,
2: sì, ma anche se non fosse istantanea, perché ci sta che uno in quel momento non può, c'è gente che ce l'ha proprio come modus operandi. Guarda, il messaggio lo molla lì.
0: Sì,
1: però posso
0: allora,
1: dire...
2: Mi sento trascurata.
0: Due volte nella vita in cui si può non rispondere: il giorno dell'onomastico per un problema di lutto, eccetera, eccetera, il giorno del compleanno.
1: Aspetta, il giorno dell'onomastico?
0: Allora, il giorno del compleanno, se tu mandi un messaggio, per esempio a me arrivano migliaia di messaggi il giorno del compleanno, fortunatamente, ho tanti amici, tante persone che mi vogliono bene, quindi mi fanno gli auguri del compleanno.
1: Sì.
0: Quindi a Natale mi arrivano tanti auguri di Natale, per cui lì non bisognerebbe dire no, ma dopo
2: anche a lavoro può succedere, per carità, cioè le occasioni ci possono essere.
1: Allora, ci sono delle occasioni speciali, mettiamola così, in cui diciamo è valido ed è giustificato non rispondere.
0: Ma tu per esempio che a Natale, al suo compleanno, al massimo riceve 3-4 messaggi. Ma perché non dovrebbe
3: nessuno?
0: A volte nessuno, ma perché non dovrebbe rispondere?
1: Poverino,
2: esatto.
1: A luglio?
2: Esatto.
1: A luglio? A giugno ti faremo gli auguri.
0: Sono d'accordo con te.
1: Ah no, rispetto al ragazzo, perché poi questa storia del rispondere al telefono ai messaggi acquisisce una valenza totalmente diversa se trattasi di affair sentimentali.
2: Ma no,
1: cioè,
2: se
1: il ragazzo che mi piace,
2: vuol dire che tu non sei interessato.
1: Esatto,
2: cioè che tu
1: sì,
2: mi stai
1: è vero. Se il ragazzo che ti piace ti risponde, è così.
0: Anna, quindi stavi dicendo?
2: Che basta, ho cancellato il messaggio, non so neanche cosa mi ha risposto. Perché io a casa mia giro col telefono in tasca o ce l'ho sul tavolo, in ufficio, sulla scrivania. Quindi sto attentissima comunque a rispondere se non ho potuto. È educazione, secondo me.
0: Sai cosa ti dicono delle persone? Ti dicono, vabbè, ma tu non puoi stare sempre al telefono. Ti dicono,
2: certo,
0: ma non puoi controllare sempre il telefono. Io il telefono lo guardo ogni tanto. No, caro mio, o non ce l'hai, ma se ce l'hai tu il telefono lo devi guardare. Quando uno ti cerca,
1: no, Pippo,
2: ma anche
1: però
2: ogni tanto Pippo vuol dire ogni ora, quindi risponderesti.
1: Allora
2: ogni
1: Anna
2: tanto.
1: Però non so se tu sei come Pippo, ma Pippo vive col telefono in mano tutto il giorno, tutti i giorni,
2: sulla scrivania, quindi sì, diciamo che
1: allora
2: non viene
1: male
2: a lasciarlo da una parte.
0: Adriana, tu con quello con cui io vivo in mano non devi proprio avere a che fare,
1: quindi non fa testo.
0: Tu non è che vivi con me che sai io con che cosa vivo in mano,
1: sei sempre col telefono in
0: mano. State zitta Anna, grazie mille, mille
1: Anna,
0: è stato un piacere.
2: Felice giornata
0: anche a te, Anna, grazie, ciao.
4: Qualche ragazzo che gli ha dato buca, dai, è palese proprio.
0: Aspetta un attimo, chiamiamo Giuliano da Milano, buongiorno.
1: Ciao Giuliano.
0: Giuliano, ci sei? Allora Giuliano,
5: sì,
0: eccoti, buongiorno.
5: Giuseppe, non Giuliano.
1: Giuseppe, va bene. Allora Giuseppe, tu rispondi sempre, anche a te dà fastidio chi non risponde, sempre e comunque, a tutte le ore, in tutti i momenti della giornata e anche del weekend?
5: Purtroppo sì.
0: Perché? Perché rispondere è
5: educazione.
0: Brava Adriana, è educazione. Anna Chiara è
1: educazione.
0: Anna Chiara, quanto mi fa incazzare quando non risponde al telefono. Cioè sempre, anche ieri l'ho chiamata, poi mi chiama dopo un'ora tutta trafelata. Scusami, ero in palestra, che mette pure il fiatone finto. Allora Giuliano, bravo, ricordiamolo che diciamo l'educazione fondamentale prevede che tu risponda a qualcuno che ti sta chiamando, giusto?
5: Assolutamente sì, poi sì, non per un proprio un grande piacere, l'imbarco con l'eleganza con delle frasi ad effetto.
0: Non ho capito un
1: aspetta,
0: cazzo.
1: Aspetta, non sentiamo niente,
0: scusami,
1: non si capisce niente.
0: Detto?
5: Pronto?
0: Sì. Sì.
5: Allora,
0: sì.
5: Quando ci sono persone non gradite o numeri che rispondo con frasi molto elegante e rimbalzo, diciamo, in tempo zero. Dico, guardi, non ho tempo da dedicarle.
0: Giuliano, purtroppo tu sei una delle persone che nella storia riesco a capire meno quando parla. Non riesco a capire quello che dici, però ho capito bene che usi delle frasi di circostanza.
1: Rimbalzi,
0: giusto?
1: Le persone non interessanti che ti chiamano.
5: Esatto.
1: Giusto?
5: Esatto,
1: okay.
5: Esatto.
1: Questo c'è, l'abbiamo capito. C'è.
5: Gli dico alcune frasi, guardi, non mi interessa, in questo momento non ho tempo, ma non ho tempo da dedicare.
1: Però non è mai successo che qualcuno ti avesse chiamato e non avesse ricevuto risposta. Rispondi sempre.
5: Quasi sempre.
0: Quasi sempre.
1: Va bene, va bene.
0: Grazie mille.
5: Accompagna che ci vogliono 8 squid per farla rispondere.
0: Un abbraccio, Giuliano. Grazie.
1: Chi schissa te.
0: Buona giornata. Ma la cosa che mi fa rabbia è che una come Anna Chiara mi ha anche scritto: noi giovanissimi non viviamo col telefono in mano. Ma allora, una come la Chiara, basta che vai sulle sue istantanee Instagram la vedi in tutte le salse. Quindi vuol dire che lei prende il telefono in palestra, lo prende quando sta uscendo
1: però
0: di casa,
1: però ha voglia di parlare al telefono,
0: lo prende quando si sta vestendo, poi però non risponde.
1: Non risponde.
0: Quante volte io e te, quando ci fermiamo per aspettarla in autostrada, alle piazzole,
1: sì.
0: Le telefoniamo e lei non risponde al telefono. Cioè, noi stiamo lì.
1: Questo è vero. Anna Chiara, questo è vero.
0: Alle intemperie, ad attendere lei. Le telefoniamo
1: e lei non risponde.
0: Ma con che faccia tosta? Poi viene, non ho sentito il telefono. Ma tu, io sto aspettando te da un quarto d'ora.
1: Sì.
0: Sono sotto la pioggia, sta diluviando, ti sto aspettando, ti chiamo e tu non rispondi.
1: Ma si chiama generazione silenziosa.
0: Ma quale generazione di cafoni? Andiamo avanti, 347-490-0042.
1: In Giappone questa è una vera e propria tendenza. E come vi dicevo poc'anzi,
0: qual
1: si chiama
0: tendenza?
1: Generazione silenziosa, non rispondere al telefono.
0: Per me è una grande caffonata. E tu sei l'emblema.
1: Ne parliamo tra poco. Intanto Kini con Is It Any Wonder su Radio DC.

0: perché adesso attraverso i vostri messaggi sceglieremo quello, diciamo, fortunato che oggi sentirà l'oroscopetro.
1: Sì, sì, un l'oroscopo. Solo segno zodiacale al giorno.
0: Perché Adriana ci fa la grazia di donarci ogni giorno. Poi ci spiegherà da dove arriva. Comunque 347-490-0042, dici con un vocale come ti chiami, di dove sei e di che segno sei. Mm-hmm. E ne sceglieremo uno, quello più votato questa mattina. Va
1: esattamente.
0: Bene?

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: Husband, la canzone che abbiamo ascoltato. Ho visto delle immagini bellissime di Ray con con Alicia Keys, stupendo, un duetto meraviglioso, bellissimo.
1: Beh, due grandissime voci.
0: Due grandissime voci del panorama mondiale. Complimenti a loro. Adriana, tu in genere, per esempio, quando ti fanno, però adesso io abbiamo scherzato, ma quando ti fanno gli auguri del compleanno tu rispondi, giusto?
1: Dipende, Pippo. Ho ancora dei messaggi a cui rispondere.
0: Cioè, quanti giorni sono passati al tuo compleanno?
1: Dal 30 aprile.
0: Quindi 13 giorni.
1: Ho ancora messaggi WhatsApp, migliaia di messaggi sui social. No, non ho risposto. Significherebbe stare tutto il giorno al telefono.
0: Che è arrivato qui in radio.
2: Comunque, Pippo, io di la verità, mi state facendo troppo ridere, perché in realtà quando Adriana mi ha risposto agli auguri, non mi ricordo se del compleanno, insomma,
1: ho risposto, vedi?
2: Sì, del compleanno. Dopo tipo una settimana mi è arrivato un messaggio di Adriana che mi dice
1: settimana.
2: Tipo grazie, una cosa del genere, ma non ricordo di andare a prendere la chat. Però io dico, ma grazie per cosa? Oddio,
1: non se lo ricordava
2: vado
1: più.
2: Nella chat e vedo, ah, non mi aveva ancora risposto agli auguri del compleanno.
1: Ecco,
2: quindi allora, praticamente arrivando così in differita i messaggi di Adriana, devi ricollegare tutto, diciamo, il motivo oppure la chat, insomma, ecco precedente.
0: Ok, allora lei è la nostra amica Enza Ruggero, che salutiamo.
1: Ma dove su mi aveva scritto?
0: Che mi ha
1: su
0: mandato
1: WhatsApp
0: questo messaggio dicendo, Adriana, ce n'è un precedente che non ho messo in onda, cioè dice ad Adriana che non dicesse cose inesatte, perché è vero che lei o non risponde o risponde con una settimana di ritardo.
1: Ma l'ho detto,
0: ma anche
1: non mi sembra di aver
0: una
1: detto
0: donna
1: il contrario.
0: Impegnata in società,
1: sì,
0: e anche lei ha altre cose per la testa. È normale che se tu mandi un grazie mi arriva sul telefono 10 giorni dopo che ti ho fatto gli auguri, io dico, ma che è sta roba?
1: Pazienza, ragazzi, era andata fuori.
0: Beh, allora 347 490 0042, secondo voi è un atteggiamento giusto? Cioè, io quando è stato il mio compleanno, la notte del mio compleanno, la notte quando sono tornato dalla festa, mi sono messo col telefono in mano e ho risposto.
1: Meno male, è un uomo molto impegnato.
0: A centinaia di me. No,
1: sì,
0: ho
1: sì,
0: dormito
1: sì.
0: Due ore in meno per rispondere alle persone.
1: E
0: perché
1: io,
0: mi sembrava una cosa carina.
1: E io, secondo te, sottraggo ancora di più ore al mio sonno preziosissimo per rispondere
0: allora,
1: agli auguri?
0: Quanto è cafona da 1 a 10 una persona che non vi risponde agli auguri, soprattutto se è un'amica? 347-490-0042. Grazie, aspetto i vostri vocali numerosi, copiosi, mi raccomando.
1: Oh, Pippo Bello.
0: Riempiteci di messaggi dove esprimete il vostro pensiero.
1: È un uomo molto impegnato e la notte
0: andiamo
1: non
0: avanti,
1: dorme,
0: vai,
1: perché risponde ai messaggi, diciamo, dei social.
0: Adriana, quindi quando le fate gli auguri, lei sta dicendo che praticamente che se ne fotte, perché lei deve dormire, deve pensare.
1: Ma sì, andiamo, ho altro da fare. Vai. Però grazie per gli auguri, ovviamente.
3: Ciao Radio Kiss Kiss,
1: ciao.
3: Sono Manuela da Pavia. Io rispondo sempre, sempre.
1: Che ho altro da fare, vai, però grazie per gli auguri, ovviamente.
3: Ciao Radio Kiss Kiss,
1: ciao.
3: Sono Manuela da Pavia. Io rispondo sempre, sempre alle chiamate, perché credo che sia educato rispondere. Rispondo anche quando mi chiamano con i numeri spam, perché per ben 3 volte mi è successo comunque che fossero delle visite dell'ospedale, quindi che anche loro chiamano con gli spam, quindi rispondo a qualsiasi cosa.
1: Quindi rispondi sempre a qualsiasi cosa, perché quando arrivano le telefonate spam ci sono alcuni dispositivi, alcuni cellulari che te lo segnalano.
0: Certo.
1: Sospetto spam. Ok, dai.
4: Adriana, ma che è sta baracconata? Devi rispondere.
0: È una baracconata, vedi?
4: Pippo, tu sei unico, l'ho detto sempre. Adriana, un po' troppo snob, ma prima o poi gli finirà questo ego. Sai quando sarà brutto? Quando non arriverà nessun messaggio,
0: quando
4: e lì si pentirà di non aver risposto.
0: E lì si pentirà.
1: Come sei cattivo, caro ascoltatore, la cattiva.
0: Quando nessuno ti cagherà più al
4: niente. Ciao, Pippo,
1: io non
4: ciao,
1: ho questo ego spropositato.
5: Se uno risponde ai messaggi di auguri significa che non ha piacere a riceverli, quindi significa che l'anno successivo non le riceve. Kiss kiss a tutti.
1: Kiss kiss anche a te.
0: Kiss kiss a te.
1: Bene, a proposito di...
0: Sentiamo
1: la nota dell'oroscopo.
0: L'oroscopo. Sentiamo, adesso dobbiamo sentire l'oroscopo, vediamo chi abbiamo scelto per l'oroscopo di oggi, prego.
6: Ciao, sono Francesco, mi piacerebbe sentire il segno della Vergine, sono Francesco da Reggio Emilia.
0: Ma bravo,
1: scusate, posso
0: Francesco,
1: sentire di nuovo questa nota?
0: Ho scelto un bel segno.
1: Posso risentire?
6: Ciao, sono Francesco, mi piacerebbe sentire il segno della Vergine, sono Francesco da Reggio Emilia, grazie.
1: Ma tu che segno sei?
0: Vergine.
1: Ah.
0: Saluto Francesco, lo ringrazio per aver scelto il nostro
1: non
0: segno.
1: Non credo
0: grazie
1: si chiamasse Francesco.
6: Grazie.
1: Non credo...
0: Grazie. Direi...
1: A proposito di ego spropositato, questo
0: prego
1: è Pippo.
6: Grazie.
1: Pippo Francesco.
6: Grazie.
1: Non credo...
0: Grazie. Direi...
1: A proposito di ego spropositato, questo
0: prego
1: è Pippo.
6: Grazie.

0: Pippo, prego.
1: Pippo Pelo manda la nota fingendosi Francesco da Reggio Emilia. A proposito di ego,
0: sentiamo l'oroscopo della Vergine.
1: Allora,
0: grazie.
1: Io qui
2: Oroscopetro. Oroscopetro.
1: Ecco,
2: le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Pippo, per te che sei della Vergine, tu capisci esattamente quello che sto dicendo.
2: Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Pippo, per te che sei della Vergine, tu capisci esattamente quello che sto dicendo.
0: Vai, capisco.
1: Non andare a interpretazione.
3: Grazie.
1: Prego. Allora, mi dilungherò un po' di più sulla Vergine, va bene? Perché ci tengo particolarmente a questo segno.
0: Grazie.
1: La Vergine, il segno che ha un foglio Excel anche per decidere quante gocce di colutorio usare, ma che sotto sotto nasconde un caos mentale ingestibile.
0: Certo.
1: Andiamo ai soldi. Attenzione. Avete i conti così in ordine che anche la Banca d'Italia vi chiede consulenze. Risparmiate pure sull'aria che respirate.
0: No, questo non sono io.
1: No, è vero. È vero. Ma poi siete capaci di spendere un patrimonio in scarpe. È vero?
0: Sì, quello sì, ma non sono un risparmione io, ma quando mai?
1: E in prodotti bio per pulire le fughe dei pavimenti.
0: No, quello mai fatto.
1: Il vostro portafoglio è un tempio. Si entra solo se si ha lo scontrino o il biglietto per poterlo visitare.
3: Grazie.
1: Vero? Prego. Lavoro. Siete i correttori di bozze della vita altrui. Vero.
3: Grazie.
1: Prego.
0: Sentiamo se gli ascoltatori poi si riscontrano in questo senso, perché tu lo stai facendo per loro, non
1: io
0: per me.
1: Io lo personalizzo su Pippo, ma ovviamente
0: vale
1: carissimi
0: per tutti quelli del segno della Vergine.
1: Sì, sì. Carissima Vergine, scrivici, mandaci vocali se sei d'accordo o meno. Lavoro, quindi, se il collega sbaglia un congiuntivo, lo fulminate con un lo so gelido che lo manda in analisi. Ma se siete voi a sbagliare, glissate elegantemente.
0: Ma è ovvio? Mi pare tanto ovvio quello che stai dicendo.
1: Ma siamo onesti, cara Vergine. Siete stanchi di lavorare e il vostro piano segreto è trovare una persona benestante e passare le giornate a riorganizzare l'archivio dei suoi titoli azionari tra un massaggio e un aperitivo.
3: Grazie.
0: Io in questo
1: nella
0: non ci
1: città di Salerno. No, vabbè, poi se siete in altre città,
0: ma
1: vedete
0: smetti.
1: Voi.
0: Ma smetti, è finito sta rosa. Ma
1: no,
0: quanto dura?
1: L'ho detto che è lungo. No. Amore e sesso. L'eros per voi è una procedura tecnica. A letto vi muovete con la precisione di un chirurgo. Ma l'entusiasmo di un bambinone alle prese con un puzzle troppo difficile. La vostra mania di controllo vi rende decisamente monogenitali. Siete così impegnati a verificare che le lenzuola non si stropiccino che vi dimenticate che c'è un'altra persona. Il tutto scorre via tra un calcolo delle calorie bruciate e un metodico, quasi burocratico, popi popi. Siete convinti di essere logici, ma la verità è che se qualcuno sposta il vostro telecomando di 2 centimetri, siete pronti a chiamare la polizia.
0: E qui
4: Adriana,
0: ce la vedi.
4: Sei fantastica.
1: È tutto,
4: cioè,
1: vero?
4: Tu hai descritto alla perfezione il mio compagno della Vergine. Sì.
0: Vedi?
1: Vedi?
5: Buongiorno ragazzi, mia figlia, segno della Vergine, descrizione praticamente perfetta. Uguale.
1: Esatto.
0: No,
5: ciao,
0: vedi?
5: Francesca da Brescia.
0: Guarda come si esalta.
6: Adriana, mia madre è Vergine, ci hai azzeccato tutto, soprattutto sul portafoglio che è un debito.
0: No.
7: Buongiorno Pippo e buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
7: Gaetano da Campobasso, segno della Vergine. No, non è la Vergine sbagliata, sono gli altri che fanno le cose a cazzo.
1: Esatto.
0: Bravissimo Gaetano, bravissimo, sono gli altri che fa le cose a cazzo, bravo! The Cranberries, Just My Imagination, questa è una canzone del 99 su Radio Kiss Kiss, bellissima.
1: Che bella!

0: Just My Imagination, la canzone dei Cranberries a chiudere la prima ora qui su Radio Kiss Kiss del Pippo Pelo Show.
1: Sono le 7:57 e tra pochissimo aggiorniamo l'attualità con Antonio Mercurio. Vi aspettiamo.
0: E mentre abbiamo acclarato della cafonaggine di Adriana, noi continuiamo con il Pippo Pelo Show per la seconda ora. Saremo ancora insieme a voi.
1: Si chiama avere una vita. Avere una vita e non dipendere costantemente dal telefono da chi ti chiama.
0: Gli ascoltatori decretano e quando gli ascoltatori decretano il decreto diventa legge. Adriana.
1: Però il 75% delle persone oggi, nel 2026, non risponde al telefono. Preferisce messaggi WhatsApp.
0: Perché nel 2026 stiamo diventando tutti dei grandissimi maleducati. La verità è questa.
1: Stiamo diventando un po' più autocentrati.
0: Sì, va bene, va.
1: Si potrebbe chiamare anche individualismo.
0: Allora, noi abbiamo delle donne in questo programma, per chi non se ne fosse accorto, ci sono due donne che sono le vere protagoniste del programma, si chiamano Ilenia e Viviana e sono due splendide sorelle di Torino che quando aprono bocca parlano e non tirano fuori aria inutile. Sentiamole.
2: Più la seconda. Immagino che il grazie di Adriana agli auguri sia arrivato in tempo zero a coloro che in qualche modo le possano
0: servivano.
2: Servire.
0: Bravissimo.
2: Come sempre questo dimostra che tratta gli altri con estrema sufficienza o li cerca solamente nel momento del bisogno. Io però fossi lei a te risponderei subito, anche perché se lei è lì è grazie a te.
0: Ma infatti a me ha risposto subito, quindi come vedi tu hai sempre ragione, Viviana. Le tue parole sono miele per le orecchie mie e dei nostri ascoltatori.
1: Avete una limetta? Mi devo fare le unghie.
0: Allora ti ringrazio veramente tantissimo. Se ha bisogno, la nostra amica Enza è un'amica, è una bravissima persona che non le ha dato mai niente, quindi ha detto questa le risponderò con molta calma. 10 giorni.
1: Vai. No, non è vero.
0: Sì.
1: No, Enza, non è vero perché sta ascoltando la radio.
0: Devo chiedere all'amministratore delegato di Radio Kiss Kiss, al direttore, all'editore, in quanto tempo Adriana ha risposto
1: no,
0: ai loro auguri.
1: No, ma lo sai che...
0: In due minuti.
1: No, io non guardo la posizione.
0: Carissimo, grazie
1: non
0: mille, ti voglio bene. Poi alla nostra amica, grazie dopo 10 giorni.
1: No.
0: Ma andiamo avanti.
1: Assolutamente non è così. Comunque, chi risponde al telefono e chi non risponde al telefono? Sappiamo che la nuova generazione si dedica sempre meno a rispondere al telefono, cioè è una cosa che ai nuovi, cioè alla nuova generazione non piace per niente e non chiamatela maleducazione perché si arrabbiano. Sentiamo.
3: Ciao Adriana, tutta la vita io non rispondo mai ai messaggi.
0: Tu sei un'altra
3: le mie
0: cafona.
3: Amiche lo sanno, se vogliono una risposta mi devono chiamare.
1: No, allora, io rispondo quando è una cosa urgente, quando ci sono delle comunicazioni importanti, quando i messaggi sono tanti non rispondo, oppure mi prendo del tempo.
0: È molto commerciale questa
1: invece
0: risposta.
1: Invece Pippo si arrabbia se non rispondi entro due secondi.
4: Molto commerciale.
0: La risposta
5: molto non
0: commerciale.
5: È proprio così, eh?
1: Perché
5: proprio
1: vive così. Col telefono in
0: Andiamo
1: mano.
0: Avanti.
6: Buongiorno Pippo e Adriana. Io sono completamente d'accordo con Adriana e mi comporto come lei, perché non si può vivere H24 con il telefono in mano e
0: esatto.
6: In attesa.
0: Anche tu un grandissimo capone.
6: In allerta di rispondere a messaggi.
1: Sì, quella è la mania di controllo.
0: Sei un maleducato.
1: È la mania
0: anche
1: di controllo.
0: Se nei tuoi amici e parenti non ti chiamerei mai più, nemmeno al compleanno. Andiamo avanti.
1: Vai.
7: Non riesci a rispondere al telefono perché c'ha le labbra a culo di gallina.
1: Ma come si permette questo qui?
0: Esattamente. C'ha le labbra a culo
1: allora,
0: di gallina
1: Pica,
0: per
1: non
0: fare
1: capisco.
0: I selfie, come Anna Chiara.
1: Pica? Non capisco come sia potuto sfuggire questo messaggio alla sorveglianza.
0: Ma non c'è nessuna sorveglianza.
1: C'è
0: Andiamo
1: la sorveglianza.
0: Avanti, grazie.
8: A me mi sa che sto Giuseppe risponde pure alle spam e le chiamate dall'estero pur di parlare con qualcuno.
1: L'ascoltatore che abbiamo sentito prima.
0: Gli spam e le chiamate dall'estero.
9: Buongiorno ragazzi. Buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Alessia. Dalla provincia di Milano. Allora io rispondo sempre al telefono e perché vorrei che dall'altra parte anche gli altri rispondessero. Però c'è un rovescio della medaglia che mi sta tanto sulle palle, che tutti chiedono sempre a me qualsiasi cosa perché finiscono la frase con sappiamo che tu rispondi sempre, sappiamo che tu ci rispondi al
1: È
9: momento
1: vero. Li hai
9: e quindi
1: abituati
9: chiediamo
1: così.
9: A te. Però porca miseria, che palle, mi sento Google, tutto città, Gemini, chat, tutto mi sento perché chiedono sempre a me.
0: Brava,
1: okay,
0: grazie
1: okay,
0: mille.
1: Va
0: Lei
1: bene.
0: È Google e Gemini, grazie mille.
1: Kiss kiss a te, un bacio.
0: Allora, tra poco facciamo un gioco con i nostri ascoltatori. Adriana, a proposito dell'ascoltatore che diceva che si rispondono anche ai numeri stranieri, io rispondo ai numeri stranieri. E meno male che ho risposto. Ieri sera tu non hai idea di chi mi ha chiamato.
1: Chi ti ha chiamato?
0: Ovviamente per la gioia di questa telefonata ne ho registrato un pezzettino che tra poco faremo sentire. Gli ascoltatori dovranno indovinare chi mi ha chiamato ieri sera al telefono.
1: Perché
0: era
1: tipo,
0: una
1: risponde
0: chiamata
1: a tutti,
0: internazionale.
1: Okay? E poi cosa fa? Quando invece non aveva non ha il numero memorizzato in rubrica, risponde e magari è uno che dà solo fastidio, fa in modo di far cadere la linea, spegne il telefono e dice che aveva la batteria scarica.
0: Tra poco su Radio Kiss Kiss, dopo la canzone sotto la doccia, sentiremo chi mi ha chiamato ieri sera, vedrete che meno male che ho risposto e non ho fatto il cafone come Adriana. Prego.
5: Le canzoni sotto la doccia.

0: Che bella, in un
1: devo dire
0: qualunque.
1: Anche bravo questo ragazzo, questo ascoltatore a cantarla, è da un po' che non la sentivamo ed è del 2010.
0: Sì, Marco Mengoni con In un giorno qualunque, come ieri sera a me, era un giorno qualunque, un qualunque martedì dell'anno, mi è arrivata la sua chiamata, bellissima.
1: Tra un po' scopriremo chi è.

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai, mai.

0: ci sei. Non ci sei.
1: Allora Diana, come ti dicevo, in un giorno qualunque, ieri sera improvvisamente è arrivata la chiamata che non ti aspetti.
2: Esatto, un numero che non conoscevi,
1: un numero
2: ovviamente
1: internazionale, non posso dare il prefisso altrimenti capireste da quale paese mi è arrivata questa telefonata.
2: Potevi mai immaginare che si trattasse di questo personaggio?
1: Non potevo immaginare, sai che mi chiamano tanti personaggi per chiedere anche dei pareri su quello che fanno, e io con questa persona ho molta confidenza perché l'ho già incontrata in un'altra circostanza.
2: Ah, vedi? Ovviamente. Vabbè, no, non do indizi.
1: Non dare indizi.
2: Non
1: e adesso
2: indizi.
1: Ovviamente al 347-490-0042. Questa volta regaleremo i gadget, ok? Quindi oggi niente, la via niente. I gadget li vincerete con questo gioco. Uh-huh. Provate a inviare un WhatsApp audio e ci dite chi è la persona che ieri sera mi ha telefonato alle 20 e 24 minuti. La telefonata è delle
2: 20 e 24 ore italiana.
1: In Italia le 20 e 24
2: okay,
1: minuti.
2: Ok.
1: Mi ha telefonato questa persona. Prego,
2: sentiamo.
1: Vai.
3: Tesoro, ma che successo. Tesoro. È fantastico.
4: Friend, she produced.
1: Allora.
2: Tesoro.
1: Io
2: quindi
1: l'ho chiamata,
2: lui la chiama tesoro.
1: È una donna, si capisce mm-hmm, questo.
2: Si capisce.
1: Capisce. Le do sì. Del tesoro perché c'è una certa confidenza.
2: Mm-hmm.
1: Tu sai che io quando ho confidenza chiamo tesoro. A te quante volte?
2: A me quante
1: mai.
2: Volte mi chiedi? Mai nella vita.
1: Quante volte ti
2: chiama tesoro? Volte ti chiama tesoro?
1: Quante volte ho usato la parola tesoro? Mai.
2: Mai.
1: Ma per
2: no,
1: lei,
2: solo con amiche sue, diciamo, molto
1: allora,
2: famose.
1: Allora, per lei, tesoro. Mi piaceva.
2: Tesoro, amore, cara, gioia.
1: Allora,
2: va
1: 347-490-0042. Vediamo a chi dobbiamo dare questi gadget.
2: Con chi stavo parlando ieri, Pippo? La telefonata che ha ricevuto a sorpresa. Di chi era? Sentiamo.
5: È Dua Lipa.
1: Non è,
2: no,
1: Dua,
2: non
1: Lipa.
2: È Dua Lipa.
1: Mi dispiace, andiamo avanti.
3: Dico.
4: Friend, she produced...
1: Ma non
2: questa
1: si
2: è la voce.
1: Mia...
3: Tesoro, ma che successo è fantastico.
4: Friend, she produced.
1: Vedi.
6: Ciao Pippo, ti ha chiamato Sal Da Vinci.
2: Non mi sembra proprio Sal Da Vinci.
7: È Mariah Carey.
1: Mariah Carey. Cash and Carey. No, non è Mariah Carey.
8: Buongiorno, ma è Dua Lipa?
1: Non è Dua Lipa.
2: No, no.
9: Dai, raga, è Katy Perry.
1: No.
2: Katy Perry.
1: Katy Perry. Katy Perry. Katy Perry. Non è

0: Senti bene, dica.
1: Pippo, ti ha chiamato di nuovo Taylor Swift.
2: Non
1: Michi
2: era...
1: da Certosa di Pavia. No, nei Michi... tuoi sogni, però.
0: Non è Taylor Swift.
3: No, no,
0: e poi
3: no,
0: non
3: no.
0: essere invidioso, i sogni di tua sorella. A me Taylor Swift mi ha chiamato davvero. Mm. E tu lo sai.
3: Sì, sì.
0: No, veramente l'ho chiamata io. Non mi ha risposto, ma io l'ho chiamata.
3: L'hai chiamata. No, ha messo giù, quindi comunque è un segnale.
0: Messo giù.
4: Ma
0: un segnale.
4: Tesoro, ma che successo è fantastico.
5: Friend, she produced...
0: Vai.
3: Ovviamente si riferisce a qualcosa.
6: Buongiorno, Rosita da Messina. Per me è Billie Eilish.
3: Non è Billie Eilish. No.
7: Shakira.
0: Shakira. Non è Shakira, allora, è attualmente molto in hype l'artista.
3: E infatti Pippo le dice: tesoro, ma che successo è?
0: Esattamente.
3: Riferito a qualcosa che evidentemente ha avuto un grande, grandissimo successo.
0: E sta avendo, diciamo, okay. Anche. Beh, mi ha dato una bella mano adesso.
8: Ciao, Lady Gaga.
0: Non è Lady Gaga.
9: Elettra Lamborghini.
0: Ma quale Elettra Lamborghini?
3: No, no, no.
0: Ma che stiamo scherzando, ragazzi? Ma qui il livello è veramente altissimo. Non è, cioè, mica mi mettevo in onda la 340 con Elettra Lamborghini. 347.
3: Vabbè, perché? Con
0: 4...
3: tutto il rispetto per Elettra Lamborghini.
0: Con tutto il rispetto, però l'abbiamo messa in onda. Perché è una telefonata che non mi aspettavo. Va ripeto, 347 490 0042, grazie.
10: Ti ha chiamato Patty Bravo.
0: Patty Bravo,
3: no,
0: a parte che si chiama
3: Bravo.
0: Patty Bravo. Patty Bravo parla in italiano quando riesce a parlare.
11: Pippo, buongiorno, sono Corinna, ti ha chiamato Elisa.
0: Ma perché?
3: No,
0: ma
3: no,
0: è
3: no,
0: un
3: no.
0: personaggio
3: allora,
0: mondiale.
3: Diciamolo subito, non è italiana. Oh,
12: Madonna, Paola da Brescia.
0: Non è Madonna, Paola. Non è Madonna.
3: No.
4: Però... Tesoro, ma che successo è fantastico.
5: Friend, she produced.
0: Ragazzi, allora possiamo dire che non appartiene al mondo della musica, ma appartiene
3: al mondo del
0: Vai, sentiamo.
3: Ci...
13: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Riccardo da Reggio Emilia. Secondo me è Kate Middleton.
0: Kate Middleton, no, non appartiene alla nobiltà, ma appartiene al mondo
14: Pippo,
0: del...
14: Pippo, secondo me ti ha chiamato Malgioglio.
0: Vabbò, allora
3: no,
0: il tesoro
3: no.
0: ci sta.
15: Ciao Pippo, ti ha chiamato o Lady Gaga o Anastasia.
0: Anastasia.
15: No. In alto,
0: Nessuno dei due.
15: Ciao, no. Chi sa tutti, Elisabetta siamo... della provincia di Bari.
0: Secondo me siamo più in alto di tutte e due messe insieme.
16: Buongiorno Pippo, e Raye, quella che canta Where is my husband?
0: Where are you?
3: No, non è lei.
17: Buongiorno, per me Charlize Theron.
0: Charlize Theron, siamo sul cinema, possiamo avvicinarci,
3: molto. E ci siamo.
14: Ciao Pippo, ciao Adriana,
3: ciao.
14: Buongiorno, ti ha chiamata Anne Hathaway.
0: Non è Anne Hathaway, ma sei molto vicino.
4: Tesoro, ma che successo è fantastico.
3: Dai,
5: Friend, she produced...
3: È ritenuta una delle migliori attrici della storia del cinema.
18: Cindy Crawford, sono sempre Roberta.
3: No, Cindy Crawford,
0: Cindy Crawford.
3: Ci allontaniamo
0: nuovo. No. Cioè, hanno indovinato?
3: No.
0: Ce l'abbiamo? Ma qui io leggo tanti messaggi di persone che hanno indovinato.
3: Non è giovanissima. Ha fatto la storia del cinema, non è giovanissima.
0: Dai,
3: okay?
0: Ragazzi.
15: Meryl Streep.
0: È Meryl Streep!
3: Che sta ottenendo un successo pazzesco
0: nel
3: con
0: mondo.
3: Il sequel del Diavolo Veste Prada 2.
0: Ma io che dico tesoro, è un successo incredibile, sentiamo.
4: Tesoro, ma che successo è fantastico.
5: Friend, she produced.
3: La risponde una cosa così.
0: Risponde a cazzo perché ovviamente.
3: Comunque. Brava l'ascoltatrice.
0: Un po' surreale.
3: Molto surreale. Però l'ascoltatrice vince i nostri gadget.
0: Un bacio a Meryl, grazie. Chiama quando vuoi, le ho detto anche alle 3 di notte.
3: Ma sempre,
0: te ci sarò sempre. Grazie mille.

Che schifo a te, che ieri notte sei tornato a casa tardissimo e stamattina sei andato al lavoro. Che sonno! Che schifo a te che stamattina ti sei fatta prendere dalla gola e al bar hai fatto una super colazione. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Cash, volevo capire un pezzo
1: canzone
0: stupendo.
1: Canzone meravigliosa, io amo questo pezzo, veramente molto bella, ed è una delle canzoni più attese dell'album di Madame, che è Disincanto, un album meraviglioso.
0: Io voglio salutare le migliaia di persone che sono applicate ad indovinare chi fosse la persona che mi ha telefonato, e ringraziamo chi ha portato a casa il pacco gadget, perché diciamo, dopo i nostri suggerimenti ha capito
1: che allora
0: di Meryl Streep.
1: Stiamo parlando appunto di chi risponde al telefono, perché lo fa per educazione, come stile di vita proprio risponde al telefono, e di chi invece non risponde al telefono. Sappiamo che i numeri sono altissimi, cioè circa il 70%, il 75% dei giovani non risponde più al telefono.
0: Penso
1: non ama
0: non
1: proprio.
0: Risponde al telefono chi ti deve pagare qualcosa. È vero, Deborah?
2: È verissimo.
0: È
2: buongiorno.
0: Vero.
1: Questo è tutto.
0: Allora.
1: Ciao Deborah, buongiorno.
0: Deborah, che lavoro
2: buongiorno
0: fai?
2: Ho una fabbrica di marmi insieme a mio marito.
0: Hai una fabbrica di marmi.
1: Ah, wow, grande.
0: Quindi la gente, dei clienti che avete, comprano dei marmi.
2: Sì, no, si fanno fare il marmo, noi lo lavoriamo, creiamo da cimiteriale all'edile, per le ditte.
1: Vabbè, anche per le abitazioni private, adesso è tornato
2: certo,
1: molto in voga.
0: Quindi le persone comprano questi
2: pavimenti.
0: Esatto, ordinano camini. Questi pavimenti, queste cose, eccetera, eccetera. La gente compra sempre da loro, però poi la gente deve anche pagare, giusto?
2: Assolutamente.
1: Sono degli importi anche abbastanza sostanziosi, no? Il marmo costa.
2: Dipende da che cosa fai, ma tanto se l'abitudine del cliente è di posticipare il pagamento, te lo fa sia quando l'imposto è minimo che quando l'imposto è alto.
1: È vero, è vero.
0: E poi puntualmente cosa succede, cara Deborah?
2: Cosa succede? Che c'è una fattura, già un paio di giorni prima che scade la fattura, io mando un messaggio, ti ricordo che è in scadenza la fattura.
1: Ok.
2: Poi, aspetta,
0: molto gentile, molto educata, ti ricordo che è in scadenza.
2: Esatto. Due giorni dopo aspetto, perché c'è ancora chi non ti fa il bonifico istantaneo, oppure chi non ti manda la distinta, ma gli invio un altro messaggio: ciao, scusa, ti ricordi di inviarmi la distinta?
0: La distinta sarebbe una volta che hai fatto il bonifico,
1: inviami la ricevuta.
0: Ti arriva la ricevuta, la distinta sarebbe quella, giusto?
2: Bravissimo, poi do la colpa al commercialista. No, perché il mio commercialista li vuole allegati vicino. Giusto per giustificarmi ancora, perché dà fastidio che io li contatto.
0: Mediamente, quante volte sei costretta a chiamare prima che un cliente che ti deve fare il bonifico ti risponda?
2: Dipende dal cliente, ne ho alcuni che li contatto praticamente 3 volte al giorno, non mi rispondono pure per una quindicina, una ventina di giorni.
0: Per una ventina di giorni. Posso fare un sondaggio al volo? Quanti di voi devono ricevere dei pagamenti, chiamano le persone e queste persone non rispondono? Credo irritando ancora, perché è molto più giusto rispondere e dire: guarda, dammi qualche giorno.
2: Bravissimo, ma io lo apprezzo, ci sono infatti, perché non sono tutti così.
0: Esattamente.
2: C'è chi mi risponde e dice: senti Deborah, fine settimana, senti Deborah, per fine mese te lo faccio, ma io tranquilla,
0: vedi Deborah.
1: Perché, e invece è irritante quando
0: non rispondono. Quante delle persone che devono pagarvi quando poi li chiamate non vi rispondono? 347 490 0042. È arrivato un messaggio che recita solo di Ezio, che recita solo c'è una U infinita.
1: Che poi
0: non hai idea di quante persone.
1: Non è mortificante farsi richiamare o farsi scrivere per essere sollecitati su un pagamento?
0: Perché ci può stare.
1: Mortificante.
2: La cosa mortificante è quando poi ti rispondono,
1: sì,
2: scocciati, arrabbiati, dico: mamma mia, già mi chiami.
0: Mamma mia, già mi
2: chiami.
0: No, questo è fastidioso. Questo è fastidioso.
1: Questo è brutto, non si dovrebbe mai dire.
0: Tu gli hai dato un lavoro e loro ti chiedono: devi comprare il latte ai tuoi figli? Non esiste. Sentiamo i messaggi che stanno arrivando.
3: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Buongiorno, Adriana. Buongiorno, Pippo. È vero questo fatto. Io molte volte chiamo dei clienti oppure mando un messaggio WhatsApp ai clienti per sollecitare un pagamento. E niente, non mi rispondono nemmeno, ma nemmeno su WhatsApp. Molte volte.
0: Vedi?
1: Ok.
0: Prego.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono
1: buongiorno.
4: Concita.
0: Ciao,
4: anche a me i clienti mi fanno impazzire. Ho uno studio grafico a Via Grande, Catania. Ciao.
1: Ciao, chi studio grafico.
5: Buongiorno. Discorso, io non prendo nessuno che non mi paga subito, quindi io li elimino. Vorrei essere il cliente più importante del mondo, ma per me il rispetto è tutto.
0: Lui li elimina a priori.
6: Buongiorno, sono Paola e io invece il contrario della signora Deborah. Chiamo continuamente il falegname che sono più di 2 anni che deve consegnarmi i lavori pagati, pagati con bonifico.
1: Quindi è un'abitudine dei falegnami.
6: Puntualmente non mi risponde nemmeno per prendere appuntamento ed andare in falegnameria.
0: Deborah, ecco, accade quindi, anche il contrario, anche a te?
6: Sono Paola.
1: Ciao Paola.
6: Ciao ciao, kiss kiss a tutti.
2: Grazie, il mio lavoro ha a che fare sia con le ditte edile che con il falegname e con il cliente privato. Mi trovo tanti clienti privati che dicono: Madonna mia, a me deve ancora venire, eppure l'ho finito di pagare. Oppure cercano di farla pagare.
0: Ma tu come la metti? Scusami, anche loro potrebbero chiamarti.
2: E io gli do, avete ragione. No, io non esiste. A parte il fatto che io prendo un acconto, poi il pagamento finale.
1: Tu lo prendi, Jacopo, perché molti ascoltatori dicono, noi abbiamo risolto con gli acconti. Ovviamente anche tu ti fai dare l'acconto prima.
2: Anche
1: poi,
2: perché dipende pure dall'importo. Se certo. Se un importo minimo, no.
1: Ma se parliamo
2: dei lavori da...
0: Però c'è gente che effettivamente ha finito di pagare qualcosa e poi deve aspettare anni perché le persone gli consegnino i lavori o comunque gli vadano a finire i lavori a casa. Accade anche questo, giusto?
2: Sì, perché ne ho tanti dei clienti che dicono: no, io neanche pago fino a qua. No, dico io, allora mi date l'acconto, io ve lo consegno e poi vi pagate. Non è colpa mia se voi avete trovato professionisti,
0: Io
2: il mio lo faccio.
0: Anche questo è vero.
2: Posso utilizzare un po' con i tempi, può succedere che un materiale non arriva a tempo, non lo riesce a lavorare a tempo.
1: Però l'importante è essere chiari, chiarirsi anche se non si può pagare subito. Grazie. È importante insomma avere questo scambio anche telefonico.
0: Grazie Deborah, un bacio.
1: Kiss kiss a te.
0: Kiss kiss a te. Ciao, grazie.
1: Per Radio Kiss Kiss come sempre c'è la musica più bella e questo pezzo è del 2011. Arrivano i Red Hot Chili Peppers.

0: il re dei CAF di fronte a noi, il nostro Pica. Siamo pronti e abbiamo ascoltato Somber.
1: Bello questo pezzo.
0: E siamo pronti
1: il nuovo.
0: A andare a Novara, Adriana.
1: Sì,
0: dove c'è
1: Jessica.
0: Jessica.
2: Ciao Filippo. Ciao Adri, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come stai, Jessica?
2: Tutto bene, grazie.
0: Tutto bene. Bene, piacere di conoscerti.
1: Allora, Jessica, tu rispondi sinceramente al telefono oppure no?
2: Allora, come dicevo ad Anna Chiara, secondo me c'è da capire un attimo, perché ormai viviamo tutti nella frenesia.
1: È vero.
2: Io rispondo praticamente subito, ma proprio in questi giorni mi sto rendendo conto per delle mie situazioni personali che non è che la gente deve essere obbligata a comportarsi come noi ci comportiamo.
1: Bravissima.
2: Voglio dire, se io mi rispondo subito è perché io ho piacere, oppure avverso un senso di urgenza, magari coi genitori, piuttosto che...
1: Oppure ho un po' d'ansia rispetto
0: allora, Jessica,
1: a questa
0: cosa. Bravissima. Ecco. Jessica, siccome io trovo molto interessante la tua voce, una voce molto bella, mettiamo
2: grazie
0: che io a fine programma adesso vado di là, rubo il numero di Jessica da Anna Chiara, che Anna Chiara non me lo dà manco se l'ammazzo, però io glielo rubo.
1: E, non si può,
0: perché non si può, esiste la privacy degli ascoltatori, ma in questo caso io rubo il numero e dopo ti chiamo, ti squilla il telefono improvvisamente, sono io. Pronto?
2: Sì, pronto.
0: Jessica?
2: Chi parla?
0: Sono Pippo Pelo.
2: Oh, ciao Pippo.
0: Jessica,
2: dove hai preso il mio numero, Pippo?
0: Niente, l'ho preso in radio. Ci sono problemi, se ci sono problemi metto giù,
2: Guarda, preferisco che ci sentiamo fra un 10 minuti, perché al momento sono al lavoro, mi devo allontanare.
0: Puoi aggiungere un aum finale?
1: Non le piace abbastanza. Questa è la verità.
0: Jessica, non ti sono piaciuto abbastanza?
1: No, altrimenti avrebbe detto sì, certo, qual è il problema?
0: Ma
1: sentiamo.
0: Se sta lavorando.
1: Tipo,
0: Jessica,
1: se uno ti piace o se una ti piace, la verità è una sola.
0: Molli tutto,
1: sei al lavoro, sei...
0: Jessica,
1: parli.
0: Ci sono rimasto troppo male.
2: No, non ti volevo ghostare, Pippo.
0: No,
2: scusami.
0: Mi hai ghostato.
1: Ecco, l'hai ghostato.
0: Certo che mi hai ghostato.
1: Perché non ti piace
0: abbastanza. Sei orribile,
1: abbastanza.
0: Jessica, veramente, sei una brutta
2: persona.
0: Sono passata
2: dall'essere una... Esatto, questi 2 minuti.
0: In 2 secondi sei proprio... hai fatto questo passaggio. Allora, Jessica, quindi per te il telefono è sacrosanto, cioè serve perché quando ti chiamano devi rispondere, giusto?
2: Sì, però è proprio il concetto di dire... mi aspetto che gli altri facciano quello che faccio io, ma se io rispondo subito, perché dipende.
1: Ma stai
2: da
1: parlando
2: me.
1: Di Pippo?
0: Cioè?
1: Perché tu rispondi sempre al telefono, ai messaggi, e si aspetta la stessa cosa dagli altri.
2: Il problema è quello, perché ci si aspetta che poi gli altri si comportino come
1: Jessica,
2: noi.
1: Jessica, puoi dirgli un attimo, puoi dire un attimo a Pippo, Pippo, tu vivi col telefono in mano, noi no?
0: Ma perdonami, allora... Io ieri avevo bisogno di un'informazione su una data, ok? Avevo delle persone che mi stavano chiedendo una cosa per una data, va bene? Ho chiamato il nostro direttore della radio, la persona che se ne occupa, e ho detto, ma quella data mi confermi che... Mi ha risposto dopo 2 ore. Io quelle persone non potevo mica tenerle lì per 2 ore. Non ho chiamato perché sono una persona educata, ho detto se non mi ha risposto sarà impegnato. Ma la messaggistica, diciamo, di WhatsApp è una messaggistica istantanea.
1: Vabbè, ma non è detto che bisogna rispondere subito.
0: Una domanda importante, qualcuno ti deve rispondere.
1: Dipende poi dal contenuto e da chi ti scrive.
2: Esatto, infatti bisogna sempre contestualizzare, secondo me,
1: assolutamente
2: quello, no?
1: Quello sì.
2: Però viviamo appunto nella frenesia, che sembra che proprio uno è obbligato ormai a rispondere subito, perché sennò c'è mancanza, allora, spesso c'è mancanza di interesse, questo è vero, c'è anche da essere onesti, quando uno non richiama subito, non risponde subito.
1: In ambito sentimentale sì, è così.
2: Esattamente, spesso è magari all'inizio di una conoscenza, piuttosto che è abbastanza non so come dire, pesa, insomma, no, sulla bilancia.
0: Cioè,
2: però
0: allora,
2: bisogna anche essere, insomma, coerenti e dire non è che se io lo faccio lo fanno gli altri.
0: Sì, ovviamente, ma Pica si chiedeva perché la chiamassi
3: istantanea, vuol dire che lo riceve subito.
0: Ma stai parlando
3: no?
0: al microfono, perché non si sente niente, io non ti sento.
3: Istantanea vuol dire che lo riceve subito, non che deve rispondere subuto.
0: Deve anche rispondere
1: subito. Bravo.
0: Altrimenti
1: giusto,
0: non è istantanea.
1: Pica, grazie.
0: Devi anche rispondere subito. Jessica, mi dispiace,
1: non è
0: ma
1: così.
0: Tu non te l'aspetti, io mi aspetto che mi rispondano.
1: Jessica, ci sei?
2: Sì, ci sono.
1: Ah, hai deciso di mettere giù? No, vabbè, fai
0: no,
1: tu.
0: No, così non parlavi più, pensavo fossi
2: no, non mi sentivate, magari parlavo sopra e non mi avete sentito.
0: Va bene.
2: Dicevo,
0: no.
2: Pippo, mi dispiace, è già finita la nostra storia ancora prima di cominciare.
1: Ma sì!
0: Veramente, vedi. Comunque mi stanno scrivendo che ho ragionissima, te lo volevo dire, Jessica.
1: Ma quando mai? Ma chi te lo sta scrivendo?
0: Ho ragionissima, vabbè.
2: Nessuno mi dà ragione, ottimo.
0: Jessica,
1: io sono d'accordo con te, hai una bellissima voce, è vero, e ti ringraziamo,
2: grazie.
1: Stai sempre con noi, va bene?
2: Certo, assolutamente.
0: Allora Adriana, ho ragione da vendere, non gli ascoltatori ragione. Me la stanno dando la ragione, quindi posso venderne tantissima a chili. Vuoi acquistarne qua un po' di ragione? Perché tu dovresti, diciamo...
1: No, ti ringrazio, mi basta la piccola fetta di ragione che ho per le piccole cose.
0: Torniamo domani alle 7, come sempre, con il Pippo Pelo Show. Grazie a Picca, grazie a Anna Chiara, grazie a Peppino, con Arduino nella seconda ora. Grazie a te, Adriana.
1: Grazie, Pippo. Vi lasciamo a Max Giannini e Max Vitale. Come sempre, arriva un pezzo della storia della musica. Dal 1992, Luca Carboni con Mare, Mare.

0: vent'anni quando c'era questa canzone, correvo libero e felice nei prati. Tu che facevi vent'anni fa da Leti? Era appena nata.
1: Boh.
0: Una bambina, dai, siamo pronti, iniziamo, parte l'appuntamento con i mattinieri. Sigla.

0: 5 di questo giovedì 14 di maggio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Ci siamo presi solo un giorno di ferie, sì. Ieri, tranquilli. Buongiorno anche alla regia.
1: Sì, Pica, buongiorno.
0: Tutto torna alla normalità e le nostre abitudini. Sveglia di mattina presto, ci siete anche voi. Allora ci piacerebbe sentirvi. Subito messaggi per dire presente. Sono mattiniere anch'io, con un vocale a questo numero:
1: 347 490 0042.
0: Poco tutto l'attualità, prima c'è la nostra sigla.

0: animo, animo, ammaxelletti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, ammaxelletti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Vai Valenti, siamo partiti con rinnovato entusiasmo stamattina, eh?
2: Sì!
1: L'applauso! Cioè, ma che è venerdì, no, è giovedì, va bene lo stesso. Dai ragazzi, è l'ottimismo, è fondamentale. Dai che ti porto subito a ballare, vedi? Che bello! Buongiorno mattinieri!

0: c'è stata piena di energia senza di me, so, no? Buongiorno,
1: buongiorno, sono piena di energia stamattina.
0: Stamattina è piena di energia. Va bene, voi come siete messi mattinieri? No, potete rispondere a questa domanda, vocali,
1: certo,
0: per dire buongiorno, presente anch'io. Il volo saluto i primi amici che stanno scrivendo, non solo i fedelissimi, anche i nuovi ascoltatori. Simona da Milano, buongiorno, buongiorno anche.
1: Ciao Simona.
0: A Giuseppe da Cosenza, animo animo mattinieri, ci siete mancati ieri. Vabbè, c'era l'ottimo Raul, dai. Poi Raul è stato bravo, ma ci siete mancati. La bottega del pane c'è Ischia, ma Raul è un grande, è nostro amico. Anzi, grazie a Raul che ha coperto questa nostra mancanza. È colpa dell'Atleti qualunque
1: cosa.
0: No,
1: è colpa tua.
0: No, è colpa
1: mia. Ma è sempre colpa mia, fammi capire.
0: Dai,
1: è colpa tua.
0: Allora, ricordate, questa è Radio Kiss Kiss. La mattina ci ritroviamo tra le 5 e le 7. Noi che ci alziamo appunto di buon mattino. Saluto chi sta per concludere un turno di notte. Quando arriviamo noi è sempre una buona notizia, se non fosse altro, che vuol dire quando iniziano quelli, dai, che è quasi finita, andiamo a casa.
1: Ah,
0: no?
1: Sì.
0: Va bene. Però intanto ci piacerebbe sentirvi, ci raccontate un po' di voi se siete nuovi ascoltatori, se appunto ci seguite da un po' ma ancora non avete fatto sentire la vostra voce. Questa potrebbe essere la mattina giusta. Stamattina sono un po' la voce bassa.
1: Sì,
0: so,
1: sei inquietante, sai?
0: Potrei
1: come
0: parlarti
1: mai
0: così, perché perché c'ho un po' di raffreddore, un po' di malinconia.
1: Stai in chiavica, quindi ho capito.
0: Cioè, questi cambi repentini. Cioè, ragazzi, capita anche voi, questi cambi repentini di temperatura, caldo, freddo.
1: Sì,
0: cioè, poi qui da queste parti c'è qualcuno che ha avuto l'idea di fare il cambio di stagione togliendo tutto. Quindi scatta quella cosa per cui fa magari di giorno fa un po' caldo, ma come cala la sera ti muori di freddo.
1: Ma possibile che ti lamenti sempre?
0: Sono rimasto con la t-shirt e solo quello c'è. Perché poi dice, vabbè, ma non puoi andare a prendere qualcosa nel cambio di stagione? No, perché hanno messo le cose in modo tipo trasloco, che devi smontare una casa per un giorno per prendere le cose che sono ritenute invernali. E quindi che fai? Dice, vabbè, ma tanto mentre smonto, scusa, poi viene il bel tempo e allora entri in quel loop.
1: Guarda, sicuramente ti conoscono bene anche gli ascoltatori, perché ormai sono tantissimi, sono 11 anni. Cioè, tu stai con il clima a 17 gradi d'estate e tu adesso hai freddo.
0: Sì, ma solo con una t-shirt, ragazzi, cioè, è cambiato tantissimo il tempo. Vabbè, comunque, allora, ripartiamo dai fatti di attualità.
1: Vai.
0: Poi è un argomento che possiamo aprire. Ho i giornali qui davanti a me e cerchiamo di capire un po' di cosa si scrive. Beh, tantissimo della visita di Trump in Cina. Oggi proprio c'è il vertice con Xi Jinping. Intanto ieri è stato ricevuto, chiaramente rispetto alla Cina noi siamo ora indietro, quindi tra poco Trump incontra Xi, forse lo sta già incontrando in questi minuti. Sto vedendo un attimo se ci sono notizie nella notte, se ci sono agenzie riguardo l'incontro, ma comunque c'è questo incontro che serve a parlare di tanti nodi che ci sono tra i due paesi, tutto legato ovviamente in gran parte ai soldi, ma anche ai conflitti, perché da una parte e dall'altra si sostiene, per esempio nel caso della Cina, l'Iran, e sapete che gli Stati Uniti stanno attaccando l'Iran, c'è questo conflitto. Dall'altra parte la Cina vuole Taiwan e da sempre gli Stati Uniti sono schierati al fianco di Taiwan, quindi insomma i temi sul tavolo sono parecchi. Il Corriere della Sera apre proprio con Trump in Cina, dialogo con Xi Jinping, appunto il presidente cinese, per sbloccare i dazi Hormuz. Il viaggio, tappeto rosso e bandierine anche americane e cinesi per accoglierlo. E quindi diciamo l'accoglienza è stata buona, ma i nodi sono tanti. Poi Meloni sfida su tasse e salari la premier in Senato, porte aperte al confronto, scontro con Renzi e PD. L'annuncio poi della legge sul nucleare entro l'estate, avanti con le misure per famiglie e imprese, dice la presidente del Consiglio. Sulla Repubblica, Meloni, la grana Consob, maggioranza spaccata, freni, rinuncia alla corsa per l'organismo di vigilanza del mercato, la Lega contro Forza Italia, la presidente del Consiglio al Senato, dialogo con chi vuole bene all'Italia, Schlein, dice il governo ha fallito. Trump incontra qua, che c'è il titolo, con Trump che incontra Xi Jinping in missione con le Big Tech. Sulla stampa di Torino, Trump e Xi vetterci con i miliardari, c'è anche Elon Musk per intenderci a questo vertice. Poi il Messaggero di Roma, Meloni sfida sull'economia, il confronto in Senato, duello con le opposizioni in aula, la presidente del Consiglio rivendica i risultati su salari, debito e tasse, dialogo con chi vuole bene dell'Italia, botta e risposta con la sinistra sui costi del super bonus, i segnali a Calenda, scontro con invece Matteo Renzi. Poi si scrive anche dell'antivirus: in Italia non c'è nemmeno un contagio. Questa sulla prima, questo è quello che scrive la, sì, il Messaggero sulla sua prima pagina. Poi ancora veloce il resto del Carlino: Meloni sfida l'opposizione, dialogo a favore dell'Italia. Su Il Giornale, Meloni via la fase 2, l'Italia che voglio, sinistra solo debiti. Dalla premier stilettata Conte sui danni del super bonus, poi rilancia sul nucleare. Libero, la banda del buco, bancarottieri rossi, scontro al Senato, dall'opposizione invocano misure su lavoro e salari, richieste logiche se non fosse per le voragini lasciate dai loro conti, scrive Libero sulla prima pagina. Chiudiamo con Il Mattino: Trump, Iran, la Cina non mi serve, il tycoon a Pechino, sulla guerra non ho bisogno dell'aiuto di Xi, due leader cercano l'intesa sui dossier commerciali, Crosetto e Tajani, intanto missione nel Golfo, solo dopo la pace, hanno detto ieri appunto al Senato. Queste sono le notizie principali, e tra poco anche lo sport, perché ieri si è assegnata la Coppa Italia che va all'Inter, ne parliamo tra poco. Di queste e altre notizie c'è anche l'Eurovision Song Contest che è in corso, sabato ci sarà la finalissima, stasera, no, sì, c'è un'altra serata stasera se ricordo bene, ma ne parliamo tra poco, dai.

0: dal 2007. Leti, sei un po' dispiaciuta che la Lazio ha perso ieri?
1: Un
0: tu
1: pochino,
0: sei laziale?
1: Un pochino.
0: La Leti, tifosa della Lazio, ci è rimasta male. Vabbè, c'è stata la finale Coppa Italia vinta dall'Inter. Ci arriviamo
1: sì.
0: tra un attimo. Anzi, lo facciamo subito.
1: Vai.
0: Buongiorno, intanto, questa è Radio Kiss Kiss. Noi siamo i mattinieri, Max Poli.
1: E la Leti.
0: C'è Picca, che salutiamo in regia in diretta dalla sede di Roma, dalla Gavidale. Vi parliamo.
1: Proprio così, da Gavidale.
0: Dai Gavidale.
1: Ecco,
0: no, sai perché ci sto pensando alla capitale? Perché mi è venuto voglia di un piatto romano. È un po' che mi hanno messo a dieta. Non sto mangiando pasta, però mi manca la carbonara, capito?
1: Certo. Vale a dire l'impressionista.
0: Ce l'ho nella dieta la carbonara.
1: No, ma non hai neanche tante altre cose che stai mangiando. Però va bene, stai a dieta.
0: Va bene.
1: Se lo dici tu, va bene.
0: Ragazzi, mi preparo, c'è la prova costume
1: sì.
0: tra poco.
1: L'importante è crederci.
0: Poi mi sa che quest'estate lavoreremo parecchio, quindi sai che poi parte anche Kiss Kiss Way tra poco.
1: Quindi
0: tra poco ne parliamo, c'è Radio Kiss Kiss impegnata nel tour estivo. E quindi insomma ne parliamo tra poco. Intanto lo sport. Allora, il calcio, l'Inter ieri sera dunque ha centrato il doblete, campionato e Coppa Italia. I nerazzurri hanno battuto la Lazio per 2-0 in avvio un autogol di Marusic dopo una spizzata di testa, si dice, di Thuram su calcio d'angolo, e poi c'è stata la rete di Lautaro Martinez per il 2-0. Intanto c'è bagarre per il derby di Roma, no? Perché sapete che siamo alla fine del campionato. C'è una lotta accesissima per i posti Champions, e questa domenica, in questo weekend, c'è appunto anche il derby della capitale, Roma-Lazio, e ancora non si è deciso se si giocherà. Poi alla fine il prefetto ha dato una data, la Lega Calcio ne dava un altro. Alla fine il prefetto ha detto si gioca lunedì alle 20:45, così ha disposto, respinto dalle autorità di pubblica sicurezza e pressing della Lega Calcio, che aveva ipotizzato l'anticipo della partita alle 12 domenica con lo spostamento della finale degli internazionali Italia di tennis alle 17:30. Perché, per chi non conoscesse appunto la zona dove vengono questi avvenimenti sportivi, ecco, è tutto lì concentrato. Quindi se fai finale del tennis e il derby è tutto in zona quartiere olimpico, e quindi ci sarebbe stato grande caos, e allora si cerca di trovare un compromesso. Dall'altra parte la Lega Calcio che cosa dice? No, visto l'importanza dei match, devono essere tutti in contemporanea, e quindi anche quello della Juventus, quello delle altre squadre, il Como, impegnate nella corsa Champions, per intenderci, il Milan e non solo la Roma, e quindi stanno facendo un po' di caos. E adesso la Lega Calcio ha depositato ieri sera, dopo che il prefetto ha detto basta, si gioca lunedì, la Lega ha depositato un altro ricorso al TAR contro la decisione. Vedremo che cosa accadrà, se verrà cambiato ancora una volta l'orario. Intanto agli internazionali di tennis, impresa ieri sera di Luciano Dardari, che ha battuto lo spagnolo Odar in 3-7, vola in semifinale. Oggi tocca a Sinner contro Rublev. Allora, i giornali sportivi cosa scrivono? Iniziamo dalla Gazzetta dello Sport. Inter e 2, questo è il titolo, decima Coppa Italia dopo lo scudetto, quindi dominata la Lazio 2-0, scrive sempre la Gazzetta. I nerazzurri fanno il doblete 16 anni dopo Kivudic non era scontato, gioia Lautaro, il tecnico merita 10, che stagione. Sulla prima del Corriere dello Sport, doblete, la finale a Kivu, partita a senso unico, 16 anni dopo i nerazzurri completano il doppio trionfo, dominio Inter, scudetto e Coppa Italia, crollo Lazio, troppi errori. E poi Milan, Goretzka e Mateta, due trattative in chiusura, già si pensa al mercato per la prossima stagione. E poi derby, scontro totale, Roma e Lazio, la Lega ricorre al TAR. No del prefetto la possibilità di giocare domenica alle 12. Simonelli aveva chiesto di posticipare la finale degli internazionali di tennis alle 17:30, ma il prefetto ha detto no, e quindi c'è un ultimo ricorso al TAR, vedremo che si decide nelle prossime ore. Tutto sport, troppo forti, senza storia, 2-0 alla Lazio, decima Coppa Italia per l'Inter. Juve sei mia, ora vogliamo il secondo posto, il Diz, ho chiesto a Vlahovic di restare. E poi pranzo con Sinner, dramma Musetti, purtroppo Musetti ha annunciato che ha un problema alla cosce, quindi lesione al retto femorale, addio a Parigi, non parteciperà al Roland Garros. Queste le notizie principali, tra poco tocca a voi da tutta Italia, non vediamo l'ora di sentire le vostre storie al nostro numero 34.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
0: Kiss Kiss.

0: tutti. Pausa. Buongiorno mattinieri, pronti tocca a voi da tutta Italia e fatevi sentire, dai che vi apriamo i microfoni, forza!
1: Animo, animo!
0: Forza! Stamattina siamo partiti con molto ritmo, anche
2: vero?
0: Questa canzone, niente male.
2: Buono.
0: Buongiorno da Max.
2: E dalla Leti.
0: Dalle 5 alle 7 in diretta dalla sede di Roma, ci siamo nei mattinieri della capitale. No, io ogni tanto tiro fuori questa capitale perché insomma mi
2: ma
0: sto
2: poi
0: sognando.
2: Ma
0: non
2: dici una maniera capitale.
0: Lo provo a fare l'accento. Non ci riesco.
3: No. Dalla capitale.
2: No, decisamente dalla capitale.
0: No, cioè, no. Capito, la cadenza. Non la sto, non la... Prova ad imitarla.
2: Ok,
0: capito?
2: Possiamo andare avanti. Parla
0: vuoi
2: normale.
0: Che faccia il Veneto? Vuoi che faccia il Veneto o l'accento Veneto?
2: Vai, meglio. Forse ti riesce meglio il Veneto. Il Veneto.
0: Ma che ne so, sono cadenze, mi piacciono tutti i suoni della nostra bella Italia.
2: Ma allora, non lo so, come parli romano sembra boh, sembra una presa in giro.
0: E vabbè, ma perché quando si fa un'imitazione si caricatureggia, sì. Ti
2: tu
0: piace?
2: Tu sei già una cosa? Caricatura naturale.
0: Ma in qualunque, voglio dire, lo fa qualunque imitatore, mi sono tentativi di imitazioni pessime, insomma sono tentativi, ecco. Allora vi sentiamo da tutta Italia, sì. E vorremmo sentire un po' come va questa mattinata.
4: Ma cosa dici? Ma cosa, ecco. Dici?
0: Ma cosa?
4: Io proverei vergogna.
0: Non ho capito di cosa. Va bene, allora buongiorno, l'appello al volo, vi mettiamo in onda con vocali a questo numero
2: 347 490 0042.
0: Angelo da Parma, buongiorno.
2: Ciao Angelo,
0: come stai? Raccontaci.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti, io sono Angelo da Parma, sto andando al lavoro, in una struttura per anziani.
2: Sì.
5: Facciamo un saluto alla piccola Alessia, la guerriera tifosa del Palermo che se n'è andata. Ciao Alessia.
0: Che storia triste davvero. Sì. Visto che a Palermo c'è stato un tributo della curva per ricordare questa piccola tifosa, sì, che non c'è più. Nicola, buongiorno.
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti, com'è andata la vacanza?
0: Ma non era una vacanza? Magari vacanza.
6: Un saluto, che schifo.
2: A
0: parte era solo la mia assenza, la Leti, sì, si è adeguata, ha detto ne approfitto anch'io, quindi tutta colpa mia. Buongiorno Pippo, come va?
7: Ciao Max, ciao Leti.
0: Buongiorno.
7: Sono Pippo da Catania. Ti seguo da circa 10 anni.
0: Oh, che piacere.
7: Però ogni volta che io riesco a chiamare non rispondete mai.
0: E adesso è andata
7: sia
0: bene.
7: Per lo show, sia voi altri, sia Raul.
0: Raul
7: sia
0: neanche l'ha messo
7: ieri. Di Radio Cristis. Buona giornata.
0: Anche, buon
2: lavoro. Ciao, anche Pippo. Sì, ciao Pippo.
0: Ti è andata bene, vedi, stamattina basta, sì, insistere, la tenacia.
8: Buongiorno premiata. Max, buongiorno Leti, buongiorno.
0: Ok, Roberto,
8: è malissimo, ragazzi, ho un sonno che è una cosa fuori di testa.
0: Ma
8: da
0: perché?
8: Mezzanotte fino alle 4 il cane mi ha chiamato 3 volte per uscire. E quindi
2: stava male
8: per rientrare, perché giustamente mica può stare fuori.
0: Ah.
8: Cioè puoi stare fuori in giardino 4 ore di notte?
2: No. Sì. No.
8: Non si può, anche se sei incontinente devi rientrare. Minchia, quanto la odio quando fa così. Quindi non ho dormito un cazzo, mi bruciano gli occhi e sono distrutta. C'ho pure una voce in merda, c'è proprio scorso.
0: Vabbè, hai capito, dai, però... lei apre il cane esce, fa le sue cose e poi bussa per rientrare.
2: Ovvio.
0: No,
2: mica
0: pensavo l'accompagnasse anche lei fuori.
2: Sì, però intanto ti devi svegliare. Anch'io quando avevo il giardino facevo la stessa cosa. Cioè
0: esci,
2: mi chiamava
0: poi...
2: Aprivo, aspettavo e poi lo facevo rientrare. Solo che farlo durante 3 volte ti spezza proprio il sonno, lo capisco.
0: Che palle, mamma mia, vai.
2: Capito,
0: vai.
2: Ma se deve andare.
9: Ciao mattinieri, buongiorno, sono Stefano da Chieti.
2: Ciao Stefano.
9: E sto venendo a Napoli per una fiera a cui parteciperà la mia azienda.
0: Ok.
9: E non ho dormito un cazzo.
0: Molto bene.
2: Un altro, bene.
0: Tu stai andando a Napoli, se ti trovi anche a Roma, vieni che facciamo colazione insieme. Lo facciamo ogni tanto colazione con gli,
2: sì,
0: ascoltatori. Ci piace, grazie. Buongiorno Antonio.
10: Buongiorno mattinieri. Ciao Max, ciao Leti.
2: Ciao.
10: Sono Antonio da Salerno. Sono mattiniere perché mia moglie mi scalcia dal letto, dice che devo andare a lavorare.
0: Oh, alzati. Ma lavora e porta i soldi a casa. Ha ragione, capito?
2: Sì.
0: Dici, ma che fai ancora a letto? Va a fatica, va. Vabbè, ragazzi, sono storie da mattinieri. Tra poco hai trovato qualche notizia di secondo piano?
2: Sì, le ho trovate.
0: Dai, che magari le leggi anche tu, se no mi fanno un richiamino, dai.

0: animo, animo. Eccola qui, la Leti. Buongiorno. Qualcuno ironizza lo Yeti? No, no, la Leti. Ragazzi,
1: come
0: stamattina.
1: Lo Yeti? Addirittura.
0: La Yeti, diceva un ascoltatore. No, qualcuno dice: oh, la Leti, ho visto che hai fatto un taglio nuovo di capelli.
1: No, sì, sì, l'ho fatto.
0: Ha messo la frangetta, ragazzi.
1: No, non è. Chiamala frangia, ti prego. La frangetta, già mi sento male. No, mi devo ancora abituare.
0: Ma perché l'hai fatta, scusa?
1: No, mi piace, mi devo ancora abituare. È un qualcosa di nuovo. Sai, il cambiamento a volte ci sta,
0: Anch'io quando ti ho visto ho detto: ma chi è questa ragazza?
1: Vero? Ma pure io ogni volta che mi guardo allo specchio dico: ma questa chi cazzo è? E vabbè, pian pianino.
0: Col cambio di look cambia anche il carattere?
1: No, quello no, non c'è speranza.
0: Allora, quante notizie hai trovato per noi?
1: Ne ho trovate tre.
0: Ok, allora sta facendo discutere un progetto nato in Trentino, ovvero il primo taxi ferroviario al mondo, una specie di mini treno intelligente pensato per il trasporto rapido e sostenibile. Dietro ci sono dei ragazzi under 30 che hanno pensato a questa startup, quindi in bocca al lupo a questi ragazzi. Però fa piacere il taxi ferroviario, c'è un treno che viaggia praticamente in base a chi decide di prenderlo a pagamento, capito? Però
1: Sì, no, può essere
0: per recuperare anche vecchie ferrovie, tratti più gestiti, non più affollati, fa il taxi ferroviario da una parte all'altra, appunto, di una cittadina. In bocca al lupo a questi ragazzi. Poi a Milano leggevo che stanno aumentando i cosiddetti silent party, cioè eventi dove tutti ballano con cuffie wireless e ognuno sceglie la propria musica.
1: Sì.
0: La cosa curiosa, partecipano in tantissimi over 50. Devo dire, mi è capitato di vederlo anche qui a Roma.
1: Davvero hai partecipato?
0: Sì, allora in Piazza del Popolo, quando sono andato, sai che c'è gli eventi correlati al tennis internazionale d'Italia. Sono andato a fare una passeggiata e c'erano gruppi con queste cuffie wireless che ballavano, li vedevi che ballavano da soli e
1: tu, insomma, non sentivi nulla, loro avevano la musica in cuffia.
0: Avevano queste cose qui ed effettivamente la cosa che fa sorridere erano persone un po', diciamo, amanti degli anni, però.
1: Sì. Però io credo che questa cosa non può, non è, almeno a mio avviso, non è positiva, ti allontana sempre di più.
0: Ti aliena,
1: ti isoli, mentre comunque anche quella, la musica è aggregazione.
0: Ma in realtà non è che ti isoli, perché stai in mezzo agli altri.
1: Sì, ma è aggregazione la musica,
0: gente,
1: però
0: c'era qualcuno che guidava il gruppo e diceva: adesso balliamo tutti questa canzone. E quindi aveva la cuffia col microfono che dava appunto, e là gli altri seguivano e ballavano in una zona comunque piena di gente.
1: Sì, però questi silent party
0: era per non dare fastidio agli altri.
1: Sì,
0: quindi.
1: Bene, però nascono in particolar modo perché ognuno senta la propria musica, ok?
0: No,
1: quindi
0: però
1: nelle
0: gruppo
1: cuffie senti cose differenti.
0: Vabbè, comunque.
1: Però secondo me non lo so.
0: Ti isoli con altri, ma non è che comunque sei in un gruppo di 30-40 persone che sentono tutti la stessa musica.
1: Ma vuoi mettere a sentire tutti? No, non senti tutta la stessa musica.
0: Sì, no, è in coordinato. C'è uno che. Letti, ti sto dicendo, sto leggendo la notizia, me l'hai data tu. E voi in pratica c'è tutti con la stessa musica in gruppo e ballano, non ognuno la sua, e c'è uno che guida, capito? E sta facendo discutere anche il nuovo fenomeno della vendetta del sonno, cioè che cosa significa? Persone che restano svegli fino a tardi non perché non abbiano sonno, ma perché quelle sono le uniche ore davvero libere della giornata. È una cosa che faccio anch'io, cioè succede soprattutto a chi lavora tanto o vive giornate piene di impegni tra lavoro e famiglia. Sì. Io c'ho 2 ore per me, che faccio? Mi metto a dormire e me le godo facendo quello che voglio, capito?
1: Certo, ovvio.
0: E quindi si chiama questa la vendetta del sonno. Gli psicologi spiegano che è un modo per riprendersi simbolicamente il controllo del proprio tempo. Guardare serie TV, stare al telefono, mangiare qualcosa, o semplicemente stare svegli in silenzio. A che ora dovreste dormire davvero e a che ora invece andate effettivamente a letto? Vi prendete quella che si chiama la vendetta del sonno o no? Fatelo sapere con un vocale, se volete, al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Ecco, la Leti, silent party, capito?
1: Non mi piacciono a me silent party,
0: no. Vabbè. Siamo pronti, mettiamo Heroin, la nuova canzone dei Maroon 5.

0: l'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Way! Scopri tutto su kisskiss.it.
1: Kiss Kiss. Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al cancro.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Kiss, kiss. Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
0: Kiss Kiss. So-

0: It's so easy to fall in love. Capito la lettera?
1: Sì, ho capito.
2: Buongiorno. Siamo sognanti stamattina. Dai, buon giovedì mattina con rinnovato entusiasmo e cominciamo noi mattinieri.
1: Animo.
2: Max Poli
1: e la Leti.
2: Cioè la Leti, per sapere. Buongiorno. Sì. Ogni mattina dalle 5 alle 7 la nostra missione d'attualità. Allora, abbiamo parlato di Silent Party. Vedi che anche a parte Picane, che abbiamo in regia, fa tanti di Silent, tanti sai, ha già fatto Silent Party. Mi stava raccontando.
1: Ma le ha fatti come DJ
2: sì,
1: o le
2: come
1: ha fatti...
2: DJ?
1: Ah,
2: cioè
1: okay.
2: Che lui metteva la musica e tutti gli altri sentivano in questa festa la musica che metteva lui. È un po' complicato perché il DJ ha bisogno sempre anche di un'altra cuffia per il preascolto prima di mixare, però comunque tutti che ballano lì ma hanno le cuffie, capito? E stanno zitti in giro. È un modo come un altro per fare party, per esempio in posti dove non ci possono essere decibel troppo alti, no?
1: Sì.
2: Ed è bello. Poi altre volte, ripeto, io l'ho visto in Piazza del Popolo a Roma lo scorso weekend, dove c'era un gruppo di persone anche, vedi, non giovanissime, quindi che ballavano tutti guidati da una guida, appunto, da una persona che aveva anche il microfonino che spiegava dove andare, cosa fare a tempo di musica. Cioè fanno anche le visite guidate così, capito?
1: Che bello, vedi? Mancio, meraviglioso.
2: Volevo salutare Chiara, buongiorno.
1: Ciao, Chiara.
2: Come stai?
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Chiara da Ravenna. Io sto andando al lavoro, è ancora buio, però dai, la cosa positiva è che finisco alle 3 del pomeriggio oggi, quindi dopo riesco a fare tutto quello che mi piace, stare col mio bimbo. Anche se il lavoro è stancante, la cosa bella è finire presto, ogni tanto, perché non capita spesso. Un bacione, ciao.
2: Abbiamo messo Chiara perché Chiara lavora con la prospettiva, vedi? Cioè, voglio dire, sì, sto andando a lavoro, ma lavoro, ma so che oggi però mi godo questa cosa.
1: Vedi? Beh, sì.
2: Così parte con un umore diverso. Questo lo diciamo per chi, oddio, sono solo a quest'ora. Ma che devo fare? Voglio tornare.
1: Non siete soli.
2: Siete soli, ci ritroviamo tra mattinieri.
1: Sì.
2: E poi pensate alla cosa bella che vi aspetta dopo, dai.

0: sud dei mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss. Adesso scopriamo i segni zodiacali più fortunati di oggi.
1: L'oroscopo dei mattinieri.
0: Buongiorno Laleti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Il nostro podio è tra i segni più fortunati di questo giovedì 14 di maggio. Iniziamo dalla terza posizione, occupata da...
2: dal segno della Vergine. Precisione e lucidità vi permetteranno di risolvere rapidamente una questione complicata, ottenendo anche l'apprezzamento di qualcuno molto influente.
0: Bene, molto bene. Allora, al secondo posto, quale segno zodiacale c'è?
2: Il segno dei Pesci. Sensibilità e fortuna si intrecceranno. Un messaggio o un incontro casuale potrebbe cambiare l'umore e forse anche qualcosa di più.
0: I soldi mi servono, grazie, che sono dei Pesci. Ce ne hai?
2: No, non ho soldi da darti.
0: Vedi se le stelle mi danno qualcosa.
2: Ma che... le stelle? Io no.
0: Va bene, allora, prima posizione, per quale segno?
2: Per il segno dell'Ariete. Energia e coraggio vi renderanno irresistibili. Giornata perfetta per agire senza rimandare, soprattutto in amore o nei progetti personali.
0: No, pensavo che a casa mangiano. Dicevo, questo pensa sempre ai soldi. Che mangio? C'ho una persona.
2: Ma scusami,
0: capito?
2: Ma penso sia normale mangiare? No.
0: Mangiano in senso figurato, in senso che spendono, capito? Vabbè. Allora, facciamo il riepilogo. I segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno della Vergine, in seconda posizione il segno dei Pesci, in prima posizione il segno dell'Ariete.
0: Ieri sono uscito un attimo, mi sono girato, ma ha speso 300 euro. Poi ti dico chi, capito? Vabbè, andiamo.
1: L'azienda dei mattinieri.
0: Che a casa mangiano.
2: Chi è? Chi è che ti ha speso 300 euro? Ma chi è?
0: Poi te lo dico. Va bene, allora.
2: Ma io non lo so.
0: In famiglia. Allora, nel momento di ricordare questo giovedì, anzi questo 14 di maggio, che cosa ci ricorda e cosa si celebra? Grazie.
2: Iniziamo dai santi del giorno. San Mattia, protettore di ingegneri e macellai.
0: E poi sono così distanti questi mestieri.
2: Sì, sono due cose opposte.
0: Però Mattia, vabbè. Va bene, perfetto.
2: Passiamo agli eventi del giorno. Il 14 maggio del 1947 viene inaugurato il primo teatro stabile italiano. Si tratta del Piccolo Teatro di Milano.
0: Come no, da Strehler patto, no? Quindi vabbè, poi andiamo avanti.
2: Passiamo ai nati del giorno. Compie oggi 82 anni George Lucas, regista, produttore cinematografico e creatore della saga di Star Wars.
0: Io poi sono amante della fantascienza, sì. Conosco bene questo compleanno. Tra l'altro è uscito un nuovo film di fantascienza, sta per uscire, Laleti, poi te lo andiamo a vedere insieme.
2: Sì, voglio andarlo a vedere. Vabbè. Compie oggi...
0: è tagliato corto.
2: Vai. Sì, infatti, compie oggi gli anni anche un altro big del cinema, Robert Zemeckis, il regista di Forrest Gump e Ritorno al futuro, compie oggi 74 anni.
0: A proposito di film indimenticabili, poi
2: auguri a Kate Blanchett, l'attrice premio Oscar, festeggia i suoi 57 anni.
0: Si porta benissimo, devo dire, la bella bionda. Vai, poi
2: buon compleanno a Mark Zuckerberg, il fondatore di Meta e Facebook, compie 42 anni.
0: Maledetto.
2: Che stai dicendo?
0: Che creato dipendenza dei social.
2: Ho capito,
0: Zuckerberg. Molto di soldi che c'ha, come?
2: Vero.
0: Oh, 42 anni e multimiliardario. Vabbè, poi vai.
2: Veramente lui è stato già da quando
0: molto
2: era più
0: prima.
2: Punto. Comunque, concludiamo la storia della musica. In questo giorno del 1998, a Los Angeles moriva The Voice. All'età di 82 anni ci lasciava Frank Sinatra. Lo ricordiamo con una delle sue canzoni più celebri, My Way.

0: Strangers in the Night, o New York, New York, insomma ce ne sono tante. Grande The Voice che scompariva nell'88, nel 98 anzi.
1: Sì.
0: Proprio in questo giorno qua, e abbiamo voluto ricordarlo appunto nella storia della musica. Restiamo ancora in questo ambito, quello della storia, di canzoni che hanno fatto la storia.
1: Bella.

0: Ross Stewart, Deja Pink I'm Sexy dal 1978, una canzone fatta ieri, la Letty, eh. C'hai 2 anni, c'ha.
1: Ma quando mai? Ma che stai dicendo?
0: Ah no, ripartiamo, dai, via. Sono le 6 in punto di questo giovedì 14 di maggio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Leti.
1: Buongiorno.
0: Saluto e un ringraziamento al nostro regista
1: Pica, buongiorno.
0: Siamo in diretta dalla sede di Roma di Radio Kiss Kiss. I mattinieri ogni giorno, ricordate, dalle 5 alle 7 la nostra missione e l'attualità. E quindi torniamo ad aggiornarvi sugli ultimi fatti, appunto la strettissima attualità. Vediamo se ci sono gli aggiornamenti delle agenzie. Poi non vediamo l'ora di sentire delle vostre attualità.
1: Certo.
0: La vostra attualità, quindi vocali per dire buongiorno in questo giovedì mattina, mi aspetta cosa? Quindi vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, che c'è l'appello dei mattinieri veloce tra poco, ma intanto ripartiamo da canzone estiva, c'è la nuova di Annalisa.

0: canzone estiva di Annalisa nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Ho la prova costume, mi sto esercitando, ragazzi. Buongiorno da Max.
1: Guarda, tu sei
2: la Lady. Stavo pensando alla tua prova costume. Ma
0: ragazzi, ho la prova costume tra poco, con sto tempo qua da praticamente da oggi fino a sabato, temporali con grandine un po' diffusi.
2: Guarda, quando sarà voglio proprio vedere se avrà il coraggio di postare una tua foto in costume.
0: Assolutamente. Oh, neve anche sulle Alpi, mi dicono, vento freddo, già oggi giornata con temporali grandine a nord, sul sud tirrenico, poi anche in Puglia, domani via via più piovoso al centro nord, weekend insomma di sabato, vortice carico di maltempo, nubi fragili su tante regioni, e domenica arriva anche il maestrale, sole e vento, insomma qualche rovescio sugli Appennini. La prossima settimana finalmente dovrebbe arrivare l'alta pressione, no? Ma instabilità pomeridiana e clima via via più caldo, scrivono gli amici del meteo.it. Va bene, insomma, ragazzi, niente, avete fatto il cambio di stagione troppo presto. L'armadio deve esserci una maglietta pesante, sennò vi vengono i reumatismi.
2: Io non ce la posso fare con te, mamma.
0: Io ho la prova costume che devo rimandare adesso. Hai visto? Vabbè. Allora, ecco, pronti? Perché tra poco c'è la raffica di messaggi. Allora, vi fate sentire. Mattinieri, perché? Di cosa vi occupate? Raccontatelo con un vocale al nostro numero
2: 347-490-0042.
0: Intanto mettiamo un po' di ciccia.
2: Vai.
0: Di contenuto. Allora,
2: la tua?
0: Sì, a parte la mia. La ciccia al conto è quel gentile. Vai, che sei. Questo è mobbing, vorrei dirtelo. Vessazioni sul lavoro. Bagar ieri al Senato per il question time con la Presidente del Consiglio, le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, ha avvertito dunque la Presidente del Consiglio, che apre poi alle opposizioni che vogliono collaborare per l'interesse nazionale, dice. Scontro con Renzi, che paragona il governo alla famiglia Adams, volete che venga in Parlamento, ma a parte accuse e insulti c'è poco di cui parlare, replica Meloni. Tappeto rosso e 300 bambini in uniforme che sventolano bandiere americane e cinesi hanno accolto Trump a Pechino, dove il capo della Casa Bianca è sbarcato con una delegazione di 17 CEO, cioè gli amministratori, i delegati, diciamo così, delle superpotenze della Silicon Valley, da Apple a Nvidia, c'è anche, come si chiama, quello lì, Elon Musk,
2: Elon,
0: no?
2: Musk, sì.
0: Insomma, tutti lì per parlare di vicende economiche e non solo. Quindi l'attesissimo incontro con Xi Jinping inizia, diciamo, col cerimoniale che di benvenuto, che ci sta tutto, però insomma i nodi sono diversi. Sull'agenda leggo la questione terre rare e ovviamente le guerre, la guerra in Iran, dall'altra parte la volontà della Cina di annettere Taiwan è sempre difesa dagli Stati Uniti. Cosa si diranno? Lo scopriremo nelle prossime ore. Poi rintracciati, c'è una buona notizia per la cronaca italiana, rintracciati Sonia Bottacchieri e i due figli spariti da Piacenza il 20 aprile. La donna e i due ragazzi si trovano all'estero in buone condizioni di salute, ma non vogliono far sapere dove sono, riferisce la procuratrice di Piacenza. L'allontanamento dunque è stato volontario e pianificato, però ora si cerca di capire perché, insomma, sta famiglia, parte della famiglia, ha deciso di lasciare casa del padre di lei, perché lei poi è separata, insomma si teme, insomma, una situazione familiare non idilliaca. Poi ieri c'è stato un bagno di folla a Reggio Emilia per la principessa Kate Middleton, che tra selfie, bandiere e cappellini stile Elisabetta, ecco, insomma, è stata accolta benissimo dalla città, e quindi ha voluto studiare Reggio Emilia. Il Reggio Approach, cioè il metodo educativo per le scuole d'infanzia, è diventato un modello nel mondo, ha detto. Sono affascinato dalla vostra filosofia, da come bambini siano parte e al centro della comunità, ha detto Kate visitando il centro internazionale Malaguzzi. Bene, queste poi sono le notizie che riguardano, diciamo, le ultime ore. Nelle ultime ore c'è tanto anche sport e calcio. La finale di Coppa Italia è conquistata dall'Inter, che batte 2-0 la Lazio. E poi si discute tantissimo il fatto di calcio sul derby di Roma. Si giocherà lunedì alle 20:45, ha detto il prefetto. Ma la Lega Serie A ancora una volta ha fatto ricorso al TAR. Vedremo se cambierà l'orario, perché il problema è di ordine pubblico. C'è anche la finale del tennis degli internazionali di Roma nella stessa zona, nel quartiere olimpico, e quindi si cerca di capire, di separare e allontanare gli eventi che altrimenti sarebbero concomitanti e c'è il rischio caos, anche perché il derby di calcio non è mai cosa da poco a Roma. Sì. Quindi, con la Lazio che arriva delusa dalla sconfitta di Coppa Italia, la Roma che deve ottenere punti per conquistare la zona Champions, insomma l'allerta è sempre alta. E poi c'è appunto la finale di tennis proprio in questo weekend. Cosa accadrà lo scopriremo nelle prossime ore, perché ripeto, è stato deciso di farla giocare lunedì la partita di calcio, ma la Liga Serie A ha fatto nuovamente ricorso. Intanto agli internazionali, impresa di Luciano Darderi che batte il nuovo talento spagnolo Odar in 3-7 e vola in semifinale. Oggi Sinner contro Rublev e tra poco voi contro tutti, vocali al nostro numero
2: 347 490 0042.
0: Animo, animo, animo.

0: Tocca a voi da tutta Italia, l'appello dei mattinieri. Chi siete? Mattinieri perché? Vocali, fatevi sentire questo numero.
1: 347-490-0042.
2: Io non sono d'accordo con
1: no,
2: questo.
0: Raga, ma non mi sta bene nulla. Ma...
3: no, Max, no, non mi sta bene.
0: Vabbè, dai, è il momento dedicato alle vostre storie da mattinieri. Cosa vi aspetta in questa giornata? Lavoriamo anche di prospettiva.
1: Certo.
0: Ecco, mettiti di lato, fammi vedere la tua prospettiva.
1: No.
0: Oh, la lei ti ha fatto la frangetta stamattina, ragazzi.
1: Frangia, non chiamare frangetta.
0: Alla frangia, si dice frangia.
1: Bravo, frangia.
0: Vai in
1: sì,
0: frangia.
1: Assomiglia un po' più orale, sai.
0: Ci ritiamo, gente. Pronto? Chi è? Buongiorno.
4: Buongiorno, ragazzi, dal vostro falegname di Parzana.
1: Sì.
4: Mattiniere, perché si fanno 100 km per andare al lavoro.
0: Però.
4: E stasera 100 di ritorno. Chissà tutti, animo,
0: dai.
4: Animo.
0: Ciao, buongiorno, veloci, guarda quanti. Buongiorno.
5: Mattinieri, buongiorno, Alex da Bergamo. Ciao. Si va a spacciare formaggio fresco, semistagionato, stagionato.
0: Buona, bufala,
5: stagionato. Capra, vaccino. Kiss kiss a tutti.
0: Dai, è pronto, buongiorno.
6: Ciao ragazzi, Luca da Bologna.
0: Oh, Luca, che dici?
6: Io ho appena smontato dal turno notturno. Sono stanchissimo, non ho mangiato.
0: E quindi?
6: E sinceramente, cioè, pensare a Max in costume,
0: ma
6: anche
0: bene,
6: no, ragazzi, no, no.
0: Ma
6: Leti, un bacione.
1: Un bacio.
6: No, Max in costume, no. No, non si può, no.
0: Dai, buongiorno, Marica.
7: Buongiorno, mattinieri, Marica da Cagua. Animo,
0: Marica.
7: Animo.
0: Dai, forza, animo, animo, ragazzi. Pronto?
8: Buongiorno, mattinieri.
1: Ciao.
8: Buongiorno, Max.
0: Buongiorno, Leti. Ciao.
8: Luigi e Rosa, assistenti tecnici attivi. Vicieri, da Pompei, direzione Capua.
0: Vai. Pronto, buongiorno. Chi è?
9: Buongiorno, mattinieri.
1: Ciao.
9: Ciao, Max. Ciao, Leti. Sono Antonio da Salerno. Sono
1: ciao,
9: mattiniere
1: Antonio.
9: Perché mia moglie mi scalcia dal letto. Dice
0: altra
9: che devo andare
0: volta,
9: a lavorare.
0: No, no. Buongiorno.
10: Buongiorno, Radio Vischisse. Saluti da Scilla. Mi allietate tutte le giornate lavorative. Animo, animo.
1: Animo.
0: Leti, hai studiato, che ne so, Scilla e Cariddi?
1: Sì, le ho studiate.
0: Lei ha studiato l'Odissea di Omero. Brava, allora, chi sono Scilla e Cariddi? Vediamo.
1: Dimmi. Dillo tu, no, che sei così bravo.
0: Sono i due mostri mitologici dello stretto di Messina. So che sei brava e quindi poi ci sono località. Scilla è una bellissima località anche, no?
1: Sì, certo.
0: Quando io passavo tra te e appunto Adriana l'altro giorno, quando eravamo in sede tutti quanti, era un po' come passare tra Scilla e Cariddi, tra voi due, no?
1: Ma stai zitto, ma cosa stai dicendo?
0: Nel senso, non che siete vostri, ma siete pericolose con la vostra bellezza.
1: Giuseppe, ma chi era Scilla e chi era?
11: Sono Maria Grazia. Dalla Sardegna, esattamente da Gavoi, e sono mattiniera perché faccio la OS in ospedale e sto andando a fare il turno di mattina.
0: Forza, buongiorno.
11: Buona giornata, kiss kiss a tutti.
1: Kiss kiss a
0: anche
1: te.
0: Simone dice: anch'io le Scilla e Cariddi mie, sono mia moglie e mia figlia. Quando passo
1: però
0: si
1: mi piacerebbe
0: prendono i soldi.
12: Buongiorno,
1: sì.
12: Mattinieri. Ciao, Leti.
1: Ciao,
12: Max. Io come sempre sto andando al mercato dei fiori a Castellammare di Stabia a comprare le piantine.
0: Dai.
12: E niente, tutti a lavorare come al solito.
0: Bravi ragazzi. Mario dalla Lituania.
13: Buongiorno mattinieri. Marius da Lituania.
0: Oh,
1: ciao.
13: Vi ascolto ogni mattina e sto cercando di imparare questa bella lingua.
0: Oh, bene.
13: Kiss kiss a tutti.
0: Ora
13: animo, animo,
1: animo.
0: La Leti ti spiega la consecutio temporum. Vai.
1: Ma cosa vuoi
0: e lui
1: da
0: sta
1: me
0: imparando
1: stamattina?
0: L'italiano.
1: È bravo.
0: Cioè
1: bravo.
0: La Leti, scusa, andiamo. Non vuoi spiegare niente. Ma Mario, la Lituania sta cercando di imparare appunto la nostra lingua. Niente, vabbè. Mister, so tutto io, vedi?
1: Sei tu Cariddi comunque, te lo dico.
0: Scilla e Cariddi.
1: Sì, sì.
0: Mamma mia ragazzi, buongiorno.

0: tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
0: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: 4 minuti con Deci, la canzone un successore, si
1: la colonna sonora di Diavolo Veste Prada 2.
0: Ed è
1: anche, diciamo, l'esordio di una coppia inedita nel panorama musicale internazionale, cioè Lady Gaga e Deci.
0: Questa rapper
1: americana.
0: Oggi ho visto anche poco fa ho visto Madonna ha pubblicato la line up dell'halftime show dei campionati mondiali della finale. Ci saranno Madonna, il direttore artistico è Chris Martin. E ci saranno sul palco Madonna, Shakira e i BTS.
1: Vedi?
0: Pensa che
1: nomi fortissimi.
0: Che spettacolo, vai a vedere la finale dei mondiali, vedi anche questo show, bellissimo.
1: Madonna che è tornata, no? Prepotentemente nel panorama musicale collabora con Sabrina Carpenter in un pezzo.
0: Esatto, e stamattina guardando i nomi, no? Che l'ordine era Madonna.
1: Sì.
0: Shakira BTS. Nel post, il post era condiviso dalla FIFA World Cup, dal profilo ufficiale, da Chris Martin e da Madonna e BTS. Shakira non aveva condiviso.
1: Non l'avrà visto ancora. Non è che vivono tutti col telefono in mano.
0: Secondo me Shakira voleva essere il primo nome.

0: Ma non credo,
1: no,
0: sai?
1: No, questa roba dei primi nomi fanno le guerre. Gli
0: ma con Madonna no.
1: Con Madonna no.
0: Forse con i BTS, ma con
1: sì,
0: Madonna
1: sì,
0: no.
1: Ma la Madonna va sempre riconosciuta.
0: Con Madonna no.
1: Mettiamo
0: no,
1: un po' di messaggi sull'argomento di oggi, vai.
2: Ciao Pippa e ciao Adriana, vorrei suggerire a Marco due opzioni. O una, o lascia subito questa ragazza, perché secondo me una così è meglio perderla che trovarla. Oppure consigliarle di iscriversi a qualche sito a pagamento, così
0: ma
2: almeno
0: dai,
2: a fine mese hanno qualche soldino in più.
0: Ma che esagerazione.
1: Allora, la ragazza pubblica foto eccessive, osè,
0: spinte,
1: sui
0: spinte
1: social. Marco si chiama il nostro
0: sì,
1: ascoltatore.
0: Marco.
1: Ci ha scritto: che devo fare secondo voi? Io non sopporto di vedere la mia fidanzata esposta come fosse mercanzia sui social.
0: Dove si mostra foto in pose anche provocanti.
1: E gli ascoltatori
0: social
1: stanno dicendo la loro. Sentiamone altri? No, sentiamo qualche altro messaggio. Grazie, prego.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
3: Io giocherei un po' di astuzia. In primis glielo direi che mi darebbe fastidio che lei posta questo.
0: Beh, immagino gliel'abbia
3: detto. Secondo, in complotto con un amico ci farei provare e vedere la sua reazione.
1: Ah, vedi?
0: Ah,
1: okay,
0: capito? Cioè di farla abbordare anche via social da qualche amico con un profilo e capire se lei è lì proprio per darsi le acchiappanze,
1: certo,
0: o no.
1: Certo, assolutamente.
0: Sentiamo
1: sì.
0: Simona da Napoli. Ciao Simona.
4: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Ciao Pippa, ciao Adriana.
1: Piacere.
4: Sono emozionatissima, scusatemi, è la prima volta.
1: Bene, Simona, non ti preoccupare, perché in fondo siamo delle persone normali, ma molto in fondo.
4: Assolutamente, me ne
1: rendo. Bisognerebbe capire se lo sei anche tu una persona normale, Simona, ma non
4: penso
1: ti conosciamo.
4: No, che
0: ti sia. Ma manco noi allora tanto normali siamo.
1: E allora siamo a posto, Simona.
0: Allora, Simona, tu intanto utilizzi i social, sei solita a postare foto?
4: Sì, quotidianamente.
1: Metti foto
4: Instagram come social.
1: Ok, metti foto Instagram, su Instagram col ascoltami, sto parlando. Metti foto con il deretano, insomma, in bella vista con o no?
4: Allora, io onestamente in passato
1: le ha messe.
0: Cioè, okay, ti mostravi il tuo corpo.
4: Sì, in passato sì.
0: In costume, cioè tipo foto in costume oppure
4: sì,
0: foto di serate?
4: In costume. Sì.
0: Ok,
4: sì.
0: E in passato perché è cambiata la dinamica?
4: È cambiata la mia vita e sono cambiata io. Semplicemente sono diventata una persona più sicura di me.
0: Okay.
4: Ho una famiglia, ho un marito.
0: Quindi vedi, prima quando ti esponevi un po' troppo sui social, tu lo indicavi come un segno di fragilità, di insicurezza.
4: Sì, assolutamente.
0: Ah, okay,
4: per fragilità, per insicurezza e perché magari cercavo attenzione da parte di qualcosa, di qualcuno.
1: Ah, ok.
4: Perché magari volevo piacere a qualcuno.
1: Quindi tu facevi, diciamo, questa tipologia di foto, questo tipo di pubblicazioni semplicemente per arrivare a qualcuno, giusto?
4: Esattamente, magari
1: esattamente.
4: Una volta mio marito che poi è diventato mio marito, all'epoca non lo era, ma poi è diventato io.
1: Ah, tuo marito,
4: sì.
1: Tuo marito quindi guardava le
4: foto.
1: Simona, sto parlando! E che cazzo!
0: Un attimo.
1: Mamma mia.
0: Simona, resta lì, non ti preoccupare, allora vai.
1: Pippo, dicevo,
0: prego.
1: Tuo marito guardava queste foto, si appassionava e tu eri contenta, ti metteva i like,
4: no,
1: magari
4: ma
1: faceva
4: foto mie normali, non solo quelle in costume.
0: Quindi okay, hai trovato tuo marito proprio attraverso, diciamo, l'attività di post sui social.
4: È iniziata come conoscenza,
0: okay,
4: di persona, ci siamo conosciuti all'università
0: infatti.
4: E poi successivamente lui cercava la mia attenzione mettendo i like alle mie foto.
0: Vedi?
4: Io cercavo le foto e lui metteva il like.
1: E lui metteva il like. Perfetto, va bene. Simona, prima che io mi arrabbi ancora a dismisura, è il caso di chiudere questa telefonata.
4: È iniziata come conoscenza
1: ancora
4: diciamo
1: ragazzi, allora, o ti fermi Simona o ti fermo
4: persona, diciamo, ma conosciuti
1: allora parole
0: è quel cretino di picca. Allora Simona, è stato un piacere
4: e poi sì, successivamente però premetto una cosa,
0: sì,
4: posso
0: sì
4: dire la mia?
1: Dilla.
4: Secondo me lui deve parlare con lei e lei deve togliere. Assolutamente.
1: Lei deve togliere.
0: Lei
1: sì
0: non può continuare sì questa attività.
1: No, no, no, io sono d'accordissimo.
4: Se si tiene a lui, no.
1: Okay, io sono d'accordissimo, okay, sono d'accordissimo.
0: Simona, grazie, stai sempre con noi, è stato un piacere.
4: Anche per me, grazie.
1: Grazie
4: a voi.
1: Simona, chi sa te.
4: tutte le mattine.
1: E buona giornata, ricordati una cosa: nella vita bisogna saper parlare, ma bisogna anche saper ascoltare, capito?
4: Hai vera ragione.
1: Esatto. Kiss a te, tanti baci. Ciao, ciao, ciao.
5: Buongiorno ragazzi. Comunque, tra i risvolti negativi dei social, oltre al fatto di dare voce a persone che non avrebbero neanche diritto al voto, c'è anche il fatto di questa esplosione di esibizionismo, che si chiama esibizionismo.
1: È vero.
5: Camuffato da libertà di espressione, riferito sia a uomini che a donne, ovviamente.
0: Certo, certo.
5: È una cosa che non è che va tanto bene. Potrebbe dare fastidio, bisognerebbe avere rispetto della persona che si è accanto. Mm-hmm.
1: Allora, ricordiamo che il nostro Peppino, per esempio, ha provato a essere esibizionista, ma quando ha esibito è stato, diciamo, bannato dai social. Per atti osceni.
0: Vabbè.
1: Esatto. Prego, sentiamo ancora commenti.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao.
6: Io credo che bisognerebbe vedere cosa intende questo ascoltatore per foto spinte, perché ognuno potrebbe avere dei parametri diversi.
0: Assolutamente sì, giusto.
6: Effettivamente queste foto sono molto spinte, credo che l'ascoltatore tutti i torti non ce li abbia a essere un po' infastidito, mm-hmm. ma in merito alla sua domanda di cosa può fare, mi chiedo, ne hai parlato con la tua fidanzata?
0: Sì, lui gliel'ha detto, ci ha scritto che gliel'ha detto, ma lei dice che non fa nulla di male.
1: Una volta io ho chiesto a una donna, non sto scherzando, ma se io mi fidanzassi con te, tu toglieresti quelle foto dai social? Lei mi disse assolutamente no.
0: E quindi non ti sei più fidanzato?
1: No, non c'entra niente, era una domanda.
0: Ma

0: questa canzone Waka Waka.
1: Dopo Waka Waka,
0: un inno del Sudafrica, dei campionati mondiali del Sudafrica. Adesso con Dai Dai torna ad essere la colonna sonora dei campionati mondiali di calcio, dove l'Italia, ahimè, non ci sarà.
1: E non ce lo ricordare.
0: Prego, Adriana.
1: Non ce lo ricordare. Allora, sono le 7:34. Prima di cedere la linea ai nostri amici del meteo.it, vi ricordo che tra un po' c'è l'oroscopetro.
0: Ah, dobbiamo ricordarlo?
1: Dobbiamo ricordarlo.
0: È necessario?
1: Anche perché abbiamo... Abbiamo bisogno di voi. No, non ve lo dimentico. No, ma chi è appassionato non se lo dimentica.
0: Ah, ecco.
1: Ieri ha funzionato tantissimo, Vergine, ho azzeccato
0: abbiamo
1: ogni parola.
0: Abbiamo dei dati d'ascolto del momento.
1: Abbiamo già dei dati. Infatti tra un po' partirà la tournée, quindi andrò andrò in tournée con l'oroscopetro. Allora, il vostro segno zodiacale attraverso una nota vocale, cioè semplicemente dite il vostro nome, chi siete, il vostro segno zodiacale. Ovviamente quelli più veloci, quello, il segno più gettonato sarà il segno di oggi. Va bene?
0: Va bene.
1: Pronti, partenza, via. Sappiamo, dobbiamo sapere come sarà il tempo previsto per oggi, perché c'è una leggera perturbazione che ci lascia pensare che la primavera abbia avuto una battuta d'arresto. Andiamo subito dai nostri amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi degli acquazzoni anche forti. Nelle prossime ore precipitazioni sull'arco alpino verso le alte pianure del nord, precipitazioni sparse inoltre sul basso Tirreno. Nel corso del pomeriggio piogge sempre più diffuse al nord con rischio grandine, ma fenomeni anche sulle regioni meridionali, meglio altrove, massime tra 13 e 23 al nord, tra 17 e 22 al centro, tra 16 e 24 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss, scopri tutto su kisskiss.it. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
4: Kiss Kiss. Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
5: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Kiss Kiss. Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
9: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
10: Kiss Kiss. Renault.
11: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
12: Yes, yes.
13: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
15: Yes.
12: Kiss.
15: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
16: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
12: Yes, yes.
17: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
12: Yes, yes.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Kiss Kiss.
21: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
22: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: bellissimo di questa canzone intronata ricordi di Blanco e di Elisa su Radio Kiss Kiss, dove arriva Luca da Acireale, siamo in Sicilia. Buongiorno.
1: Ciao Luca, buongiorno.
2: Buongiorno Vippo, buongiorno Adriana, buongiorno a tutti.
0: Allora Luca, dico sempre quando citano la tua città che di Acireale ricordo quel bellissimo odore del mare che si sente passeggiando sul lungomare di Acireale, dove c'è una grande gelateria, tra l'altro.
2: No, non si fa pubblicità, però ce n'è più di una.
0: Ce n'è più di una, ma ce n'è una che mi ha lasciato un bellissimo ricordo.
1: Perché il gelato era buono?
0: Gelato fantastico.
1: Ok, ok. Vabbè. Allora, sì. Senti Luca, tu sei solito, a proposito dell'argomento di oggi, sei solito postare sui social o sei solito cuorare sui social?
2: No, osservare più che altro.
1: Osservare.
2: Che
0: come tuo padre, Adriana. Allora, i like del papà di Adriana, caro Luca.
1: Che adesso sono
0: basta
1: cuori,
0: vedere
1: sono
0: appena
1: like.
0: Mi, nella timeline, scorrendo la timeline, vedo una donna, diciamo, in una posizione particolare, in un costume estremamente succinto. Il primo like è sempre quello del papà di Adriana. Come mai, Luca, secondo te?
2: No, ma perché comunque osservare porta più che altro a capire bene quella
0: è un buon
2: persona.
0: Osservato, tuo padre allora, vuole capire Adriana.
1: Ma mio padre non è furbo. Quindi, perché se mette il cuore entra poi nell'algoritmo insomma dei culisti o dei senologi, ma non è senologo è troppo medico.
0: Comunque di a tua madre che tuo padre vuole soltanto verificare, non è che lo guarda per altri motivi.
1: No, solo guardare. Invece Luca è più furbo perché osserva, non mette cuori, non lascia tracce.
0: È vero Luca?
1: È un chirurgo, certo. Perfetto.
2: Certo, allora bisogna vedere comunque chi posta, l'orario che posta, i posti dove posta e per vedere
1: in che senso? Ma cos'è uno studio?
2: Sì, certo, perché deve attirare l'attenzione in base a chi manda il messaggio. Allora, questa è una forma di pubblicità. La pubblicità si ha un qualcosa che parte, ma dopo
0: Luca, ma tutta
2: dov'è?
0: Sta filosofia per dire che ti piace il culo di quella che a cui hai messo la, ma che ma tutto sto giro intorno. Allora Luca, parliamoci un attimo chiaro, noi stiamo parlando di questo perché un ascoltatore ci ha chiesto aiuto,
2: sì,
0: la sua
2: sì,
0: fidanzata sì, espone il suo corpo continuamente anche in posizioni un po' ambigue sui social, vi stiamo chiedendo voi che ne pensate, ha ragione lui che vorrebbe chiederle di smettere o ha ragione lei che invece non ne vuol sapere, dice io.
2: Allora per me la base, scusa se ti interrompo Vitto, per me la base è che la ragazza comunque non ha tutte le attenzioni da parte del ragazzo.
1: Tu dici che quello è il motivo?
2: Sì, ma e lui non deve farsi vedere contro. Quella parte che lei mette evidenzia, lui automaticamente la dovrebbe apprezzare e condividere quelle foto che mette. Magari se mette a scoperta, no, metti ancora più scoperta.
0: Ma che addirittura?
2: Sì, deve diventare
0: ma tu stai tradendo diciamo la rigidità siciliana su queste cose.
1: Luca, ma scusa, ma
0: sembri
1: tu
0: un ascoltatore di Innsbruck, non non di Acireale.
1: Luca, ma ascolta, ma tu sei fidanzato, sposato?
2: Sposato, sposato.
1: Tua moglie è solita utilizzare social e mettere foto?
2: Assolutamente no.
1: No.
2: No, ma nel momento in cui noi ci facciamo vedere che siamo rigidi, che siamo resti a quelle foto che mettono, è qualcosa che stiamo suscitando in loro un interesse. Dice, allora è geloso, allora è geloso. E perché se è geloso questa materia prima non l'acquisisce?
0: Senti, noi abbiamo messo sotto il marranzano, te l'abbiamo messo sotto così per far sentire un po' di Sicilia, perché altrimenti da come parli te l'ho già detto.
2: La ragazza, secondo me, è trascurata.
1: La ragazza è trascurata.
2: È trascurata. Perché non avrebbe motivo di pubblicizzare.
0: Tu dici che tua moglie non metterebbe mai una foto di lei, diciamo.
1: Ma perché non glielo permetti? Ti darebbe fastidio?
2: Poi un'altra. No, mi darebbe fastidio, ne possiamo parlare, ma poi da capire una cosa. Mette singola la foto o la mette insieme a lui?
0: La mette singola, ovviamente.
1: Cioè, insieme a lui.
2: È singola, allora la vado ad affermare ancora più quello che io sto dicendo, perché lei non è apprezzata da parte sua.
1: Quindi tu dici che il problema è solo lì.
0: È un'insoddisfazione, secondo te.
1: Intanto Luca e sua moglie appartengono al popolo, sentitemi bene, degli invisibili sui social, che è la maggioranza degli utenti social, spiano, guardano tutto,
0: non si
1: perdono una virgola della vita degli altri, ma non postano,
0: nel caso
1: non
0: di
1: lasciano
0: Luca,
1: tracce.
0: Da Acireale non si perdono un culo, cioè passano tutti perché l'algoritmo glieli mostra tutti, poi lui fa la filosofia che lui controlla per vedere eccetera eccetera. Però
1: oggi ve lo ricordate il film Perfetti Sconosciuti? Oggi non sarebbe più da fare scambiamoci i telefoni, ma scambiamoci l'algoritmo. fammi vedere il tuo algoritmo sui social, dove mi manda, per capire che gusti hai e cosa vedi.
0: A me troverai una sola cosa adesso: i video fatti con l'intelligenza artificiale dove traducono le cose in dialetto campano e mi fa troppo ridere.
1: Vabbè, lui se la ride così.
0: Sì,
1: Luca, comunque, grazie. Lui... Sì, volevi aggiungere qualche altra cosa? Poi
2: sì, comunque lui si dovrebbe impegnare più che altro ad apprezzare quello che la fidanzata mostra. Perché è una mancanza che la ragazza sta sentendo nei confronti del compagno.
1: Ma allora, secondo me
0: alla ragazza manca un'altra cosa, diciamo, in abbondanza.
2: Anche quello.
1: Un po' di autostima, secondo me.
2: Sarebbe una ciclicità giornaliera, non farebbe male.
0: Sì, una ciclicità giornaliera non guasterebbe. Va bene, grazie.
1: Rischissa a te, ciao Luca.
0: Rischissa a te. Allora, noi ti salutiamo perché adesso arriva un momento importante, fondamentale. Scegliamo in questo istante l'oroscopo di cui sta per parlarci Adriana. Prego, Pica.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Domenica da Villapiana. Segno zodiacale, Leone.
0: Leone,
1: okay, oggi è andata molto bene per il Leone. Siamo pronti.

0: capisci quello che
1: tu
0: vuoi.
1: Tu capisci quello che vuoi.
2: Io non capisco proprio
1: allora,
2: niente.
1: Allora, io adesso darò il segno del leone. Dopo, cari leoncini all'ascolto, ditemi se siete d'accordo, se vi ritrovate in quello che ho detto. Allora.
2: Vai.
1: L'oroscopo, oggi parliamo del leone. Soldi, il vostro estratto conto è un film horror, ma voi continuate a presentarvi in giro come se foste l'erede al trono di Dubai.
2: L'estratto conto?
1: Avete il vizio di offrire lo champagne a tutti quando siete voi i primi ad avere la carta di credito che urla aiuto.
2: Adriana in questo momento non sposerebbe mai un leone in questo istante.
1: Il leone spende solo per se stesso, okay, non tanto per gli altri.
2: Appunto.
1: Allora, al lavoro, se il capo prova a spiegarvi come usare la stampante, lo liquidate con un "lo so", talmente arrogante che quasi ci crede anche lui. Amore e sesso. Sotto le lenzuola siete convinti di essere dei predatori feroci, ma la verità è che vi muovete come un bambino che ha appena scoperto come saltare sul materasso. Poi la vostra performance è decisamente altalenante. Siete così concentrati a controllare se il ciuffo è rimasto in piega che il partner diventa un dettaglio irrilevante. Insomma, gli applausi li volete soltanto voi e per voi.
2: Allora, cari amici del leone, siete soddisfatti? Vi siete riconosciuti nelle parole di Adriana?
1: Io direi di sì.
2: Ricordiamolo, non mi è ancora chiaro chi le abbia dato la patente per dare l'oroscopo alla radio, manco fosse
1: tipo,
2: diciamo,
1: c'è un'equipe,
2: una famosa astrologa
1: di astrologi, anche psicologi.
2: C'è gente che lavora notte e giorno per mettere insieme le stelle e quello che dicono le stelle. Arrivi tu e dai l'oroscopo.
1: Ora, ma arrivano le telefonate dei grandi.
2: Certo, il sindacato oroscopare in Italia ti denuncia.
3: Adriana, ma cambia mestiere, non è proprio così.
2: Vedi, cambia ma mestiere.
1: C'è la voce di Paperino. Parte che non è il mio mestiere, va bene?
2: Adriana, oh.
4: Ciao Adriana, sono del leone e sono esattamente io, brava.
2: Brava, vedi?
5: Oh. Ciao Pippo, ciao Adriana. Ciao. Mio padre è leone e ti posso garantire che è tutto il contrario di quello che hai detto Adriana.
2: Ma non mi meraviglio
3: Adriana,
2: per niente.
3: Ma cambia mestiere, non è proprio così.
1: Aspetta, c'è Enza che dice: ah, ragazzi, Antonio, il mio compagno è leone e il tuo oroscopo è praticamente azzeccato. Grazie Enza.
3: Adriana, ma cambia mestiere, non è proprio così.
6: Donut a un euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Allora, abbiamo sentito l'oroscopo, abbiamo sentito anche alcune reazioni degli ascoltatori, ma scherzi a parte, ce ne sono tante che invece di reazioni belle che hanno gradito, e tanti amici del segno del leone che si sono riconosciuti. L'oroscopo torna ogni giorno intorno a quest'ora, e intorno a quest'ora poi scegliamo il segno da raccontare agli italiani in base, diciamo, al numero di persone che segnalano.
1: Intanto, come facciamo solitamente a quest'ora, sono le 7:53, torniamo indietro nel tempo grazie ai nostri History Kiss. Questo è del 1987, Terence Trent D'Arby, bellissima, con If You Let Me Stay.

0: If You Let Me Stay su Radio Kiss Kiss. Era il 1987 quando si ascoltava tanto questa canzone e noi siamo pronti per le news.
1: Sono le 7:56, tra pochissimo arriva Umberto Aprea ad aggiornare tutta l'attualità.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
5: Un saluto e ben ritrovati. In apertura l'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. All'inizio del vertice il presidente cinese ha dichiarato che i due paesi dovrebbero essere partner, non rivali, dicendosi felice della visita del leader della Casa Bianca. Trump a sua volta ha parlato di un futuro fantastico insieme per le due superpotenze. Media riferiscono che sulle relazioni economiche e commerciali i due hanno avuto discussioni costruttive. Il presidente americano ha portato a Pechino un gruppo di imprenditori di peso che dovrebbe sviluppare nuove attività commerciali nel paese. Sullo sfondo dell'incontro anche la guerra in Medio Oriente. Dopo lo stallo negoziale con l'Iran, Trump e Xi cercano una soluzione per riaprire lo stretto di Hormuz. L'altro fronte di guerra in Ucraina, massicci attacchi russi con 800 droni su diverse città hanno causato almeno 9 morti e decine di feriti, tra cui anche bambini. Droni e missili balistici su Kiev hanno provocato una vittima e 16 feriti. Alcune persone sarebbero intrappolate ancora sotto le macerie. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, così Giorgia Meloni rispondendo alle interrogazioni nel Premier Time in Senato. La Presidente del Consiglio ha sottolineato che la priorità va a salari, incentivi, aziende e natalità. La Premier ha poi annunciato l'approvazione della legge delega sul nucleare entro l'estate, aprendo a una cabina di regia per il confronto con le opposizioni. E Meloni ha definito un buon lavoro quello fatto con le risorse del PNRR, rivendicando il piano casa, l'aumento dell'occupazione e la diminuzione dei precari. La cronaca è stata rintracciata. Sonia Bottacchiari, la 49enne che si era allontanata dal Piacentino il 20 aprile scorso insieme ai due figli di 16 e 14 anni e di cui si erano perse le tracce in Friuli. Stanno tutti bene, ma non vogliono far sapere dove si trovano. La donna parla di una situazione familiare fortemente problematica e ha riferito di non voler tornare a casa. A Genova un 22enne di origini nordafricane è stato accoltellato al torace nella zona di Sottoripa. Sarebbe stato colpito al culmine di una lite da un altro giovane che dopo l'aggressione è fuggito. La vittima è ora ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Lo sport calcio, dopo aver conquistato il 21esimo scudetto, l'Inter ha vinto anche la 10ª Coppa Italia della sua storia, centrando il doblete. I nerazzurri di Chievo all'Olimpico hanno superato 2-0 la Lazio. Infine il tennis, agli internazionali d'Italia, Luciano Darderi ai quarti di finale ha superato il giovane talento spagnolo Jodar con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0 e domani, nella sua prima semifinale in un Masters 1000, se la vedrà con il norvegese Ruud. Oggi Jannik Sinner ai quarti affronta il russo Rublev. Abbiamo concluso, tornano Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
0: Ma grazie ad Umberto Aprea, grazie alla nostra redazione, come sempre alle 8 precise ci ridà la linea e noi siamo qua per stare con voi ancora un'altra ora con il Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss. Grazie davvero a tutti, abbiamo tante cose da dirvi e tante cose da sentirvi dire ancora.
1: Ovviamente tutte le mattine potete guardare la musica più bella e potete anche guardarci al canale 158 del Digitale Terrestre, che è la nostra Kiss Kiss TV, oppure seguirci ovunque voi andiate, portarci in giro per il mondo attraverso l'app che è appunto Radio Kiss Kiss. Radio
0: Kiss Kiss. I nostri ascoltatori si stanno pronunciando, diciamo, su quello che è accaduto oggi. Abbiamo ricevuto un messaggio che non poteva non diventare il tema ufficiale di questa puntata, ovvero lei o lui postano

0: esempio, qui ricordiamolo sempre, mi piace ricordarlo perché lei viene chiamata la contorsionista.
1: Ah, non era la sfacciata?
0: La sfacciata contorsionista, che è la nostra Anna Chiara. È una sfacciata contorsionista perché è l'unica che riesce a mostrare. Scusami, Adriana, fai una prova. Riesci a mostrare in una stessa foto faccia e culo?
1: Non tanto bene.
0: No, non si vede bene la faccia. Gira un attimo.
1: Ma no. Mi devi far venire il torcicollo.
0: Gira, adesso guardami, mi devi guardare proprio di fronte. No!
1: Ma come si fa?
0: Lei ci riesce.
1: Lei ci riesce perché è la contorsionista.
0: La contorsionista.
1: E quindi, aggiungiamo cose.
0: Quindi gli ascoltatori stanno dicendo: sono d'accordo o non sono d'accordo? Che lui, il ragazzo Marco, è in difficoltà, non so che fare, la mia fidanzata continua a mettere foto eccessive, spinte sui social. Secondo voi è giusto che io le dica che o la smette o la smette?
1: Lui gliel'ha detto, però lei sostiene di non fare nulla di male e che lo fa semplicemente perché le piace, ma non perché vuole attirare l'attenzione di qualcuno.
0: Sentiamo Biagio da Rapolla, in provincia di Potenza. Buongiorno Biagio.
2: Buongiorno a tutti e due.
0: Benvenuto. Beh, Biagio.
2: Io sinceramente la penso come voi due. Ovviamente per me è una donna che è in cerca di validazioni e quindi...
0: è in cerca di validazioni.
1: Ma tu dici in cerca di conferme perché è insicura?
2: Può essere anche sì, però comunque in ogni caso secondo me lei non ha in grande considerazione il suo compagno attuale.
1: Perché
2: poi
1: tu
2: c'è un lato oscuro che secondo me...
0: Pica sta dicendo proprio con la faccia, sì, ma certo, è normale. Certo.
1: Sì.
2: E poi c'è un lato oscuro che secondo me è quello che probabilmente se lei non ha messo una privacy su Messenger o qualcosa del genere, ovviamente gli arrivano messaggi e bisognerebbe andare a vedere come sono questi messaggi.
1: Bisognerebbe andare a vedere le chat private?
2: Ovviamente no, perché è una questione, insomma.
0: Allora un attimo, ci colleghiamo con l'Instagram.
2: Scusami
0: Biagio, ci colleghiamo con l'Instagram di questa ragazza. Stanno arrivando dei messaggi.
1: Questi sono i direct, okay. I messaggi privati.
0: Quindi tu dici
2: quindi sono private, non possiamo leggere.
0: Quindi però tu dici che nella chat
2: la curiosità è tanta.
0: Sì, esatto.
2: Pertanto potrebbe dare una conferma se lo fa veramente solo per, ma io non credo.
0: Io guarda,
2: perché se lei
0: Biagio
2: è felice col suo compagno, gliele fa in privato queste cose.
0: Biagio?
2: Sì.
0: Ok. Io sono andato a vedere, ho chiesto all'ascoltatore Marco di darmi il profilo della fidanzata, che non posso darlo adesso in onda. Sono andata a vedere le foto della fidanzata.
1: Sono foto di una bella ragazza, Pippo, che si espone, che
0: non solo
1: espone
0: di una bella ragazza,
1: la sua bellezza.
0: Biagio, si vedono diciamo parti in modo diciamo violento, eccessivo.
1: È violento.
0: Sì.
2: È molto attraente.
0: Ti do conferma, è molto attraente sicuramente nei messaggi.
1: Molto attraente,
0: adesso bisogna
1: sì
0: vedere se lei li legge o meno, ma nei messaggi privati secondo me almeno un messaggio per esempio dei presenti qui ci sarà. Secondo me Peppino avrà già scritto.
2: Io non credo.
0: No, sì, perché lui ha l'algoritmo, quindi un messaggio di qualcuno che lavora in radio sarà già arrivato a questa ragazza. Secondo me.
2: Ah, ecco.
1: Biagio, tu che attività fai sui social? Sei lo spione di turno silenzioso?
2: No, io
1: oppure sei quello che cuora a destra e a manca?
2: No, prevalentemente guardo, condivido aspetti di attualità più che altro.
1: L'attualità.
0: Ma quale attualità?
2: E ovviamente se vedi una bella ragazza.
1: Una bella ragazza.
3: Sì.
1: Però vabbè, non lasci traccia, ovviamente.
2: No,
1: perché
2: è l'attualità.
1: Sei impegnato, non lasci traccia.
2: Più di tanto non vado oltre.
0: A quelli il problema siamo, cioè siete proprio quelli impegnati.
1: Allora.
0: Siete più a, diciamo,
1: Pippo,
0: affamati voi.
1: Se aprissi il mio Instagram, nomi e cognomi di uomini impegnati o
0: che ti
1: che
0: fanno
1: conosco,
0: complimenti,
1: oppure di uomini che sono sotto mentite spoglie, cioè con altri nomi e cognomi, però la moglie sa che loro non ci sono sui social, capito?
2: Potremmo
1: farci un sacco di puntate.
0: Biagio, puoi ripetere la cazzata che hai detto poco fa? Tu guardi l'attualità?
1: E dai, aggiorna l'attualità.
2: Anche questo genere attualità oggi, ormai i social sono diventati un
0: certo
2: po'...
0: Certo che attualità!
2: Ovviamente sì.
1: Anche tua moglie è la tua compagna.
0: Pica è un grande appassionato di attualità. C'è il papà di Adriana.
2: No, evidentemente guardo, condivido aspetti di attualità più che altro.
1: L'attualità. Ora si chiama
0: c'è
1: attualità.
0: Il papà di Adriana che è informatissimo sull'attualità, eh?
2: Ma,
0: e lui è talmente appassionato di attualità che mette cuore all'attualità con una facilità.
2: Ma andremo quella... a vedere il profilo di Anna Chiara.
0: Sì, sicuramente ci sono i cuori del papà di Adriana.
1: È molto attuale il profilo di Anna Chiara.
0: Molto...
1: Quindi la tua compagna posta a Biagio?
2: Sì, posta.
1: E che posta? Ma... pure lei l'attualità?
2: No, cose diciamo semplici, banali.
0: Ma come la prenderesti così, diciamo... se la tua compagna improvvisamente postasse una foto in bikini, sinceramente?
2: Insomma, no, sarebbe da capire il motivo. Quindi noi uomini almeno lo riusciamo a capire più facilmente, vuol dire che che allora, ha voglia di mostrarsi, quindi la cosa sì, dà un po' fastidio.
1: Biagio, fermati un attimo, prima di salutarti volevo leggere questo messaggio anche condiviso con te. Allora, sono Max dalla provincia di Latina, la mia ex moglie metteva sempre foto provocanti sui social, io le chiedevo spiegazioni e lei diceva che non c'era nulla di male, ma poi ho scoperto che mi tradiva proprio con uno che le metteva continuamente cuori e like.
0: Hai visto?
2: Okay. Quella è la parola magica.
1: E come ho detto io.
2: Non c'è nulla di male.
0: Non c'è nulla di male, va bene.
2: Quella è la parola magica.
0: Va bene.
1: Continua ad aggiornare l'attualità. Ciao Biagio.
0: Biagio, un abbraccio.
2: Grazie a voi della compagnia. Buona
0: ciao,
2: giornata.
0: Ciao, grazie, caro. Chi sei? Andiamo sotto la doccia, vai.
3: Le canzoni sotto la doccia.
1: Wow.
0: E Bob Sinclair?
1: Bello questo pezzo!
4: Sono Bob Sinclair?
0: Sì, è Bob Sinclair?
4: Sono Bob Sinclair?
1: Sì. Oh, che resta sempre un gran figone nonostante i 50.
0: Resta di attualità per te,
1: Adriana. Resta molto di attualità e devo dire anche come artista. Perché
2: io non credo.
1: Ma come non crede? Cioè, uno che mantiene il successo è sempre sulla cresta dell'onda anche
2: credo.
1: Dopo 20 anni.
0: Biagio non crede.
1: Dal 2005, grazie a chi ce l'ha canticchiata in uno dei nostri appuntamenti con le canzoni sotto la doccia, Bob Sinclair con Gary Pine. Questa è la meravigliosa Love Generation qui su Radio Kiss Kiss. Ancora una volta, buongiorno.
4: Sono Bob Sinclair.

0: Allora Adriana, l'estate 2026 ha solo un nome, sappilo.
1: Sì.
0: Sta per arrivare l'estate, qual è il nome dell'estate?
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che torna per il secondo anno consecutivo, siamo felicissimi.
0: 4 tappe, 4 città, 2 giorni di emozioni ad ogni tappa.
1: Siamo pronti a darvi proprio i giorni precisi e le città in cui andremo col Kiss Kiss Way. Allora, Torino 29 e 30 maggio.
0: Con il 29 il villaggio e il 30 maggio il concertone in Piazza Castello. Baia Domizia 12 e 13 giugno. Ela!
1: E ancora Viareggio 26 e 27 giugno. Ovviamente 27 giugno sabato sera la nostra serata.
0: E gran finale del Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss dell'estate 2026 a Pescara il 10 luglio col villaggio e l'11 luglio col concertone. Bellissimo.
1: Vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazioni e DJ set. Questo nel giorno antecedente, ovviamente la grande serata. E poi nel giorno 2 si continua con il villaggio e la sera il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way.
0: Il tour di Radio Kiss Kiss lo scopri meglio su kisskiss.it e nei prossimi giorni vi daremo anche delle sorprese che riguardano noi due al Kiss Kiss Way, Adriana.
1: Ah sì?
0: Non solo noi due, ma tutta la squadra del nostro programma. Poi vedrai, eh.
1: Ovviamente state sempre con noi, state sempre sul pezzo. Per tutte le informazioni andate su kisskiss.it e ovviamente tenete d'occhio sempre i nostri social.
0: Allora, che cosa deve fare questo ragazzo, questo fidanzato con la fidanzata che continua a postare foto un po' spinte sui social? Sentiamo i commenti.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Non è una scienza esatta quella di chi mostra tanto poi faccia i fatti.
1: No, è vero, è vero.
2: Conosco tante case chiese che nel tragitto conviene il casino.
1: Le cosiddette donne di parrocchia.
0: Le donne di parrocchia.
3: Buongiorno Adriana, buongiorno,
1: buongiorno.
3: Pippo, come sempre tu hai ragione.
0: Ma sempre.
3: Marco deve parlare con la fidanzata, ma deve anche saperla ascoltare. Sicuramente lei spiegherà il motivo e se a lui non va bene o la lascia o comunque l'accetta per questo suo modo di essere.
0: Brava.
3: Tutto più può fare lo stesso, può postare anche lui foto sue in ambito pochettino ose.
1: Ma
3: così
1: mai?
3: Vede la reazione da parte della sua fidanzata.
0: Hai ragione, dai, brava.
1: Ma
0: può postare
1: mai
0: anche lui delle foto in ambito ose. Adriana, io oggi, come ha detto l'ascoltatrice, posterò una foto in ambito ose. E guai a te, Anna Chiara, se fate il commento.
4: Ma zero proprio!
0: Ma io vi blocco
1: al
0: così voi non la vedete.
1: Pippo, al massimo ci faremo una risata. Ah,
0: già mette una foto in ambito ose.
1: Pippo mette la foto in ambito, sai che fai? Non ridi?
0: Vedi che sei volgare, Pica.
1: Ridi?
0: Andiamo avanti.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Secondo me la ragazza di Marco, se non si rende conto che al suo fidanzato dà fastidio questa cosa e che la potrebbe evitare, visto che non è una cosa di vitale importanza per lei, secondo me, non è che muore se non posta queste foto. Penso che è un compromessino che si può fare, altrimenti la relazione
1: è spacciata.
5: Non ha senso, perché è fatta di compromessi molto più importanti e molto più cose. Non si riesce a trovare un accordo su una sciocchezza del genere.
0: Ah,
5: forse Marco, farti qualche domanda, veramente.
0: Marco, fatti qualche domanda.
1: E infatti lui se l'è fatta e ha deciso di rivolgersi a noi, visto
0: l'abbiamo
1: che parliamo con milioni di persone ogni mattina.
0: L'abbiamo già detto, Adriana è libertina, dice che lei posta quello che vuole e nessuno può dirle niente. Luca non può entrare,
1: no,
0: giusto?
1: Ma la verità, Luca non mi ha mai contestato nessuna foto postata.
0: Ah, c'è un video sotto la doccia di Adriana che ha fatto
1: che
0: il giro del
1: Luca,
0: mondo.
1: Luca però questo giro,
0: esattamente,
1: questo video,
0: dove sicuramente la gente, il pubblico non si è soffermato sui suoi capelli. O sulla nuance
1: nonostante fossi in costume,
0: Adriana che fa la doccia con questa colonna sonora, mi pare chiara e precisa l'idea di diciamo eccitare un po' i suoi followers. E quindi Adriana è pro, metto quello che mi pare.
1: Io sono
0: assolutamente pro. Se sei in coppia devi essere rispettosa e rispettoso entrambi, non è, dell'altra parte con la quale.
1: Ma se l'altro non dà fastidio,
0: ma
1: sei a
0: finiscila
1: posto.
0: Allora, doccia, così. Ma che è?
1: Ha parlato il selfista seriale. Attenzione.
0: A doccia.

0: Kiss a te, che vivi con quella vocina nella testa che ti sussurra costantemente: ho fame. Kiss a te, che oggi sei il ritratto dell'intraprendenza. Hai tanta, tantissima voglia di fare niente. Niente. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Kiss Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Kiss, kiss.
6: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici.

0: Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
1: Poltrone sofà.
2: Solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Kiss, kiss.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e i profumatori Lenor, scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
8: Kiss, kiss.
9: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
10: Il quadrotto?
9: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
11: Kiss, kiss.
12: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
14: Kiss, kiss.
15: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
14: Kiss, kiss.
16: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
14: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Kiss Kiss. Love you.

0: Miles. Pensa che aveva lasciato la scuola per la carriera da cantante, e poi dopo ha ripreso e ha concluso gli studi.
1: Cantare.
0: A proposito di scuola, sono stati pubblicati dati invalsi, solo chi ha un figlio a scuola sa di che cosa stiamo parlando, relativi all'anno scolastico 24-25, 2024-2025. E gli studenti più virtuosi d'Italia sono risultati quelli di...
1: E attenzione!
0: Lecco! Oh, in Lombardia!
1: Questi lecchini che noi ci usiamo a dire a scuola.
0: Il 71% degli studenti di Lecco, di quinta superiore, raggiunge livelli adeguati in italiano, idem in matematica, dove addirittura si va intorno al 72%, percentuali notevolmente superiori alle medie nazionali, rispettivamente ferme al 51% in italiano e al 49% in matematica. Insomma, il rapporto Invalsi conferma che dopo il crollo registrato con la pandemia, che si è fermato un po' tutto, i livelli di apprendimento stentano a risalire, mettendo in evidenza grandi criticità presenti nel sistema scolastico, e questo un po' c'è. Dai,
1: anche
0: non
1: senza
0: neghiamo.
1: Invalsi, si sapeva. Però c'è un buon recupero anche di alcune zone che erano basse.
0: Sì, ci sono dei segnali di recupero. In italiano migliorano Agrigento, Benevento, Caserta, Reggio Calabria. In matematica, Benevento, Caserta, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Cosenza e Crotone. Vedi? Quindi le regioni del sud stanno recuperando.
1: Da quando fai i compiti di tuo figlio Lorenzo, Caserta è migliorata.
0: Ma
1: vedi?
0: No, ma
1: no, te lo sto dicendo proprio.
0: Io quando ho letto sta roba di Caserta ho detto vai.
1: Ti sei vantato, hai visto? Lorenzo, che andare bene a scuola va bene a tutti.
0: Lorenzo, quanto fa 7x9? Non mi ha risposto. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

0: in the street.
1: Shimmy. Te l'ho detto. Smettila. Diciamo Chen, perché loro sono di Bari.
2: Gun Teams, Rain Dance, certo che sono di Bari. A proposito di scuola, vi diamo questa notizia. Per chi non la sapesse ancora, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha diffuso un avviso relativo allo sciopero generale proclamato per l'intera giornata di lunedì 18 maggio, che, guarda caso,
1: viene comodo a te.
2: Lunedì.
1: Perché il venerdì è già occupato dagli scioperi, quindi.
2: E non si sa la percentuale di adesione, però potrà incidere sullo svolgimento delle lezioni e l'apertura dei plessi. Però chiaramente lo faranno sapere ai genitori.
1: Poi sarà macchia di leopardo, una sì, una no, un classico.
2: Vabbè, comunque salutiamo tutti i maestri e le maestre all'ascolto, gli insegnanti e le insegnanti, i professori e le professoresse, tutti quanti.
1: E stanno stilando le liste nozze per i regali di fine anno.
2: Porca miseria.
1: Lo facevi tu?
2: Marca.

0: Grande canzone di Lizzo, ma grande canzone anche di Gaia. Lo sai chi gliel'ha scritta?
1: Chi l'ha scritta?
0: Riccardo Zanotti dei Pinguini.
1: Oh, i Pinguini?
0: Ah, certo.
1: È uno...
0: Chi l'ha scritta?
1: Sarà uno spin-off, secondo te?
0: Lo so, chi lo sa.
1: Sarebbe una bella cosa. Intanto ascoltiamo lei, appunto. Gaia con Bossa Nostra. Letta brasiliana.
0: Ugi. Gnocchi.

0: Gaia, sono nostra, bossa nostra, New Kiss.
1: E adesso ci colleghiamo con gli amici deilmeteo.it. Come sarà la situazione? Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Un nuovo fronte depressionario colpisce purtroppo il nostro paese, determinando un ennesimo peggioramento. Nelle prossime ore le precipitazioni diventeranno via via più diffuse sull'arco alpino e sulle pianure del nord. Locali fenomeni anche sul basso Tirreno. Nel pomeriggio i fenomeni si intensificheranno ulteriormente al nord con rischio grandine, mentre piogge irregolari insisteranno sulle regioni meridionali. Condizioni migliori altrove, massime tra 13 e 23 al nord, tra 17 e 22 al centro, tra 16 e 24 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
6: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Kiss, kiss. Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 chilo a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
2: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: Temperature in aumento.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
5: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
7: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Amore, è fatta.
11: Che cosa?
10: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
11: Sì, vabbè, ma non esiste.
10: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: Vacanze in Italia al miglior prezzo. Ma fai da Conad.
13: Via, via.
12: Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
14: Kiss Kiss.
15: So

0: Io ho il CD originale e la trombetta finale non c'è.
1: Io ero forte in musica.
0: Sì,
1: ero forte in musica.
0: Un campanella, come suonava sparivi.
1: Sempre a proposito di scuola qui a Radio Kiss Kiss, ne stiamo parlando dopo la polemica sulla proposta del Ministero dell'Istruzione di rendere facoltativo lo studio dei promessi sposi nel biennio dei licei, spostandolo eventualmente al triennio. Se
0: dice ma dopo, il mattone lo fa, ci pensate dopo.
1: Una scissione c'è stata nel mondo della scuola.
0: Infatti adesso c'erai i promessi conviventi.
1: Si riaccendono le polemiche per quanto riguarda il programma di filosofia nei licei.
0: Ah.
1: Oltre 60 docenti universitari, tra cui nomi di peso come Massimo Cacciari, hanno firmato un appello contro la defenestrazione di giganti del pensiero filosofico come Karl Marx, Spinoza, Leibniz, Schilling. L'hanno tolti dai programmi.
0: Ma scusa, che studiamo Spinoza, che poi è andato nel mondo dell'illuminismo, la luce, la logica. Infatti,
1: Karl
0: cosa
1: Marx,
0: serve?
1: Il socialismo,
0: il comunismo con Marx. Ma io resto per l'illuminismo che ci ha aperto la luce, qualcuno la vuole spegnere.
1: Allora, ad ogni modo è bene specificare che si tratta di una proposta. È come se anche per i promessi sposi il via libera ci sarà non prima di settembre 2027, dopo tavoli di ascolto, il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, il Consiglio di Stato, insomma
0: manca la paluta infestata e poi decideranno.
1: Non è facile fare dei cambiamenti nelle scuole, c'è un po' di burocrazia, come giusto che sia.
0: Sì, non è ancora nulla di definitivo, però ragazzi, alcuni filosofi vanno studiati, dai.
1: Certo.
0: Proprio l'illuminismo.
1: Però dipende quando. Secondo me più nel triennio è meglio.
0: Sì. Allora, studialo dopo che hai finito la scuola.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Night, forte, forte. Oh, lo sai, Elisa? Sì? Elisa, la nostra Elisa, chi ascoltava quando era ragazza per prendere spunto per le proprie canzoni?
1: Chi?
0: Alanis Morissette.
1: Ah,
0: Guardian. Wow.

0: Alanis Morissette, ognuno ha il suo guardiano, viva Dio, meno male.
1: Guarda chi arriva, ragazzi, solo avrei voluto partecipare al video io.
0: Anche io.
1: Loro sono un po' timidini, però ragazzi, che gruppo.
0: Allora, alla fine degli anni 90, inizio degli anni 2000, c'erano le boy band come i Backstreet Boys, e poi c'era Britney Spears, e c'era Ricky Martin.
1: Non è beccato uno per me, vediamo se...
0: E poi c'erano i Blink 182 che prendevano per il culo tutti quanti.
1: Però ragazzi, in tre facevano musica come se fossero in 40.
0: È vero.
1: Bravi, bravi.
0: Questa canzone era proprio una parodia di tutte quelle boy band, di tutti quegli artisti lì. All the Small Things.

0: 1982 All the Small Things era il 2000.
1: Good morning, Kiss Kiss. Speriamo arrivi in tempo l'ordinazione. Ho ordinato dei capelli per poter far così con la testa quando ascolto i Blink. Grande Carolina, giocheremo a caccia alla bufala. Come vanno gli annutoli a scuola? Bene?
2: Vanno.
1: Umanistici? Scientifici? Non vanno a scuola.
2: Non vanno a scuola.
1: Voi preparatevi. Parleremo ancora di scuola.
2: Ha molto forte in italiano.
1: Sì. Che cosa? In che materia?
2: Sono curioso.
1: Ah, italiano? E il toro? Anche, secondo me, ma non possiamo dirlo perché anche l'orario non ce lo permette. Preparatevi, stiamo arrivando col caccio alla bufala, ma adesso ci sono loro.
0: Madame Marrakesh.

0: cane marra? Volevo capire.
1: Caccia alla bufala.
2: Volevo capire qual era la bufala.
3: Si è arrabbiata, si è arrabbiata Carolina perché ho detto che era brava.
2: Italiano?
3: In italiano, in realtà lei era bravissima in musica, me l'ha detto.
2: Perfetto.
3: Musica, adesso, ecco.
2: Allora facciamo lo stesso, caccia la bufala. Però mi ha fatto ridere, non vale la pena. Attenzione, siete pronti? Dai. Perché leggeremo tre notizie. Una è una bufala. Chi la indovina verrà premiato.
3: Esatto. E oltre ai gadget, solo quando vi do il via date la risposta, altrimenti siete defenestrati. Oltre ai gadget vi regaliamo al più veloce alla più veloce, ci mettiamo anche
2: una nota sul
3: il
2: registro.
3: Regalo per la maestra delle elementari.
2: Sarà un tema, secondo me, da affrontare. Partiamo. Il regalo alla maestra. Ma adesso iniziamo? Siamo pronti? Notizia numero uno. In Spagna un ristorante All You Can Eat ha introdotto una regola particolare. Ha detto, vabbè, mangiate quanto volete perché è All You Can Eat. Ma chi esagera e non regge e di conseguenza poi ovviamente può anche rigettare, supplemento da pagare per le pulizie.
3: No.
2: Che non è sbagliato, perché quando è gratis la gente esagera. Notizia numero uno.
3: Notizia numero due. L'australiano Phil Gore ha compiuto un'impresa fuori ogni portata. Ha corso 685 chilometri in poco più di 4 giorni, stabilendo un record mondiale in una massacrante ultramarathon, cioè una gara senza traguardo fisso.
2: È bello,
3: dove si continua finché ne resta un solo concorrente in gara. Tra notti gelide, giornate miti e pochissimo recupero, l'atleta ha completato 102 giri di 6,7 chilometri, spingendosi a limiti quasi surreali. Questa
2: ragazzi.
3: È la notizia numero 2.
2: Che gente matta, notizia numero 3. Una donna inglese finta sui giornali in tutto il mondo dopo aver chiamato le autorità per lamentarsi di una cosa particolare.
3: Cosa?
2: Ha detto, io ho preso della birra, l'ho aperta e in una di queste birre ho trovato una lucertolina viva. Una lucertolina viva.
4: Viva, ma si stava bene.
2: Infatti mi ha ritirato la patente alla lucertola però. Ragazzi, vedi quando dici bisogna curare, cosa bere acqua. Notizia numero 3. E adesso aspettate il via di Giannini e vorremmo sapere qual è la bufala secondo voi. La numero uno, se mangi troppo paghi. O la numero due, ne resterà uno solo. O la numero tre, ho aperto e c'era dentro una luppolucertola nella birra.
3: E allora attenzione, pronti, via! 347-490-0042, vogliamo il vostro nome, da dove ci state scrivendo e soprattutto qual è la bufala?
5: Yo, man.
6: Yo.
5: Open up, man.
6: Yo, what do you want, man?
5: My girl just caught me.
6: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen.
6: But who?
5: The girl next door, you know?
6: Man.
5: I don't know what to do.
6: Said it wasn't you.
5: All right.

0: adesso è il time, è il time. Sai di chi è il time adesso? Di Emanuele, perché dovrebbe essere lui il vincitore. È pronto?
1: Sì, pronto.
0: Ecco. Ciao Emanuele, chi schissa te?
1: Ciao.
0: Da dove? Da dove?
1: Allora, io chiamo da Vercelli. Sono di Vercelli, però originariamente sono dalla Basilicata.
0: Ah, strano, un emigrante, strano. Allora, Emanuele, qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
1: La bufala è la 3.
0: Ma certo, bravo! Figurati, la lucertola viva, l'hanno trovata imbriaca marcia, onestamente. Emanuele, quanti anni hai? Scusa se te lo chiediamo.
1: Ho 41 anni.
0: Ah, quindi ti ricordi, non come noi che non ci ricordiamo più. Come andavi a scuola e qual era la materia preferita?
1: Non ho capito.
0: Perfetto. A scuola, qual era la materia preferita?
1: Matematica.
2: Preferita?
0: La preferita? E il dottore cosa
1: sì,
0: ti dice?
1: Un Einstein mancato praticamente. Bravo, dai.
0: E siamo orgogliosi. Bravo. Allora, kiss kiss a te. Ci vediamo a Vercelli, ci vediamo... Beh, alla Basilica di Sant'Andrea, dai, tanta roba. Ok?
1: Dai, bella, dai.
2: Ciao Emanuele, ciao.
1: Ciao, grazie mille, ciao.
0: A kiss kiss a te.
2: Oh, oh,
0: chi è?
2: Muove, muove.
0: Allora, saluto Paolo e Roberto dello Slocco.

0: Palma, la testa gira. Esta canción è stata escrita nel pieno rispetto della regolamentazione ecologica.
1: Saluto gli amici Busnelli, perché mi avevi la voce dell'autopista.
2: Allora, sempre a proposito di scuola, questa è Radio Kiss Kiss. Stamattina stiamo parlando di scuola, di studenti, di insegnanti. Anche il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha aperto all'intelligenza artificiale nelle scuole, però per un uso consapevole di questa nuova tecnologia, senza sapere però che è già qualche tempo che gli studenti questa intelligenza artificiale la conoscono fin troppo bene.
1: Non hanno aspettato il ministero.
2: No, no. Secondo il nuovo rapporto Censis sulla genitorialità, il 30% dei genitori italiani dichiara di avere almeno un figlio che utilizza l'intelligenza artificiale per fare compiti a casa. Allora, attenzione, secondo me il 30% è anche poco, perché il resto dei genitori che non ha risposto a questa domanda
1: è perché... impegnato a fare i compiti dei figli.
2: No, è perché non sanno nemmeno che cos'è l'intelligenza artificiale, capito?
1: Sì, sì. Però i figli lo sanno benissimo, ecco. Visti i numeri.
2: Infatti, però... molti genitori ammettono di sentirsi spiazzati davanti a queste nuove scorciatoie digitali dei figli, non sanno come controllarli per davvero, come fare in modo affinché non vengano utilizzati. Ed è per questo che la scuola deve correre un po' ai ripari, sta cambiando un po' tutto, ce ne siamo un po' accorti tutti quanti. Speriamo bene, perché sta veramente spiazzando tutti quanti.
1: Casa tua come sei messo con Lorenzino?
2: Gli nascondi il telefonino.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non...

0: Prenota la tua crociera All Inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino.

0: posso chiamare Raffaella da domani?
1: Siamo con AJ, o se siamo in questa radio Kiskissi 10:27 del mattino.
0: Abbiamo la sessione della scuola, stamattina, la mañana.
1: Prima parlavamo di intelligenza artificiale, di ChatGPT, insomma, Gemini.
0: Gemini.
1: Che i ragazzi utilizzano per fare i compiti, ma noi un tempo la nostra intelligenza artificiale
0: era capire chi poteva aiutare.
1: Era il compagno di banco, quello bravo di scuola che tu casomai ti faceva copiare.
0: Certo.
1: E poi durante le partite

0: pallone dove noi eravamo campioni, tu gli facevi o lo facevi giocare nella tua squadra.
1: No, stava in porta.
0: No,
1: è un classico,
0: lo
1: facevo, no,
0: se ti faceva copiare lo facevi mettere come terzino, come terzino sinistro, così, anziché in porta. Se invece non ti faceva copiare, no, in porta, oppure
1: l'arbitro, tu arbitri, dai, è un classico.
0: Il tuo qual è?
1: Ah, beh, io ho una coppia, avevo Marchini, spero che si chiami, non ho sentito tanto, Marchini Beretta. Sì, sì, Marchini era fornitore di suggerimenti nonché di merende, che aveva un locale anche lui e portava
0: Beretta
1: le merende.
0: Di salami.
1: Beretta dopo, noi salami ero io, lui modestamente, bravissimo, perché vai dai... Da chi sono? Dai secchioni, no? A farti aiutare. Io poi ero libero, gli dicevo, ragazzi, mi vuoi aiutare bene se ti spezzo le gambette. Mi aiutavano tutti col buono. Tu, Giannini, tira fuori il nome.
0: Io ne avevo due, lo saluto. Vedi? Perché è anche il nostro radioascoltatore Giovanni Fontanella. Hola. Che è stato veramente il mio mentore, cioè veramente mi ha aiutato tanto. E poi c'era Claudio Cotarella, che è il mio commercialista.
1: Ah, vedi.
0: E Claudio Cotarella, tuttora, da commercialista, mi fa ancora le cazziate.
1: Sì, di
0: qua. Ma è possibile che non capisci? Ma cacchia, vede.
1: Ma la cosa triste che avevamo due, non uno, due io e due tu, e guarda che fine abbiamo fatto.
0: Capito?
1: A scuola.
0: Vabbè, comunque un saluto.

0: Selena Gomez in the dark. Anche Selena Gomez era una secchiona a scuola. Sì, sì, sì, l'ho sempre ammesso.
1: Vabbè, un po'. Ma le belle ragazze erano sempre secchioni. Invece i ragazzi erano belli o brutti.
0: Le belle ragazze secchione? No.
1: Non abbinano?
0: No, le belle ragazze.
1: A scuola, Giannini, onestamente.
0: Cioè, io le belle ragazze non erano bravissime a scuola.
1: Perché tu non le guardavi dal punto di vista scolastico. Quello è stato il tuo problema. Però c'è una cosa che ha unito tutti, abbiamo visto. Le maestre. Abbiamo nominato prima.
0: Tra poco parliamo di maestre perché ne abbiamo parlato anche a microfoni spenti, sì, con tanto di dati alla mano e abbiamo scoperto le cose interessanti.
1: A proposito di dati alla mano, vai, pubblicità.

0: amici, hey brothers, forte dei nostri consigli, anche Francesco Gabbani ha trovato la via del funk, ha ritrovato la via del funk.
1: Ragazzi, l'abbiamo detto, sta tornando ed è tornato il funk. E appunto, lui è Francesco Gabbani e ascoltiamo questa canzoncina qua. Il titolo te lo dico? Te lo dico? Segnatelo, dai. È Summer Funk ed è New Kiss.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
1: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
2: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
12: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
14: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
15: Alla ricerca della qualità.
16: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
17: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
16: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
11: Kiss Kiss.
18: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
19: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Ma c'è sta.
1: Oh, anche lui, anche Bruno Mars non andava benissimo a scuola,
2: sì,
1: ma non è mai stato bocciato perché l'aveva promesso a sua mamma. Andava a scuola a Honolulu, nelle Hawaii. Cioè, tu hai capito, se fai filone, non vado a scuola stamattina, vedi, Pippica lo sa, sei stata a Honolulu,
2: infatti
1: se
2: lì
1: fai filone, entri in un bar, non chiedere mai l'acqua.
2: Primo, perché se no piangi per due giorni come ha fatto Pica. Bottiglietta da 75 ha fatto un mutuo. Ma la cosa bella è che vai a Honolulu, come fai a far filone? Che dove vai dopo?
1: Dove vai alle Hawaii?
2: Scuola, infatti, dai, non era meglio, era meglio con
1: Waikiki.
2: Come facevamo noi, no? Che andavamo al bar, sala biliardo, nei
1: invece
2: parchi.
1: Le Hawaii vai a fare surf.
2: Ma che schifo, al sole, al mare, allora è meglio andare a scuola, dai.
1: A proposito di estate, c'è una notizia buona, c'è infatti la conferma del decreto da 300 milioni di euro firmato dal ministro dell'istruzione e del merito Valditara. È stato confermato il nuovo piano estate per tenere aperte le scuole, che culo, con attività ricreative però e potenziamento delle competenze durante la pausa estiva,
2: e
1: per
2: serve
1: permettere agli studenti figli di genitori che lavorano, che non hanno la possibilità di
2: avere un posto dove andare, che di solito sono anche abituati, fra l'altro, però non vai a studiare fra virgolette con i voti, vai a divertirti
1: no,
2: e
1: però
2: studiare.
1: Ci sono attività ricreative e anche la possibilità di riprendere qualche materia dove non andavi benissimo.
2: E allora no, allora non vado. No, se devo studiare no, voglio andare solo a giocare.
1: Scuola!
2: Voglio giocare!

0: Serena Brancale Levante. Sveglia il mio paese.
1: Era finita la scuola. Quando andavo al mio paese, significava che era finita la scuola. Perché io finivo la scuola, mio papà mi caricava, ma mi lanciava dal finestrino, perché si usava così per tornare
2: dei parenti,
1: e andavo giù e stavo giusto quei 4 mesi, non di più.
2: È un classico, è un classico. Invece c'è una cosa che ho raccontato anche l'altro giorno a Pica, che più o meno ha una studentella più o meno della stessa età di Lorenzo.
1: Ah, è vero, sì.
2: Qualche giorno fa è arrivata la circolare a casa degli insegnanti, dei maestri, che diceva basta grembiule perché fa troppo caldo in classe e quindi possono venire vestiti normali. Al che tutti contenti, anche Lorenzo, e poi dopo qualche minuto ho realizzato che quella mattina avrebbe messo per l'ultima volta il grembiule nella sua vita.
1: Ah, è vero.
2: E sai quando ti passa davanti tutta la vita, tutti gli anni che l'ha accompagnata a scuola, tutte le appiccicate, le cose.
1: Si è guardato in giro, altri capelli bianchi.
2: Una malinconia veramente, cioè, però realizzare che
1: e cresce, ragazzi.
2: Quel grembiule l'ha messo per l'ultima con questa musica sotto.
1: Adesso chiamo Valditar, facciamo mettere il grembiule anche l'anno prossimo in prima media. Dai.
2: È una cosa male. Vuoi salutare tutti i genitori che hanno realizzato come me questa storia?
1: Lorenzo, da grande, fai il salumiere così rimetti il grembiule e fai contento papà.
2: David Guetta.

0: David Guetta, San Martin. Ah, i rondò veneziani, ragione. Dangerous, mamma mia, ragazzi.
1: Guarda, attenzione,
0: è
1: che
0: ritornato.
1: Tra l'altro la dedicano ai genitori come te, che penseranno quando avevano il grembiule piccoli, e invece tornerà a casa che cambia anche la voce. Papà, mi sono fidanzata.
0: Remember the time, una canzone che Michael Jackson non ha mai nascosto a nessuno, dedicata alla sua amica, molto amica, Diana Ross. Nel 1991, il video iconico, perché c'è anche Eddie Murphy
1: tra l'altro
0: nel video,
1: giusto per
0: la canzone Remember the Time, fantastica.

0: beh, ragazzi, la musica più bella, mica scherziamo. Qui
1: poi Michael Jackson è davvero trasversale, dai più piccini ai più grandi. È amato da tutti.
0: Infatti, mi dicevi tu che sei andato a vedere film che ti aspettavi gente di una certa età, invece pieno
1: c'erano
0: di ragazzi
1: tutti,
0: giovani.
1: Tutti.
0: Beh, l'arte, l'arte non ha età, è non
1: vero.
0: Finisce mai.
1: Oh, tra poco parleremo di un argomento scottante.
0: Sì. Il regalo di fine anno alle maestre.
1: Madonna,
0: ti sei organizzato? Tira fuori la carta di credito, muoviti.
1: Lady Gaga!

0: Lo aspettavamo il video di Lady Gaga e Dirty Runway, mamma mia santa, che
1: per,
0: bello,
1: per gustarsi meglio la musica ovviamente, no? Caro Giannini,
0: bella la canzone, bello il video, bello tutto.
1: Ma vuoi sapere com'è la procedura? No, la voglio sapere io com'è la procedura,
0: la
1: dei
0: procedura
1: regali.
0: È che mancano ovviamente poco più di 3 settimane alla fine della scuola, ci sono le recite, i saggi, poi ci sono le gite e poi c'è il famoso,
1: la famosa, attenzione, che abbinata di sotto, scusami, nei tempi antichi era abbinata alla pizzata, no?
0: Il regalo, ecco, alle maestre, il regalo alle maestre, il regalo alle maestre
1: con l'effetto
0: i maestri,
1: è vero, sì,
0: i maestri.
1: L'hai preparato tu, già sei portato, chi lo sceglie, perché contano tante cose.
0: Ne stavamo parlando anche con Adriana, che più o meno ha un bambino della stessa età di Lorenzo, anche lui è l'ultimo anno delle primarie.
1: A tanti quest'anno si ritrovano all'ultimo anno e tutti dicono la stessa cosa, stiamo organizzando per il regalo. Quindi,
0: allora la domanda è questa: ai nostri tempi si faceva, ma era una cosa, un di più, un di
1: infatti,
0: più, ecco, le nostre mamme non si mettevano lì a fare.
1: Io ricordo la torta. A contete era contente, mia mamma, no, era chiesta esplicita proprio dalla maestra assistente.
0: Adesso c'è la pizzata di fine anno e fine chiusura proprio di un ciclo.
1: È una festa per tutti.
0: E poi il regalo alle maestre. Ci fate sapere se si fa ancora questo regalo? E mediamente no. Vabbè, è bene chiederlo, perché poi ci sono. Siamo comunque nello stivale italiano.
1: Allora, se si fa. Quanto si fa?
0: Mediamente, quanto avete speso per il regalo alle maestre? Giusto per saperlo, 347-490-0042.
1: E anche un piccolo consiglio così: che cosa regalate? Perché conta anche quello.
0: Noi siamo intorno ai 30-40.
1: 40 euro o 40 persone?
0: No, 30-40 euro per il regalo alle maestre.

0: Ma il comi vacci piano, vacci piano.
1: Ragazzi, a scuola la frase era quella. Ma questi sono i risultati. È andata così, mamma, è andata così. Però vi abbiamo chiesto il regalo di fine anno.
0: Regalo del
1: dove
0: maestro.
1: Come? Abbiamo... Ci siamo dimenticati una cosa, però. No? Abbiamo per scontate grandi città. C'è qualcuno ci scrive: siamo un piccolo paese, la classe in quinta, quest'anno sono in sei e ci sono 10 maestri. Sarebbe il caso di far fare il regalo ai maestri a questo punto, ai genitori.
0: Ma
1: no?
0: Non solo, in questo periodo, a fine maggio, le rappresentanti di classe si svegliano la mattina e cominciano a correre dietro le mamme per farsi dare la quota.
1: Ogni mattina una rappresentante di classe.
2: Guarda, non vi voglio girare l'audio che ho mandato a mia moglie stamattina. Praticamente stavano delle mamme fuori alla scuola che si stavano alterando un pochettino, si stavano litigando per regalo, cena e quant'altro, tutto quanto riguarda il fine anno.
0: Le mamme mafia.
1: Sì, perché passi, senti dire, quello che passa dal mazzo di fiori all'automobile.
3: Radio Kiss Kiss, buongiorno. Ciao. Sono Monica dalla provincia di Salerno e a proposito di regali alle maestre sono appena rientrata con altre mamme da acquistare tutti i regali alle maestre che sono 8.
0: Sono tanti. Cogliamo un leggero stress nel lavoro.
4: E anche bene, sì, anche questo si fa ancora. Infatti già stiamo vedendo cosa fare, cosa non fare. E la pizzata e poi c'è la recita,
0: poi
4: e
0: c'è
4: poi
0: gita.
4: C'è il buffet della prima comunione, poi c'è la recita,
0: poi c'è la gita,
1: poi si sposa
4: il buffet della prima comunione, e poi c'è la recita,
0: e poi c'è la gita.
1: Ci hai convinti.
0: Mamma mia, che stress, è stress.
1: Ragazzi, viene la febbre a me.
0: Fuori le scuole, soprattutto le primarie, è tostissima in questi giorni.

0: Alex Warren, Fever Dream. Questa è Radio Kiss Kiss e salutiamo anche i maestri. L'abbiamo salutati anche prima, sì, che certo, non ci sono soltanto le maestre.
1: Anzi.
0: Che però... poi... no, va detta questa cosa. Maestri e maestre comunque hanno custodito i nostri figli per tutti questi anni. Quindi le galline se lo meritano, dai.

0: Chissà te che ripensi a quanto ti ha fatto ridere e che forse vale la pena di uscirci di nuovo. Chissà te che sei arrabbiato col mondo e poi finisci per prendertela sempre con te stesso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Way, il tour di Radio Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Way, il tour di Radio Kiss. Scopri tutto su kisskiss.it. Kiss Way.
1: Kiss. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss. Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuta o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E ora passiamo al canto.
4: Kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta. Solo la tua voglia di sport.
5: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo. Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Kiss. Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbi.

0: stato.
1: Chissà come va
0: questo. Racconto con questo fatto perché la gente lo devono sapere con chi hanno a che fare.
2: Che cretino.
0: Allora,
2: dai,
0: siamo andiamo. Molto rassegnati per una questione messicana. Ah, il fatto dello stadio.
2: Il fatto dello stadio. Allora, parliamo chiaramente. Manca veramente poco. L'11 giugno cominceranno dei mondiali. Mi sento di dover ricordare che noi italiani.
0: Dai, forza, viva l'Italia, dai.
2: Sì, appunto, noi non ci saremo, però, ecco, siccome la partita inaugurale, che è Messico-Sudafrica, sarà allo stadio Azteca, Città del Messico, la FIFA aveva chiesto al Messico di consegnare lo stadio almeno 30 giorni prima della partita.
0: C'è un problema con questo stadio.
2: Non solo non è pronto, ma...
0: ma sprofonda di un centimetro e mezzo al mese.
2: Ma cosa? Scusa.
0: Ragazzi, ma chi ci va? Ma tu sei pazzo?
2: Ma come mia nonna, che ogni mese diventa sempre più si arrogna sempre.
0: Esatto, un po'. La nonna di questo si arrogna.
2: Perché quando diventi anziano cominci ad accorciarti.
0: Quindi io sono nato anziano.
2: Tu sei nato vecchio.
0: Ah, stai facendo una battuta.
2: Attenzione, perché subentra la NASA, che sta monitorando con dei satelliti anche molto tecnologici.
0: Anche perché la NASA ha detto ci metto
2: il naso.
0: Va bene.
2: Comunque sta rilevando questa superficie terrestre che pare. No, ma adesso io non.
0: Sì, con i potenti mezzi della NASA stanno facendo, grazie a dei radar, stanno controllando il suolo.
2: E pare che sprofondi un centimetro e mezzo al mese. Come se non bastasse. Considerate che anche durante alcune partite che si sono tenute in questi ultimi mesi, i tifosi si portano come souvenir a casa un pezzo dello stadio.
0: Allora, oh, adesso, dico sono pazzi.
2: Adesso dico io, già le cose sono messe male. Voi vi staccate anche i posti a sedere e ve li mettete nell'ingresso.
0: Guarda, papà, ho preso questo bullone!

0: Allora, a proposito di entusiasmo calcistico, però nel caso del Messico e dello stadio che sprofonda tanto entusiasmo non c'è, eh? Io volevo chiederti se hai saputo di quello che è successo in Inghilterra.
1: Ho successo che sì, ho successo
0: nella vita, che
1: ho saputo che è successa una cosa particolare durante una partita.
0: Sì.
1: Che era una Serie B inglese.
0: No,
1: che
0: no, stiamo parlando dello York City che durante una partita di National League ha fatto questo gol molto sentito, un 4-1, e quando il calciatore ha tirato sto gol in rete c'è stato un festeggiamento anche molto sentito da parte dei tifosi, al punto tale che hanno distrutto un cartellone a bordo campo.
1: Sì, ben 22 tifosi hanno avuto il daspo. Perché?
0: Sì.
1: Perché hanno sradicato un cartellone pubblicitario.
0: Esattamente, ed è stato un macello. No, comunque non era quello del 4-1, quello del 4-1 è la notizia di dopo, mi sono sbagliato, però era lo York City, era giusto per dire. Adesso voglio dire, ci sarà anche un limite tra entusiasmo del tifo e sicurezza in campo, no? Perché in questo modo loro hanno anche messo a repentaglio la vita di alcuni guardaline.
1: Ah, vabbè, ma comunque ragazzi, quando si parla di calcio la gente perde proprio il senno. Dopo abbiamo anche una notizia che mi ha fatto ragionare, perché dice che gli uomini, non so in che
0: ha detto mio cugino con due G,
1: che praticamente gli uomini piangono più per il calcio, per la squadra del cuore, che per l'amore.
0: Ma questo sì.
1: Ma questi sono fuori di te.
0: No, bello, hai fatto un'anticipazione.
1: Ma questi non conoscono a me, ragazzi.
0: Un coming up sulla notizia che poi più tardi racconteremo e condivideremo insieme a voi.
1: Ah, attenzione!
0: Che c'è?
1: Abbiamo una bella novità.
0: Arisa.
1: Lo voglio dire così, con questo tono di voce.
0: Che bella che è, che brava che è, lo dimostra ancora una volta nell'ultimo singolo che
1: Arisa
0: si intitola
1: Arisa con Rugiai.
0: Arisa.

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, Kiss. Scopri tutto su kisskiss.it.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Kiss, kiss.
4: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
5: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
2: Kiss, kiss.
0: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss.
6: Le consegne su pallet espresso più puntuali
7: e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
8: Pillare veloce e sicuro puntuale. One Express, il pallet espresso.
2: Kiss Kiss.
10: Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: Kiss Kiss.
11: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Kiss, kiss.
12: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
15: euro. La spesa intelligente.
2: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Kiss Kiss.
0: La musica più bella.

0: che succede oggi? Che succede oggi in questo studio radiofonico
1: quando
0: e televisivo? Radio Kiss. Allora, continuiamo in qualche maniera con la rassegnazione calcistica, anche se devo dire questo calciatore di cui parleremo tra poco, un grande imprenditore di se stesso.
1: Allora, Thomas Skublak.
0: L'hai detto come se fosse una parolaccia.
1: Nell'Inter Toronto, nella Canadian Premier League.
0: Esatto.
1: È andato virale dopo aver fatto questo gol, perché si è avvicinato poi alla telecamera, si è tolto dal calzerotto, dal calzino, insomma, il bigliettino da visita, e l'ha fatto vedere alla telecamera. Cosa diceva questo bigliettino da visita?
0: Che lui è un agente immobiliare e ha detto: siccome io sbarco il lunario con questo secondo lavoro, tanto vale a questo punto pubblicizzarmi in una delle mie migliori performance. Bravo.
1: Ma si può fare questa cosa?
0: Senti, non so.
1: Cari amici, no, cari amiche! Allora, non sapete come sbarcare il lunario?
0: No, aspetta.
1: E allora a questo punto caccio anche io.
0: Non ce l'hai adesso il bigliettino da visita, non puoi farlo in radio.
1: Io non lo posso fare, ragazzi, io non posso dire in radio che faccio serate, che canto, che ho una band.
0: Lo stai dicendo.
1: Ma lo sto facendo incredibile!
0: Lo stai dicendo!
1: Incredibile!
0: Va bene, va tutto bene finché non pubblicizzi l'altra tua attività.
1: Quale?
0: Quella notturna. Quella
1: Ma quella è un'altra cosa.
0: Quella d'accompagnatore di signore, di dame.
1: Comunque, ecco. Hai capito questo che ha fatto?
0: Cosa ha fatto?
1: E te l'ho detto, tu l'hai spiegato.
0: L'ho spiegato, ho capito.
1: E quello ha fatto partire la canzone, non posso dire.

0: pam pam pam pam pam. Che oh guarda, ragazzi, comunque c'ha un beat questa canzone di Celeste, Stop This Flame, che mi manda i matti. Allora, anche questa notizia che è diventata virale sui social e che io ho appreso dalla grande enciclopedia del sapere che ormai sono diventati TikTok e Instagram, mi ha lasciato un po' perplesso.
1: E t'hanno detto?
0: Allora, io sapevo bene che il calcio non è mai solo uno sport, ma è una grande passione, però scoprire quello che abbiamo anticipato prima, tra l'altro, che gli uomini piangono più per la loro squadra che per la loro donna, mi ha lasciato un po' perplesso.
1: Allora, qua dicono...
0: Non te la devi leggere.
1: Una delusione sportiva, soprattutto se vissuta da tifosi viscerali,
0: certo,
1: può trasformarsi in una piccola tragedia personale, tipo subire un gol al 93esimo.
0: Il rigore sbagliato
1: che ti avrebbe portato ad una vittoria.
0: Ce l'ho! La rimonta subita quando sembrava fatta. Anche la rimonta è proprio brutta.
1: È brutta.
0: Sai che quel gol.
1: Sì, però
0: che
1: ragazzi, io sono del popolo, tu lo sai.
0: Ma figuriamoci.
1: Io trovo che sia veramente troppo esagerato. Paragonare questa cosa a una delusione d'amore. Cioè, la tua donna, il tuo uomo, che
0: allora,
1: magari
0: siamo...
1: ti fa soffrire.
0: No, signora mia, questa sceneggiata non serve.
1: Che non può succedere davvero.
0: Allora, abbiamo passato, per favore, dai, già troppo tempo a parlare dell'importanza che ha una moto per un uomo rispetto alla sua donna. Adesso deve subentrare anche questa faccenda qui.
1: Sì,
0: del
1: però
0: calcio.
1: Voglio dire una cosa, la moto è un... Non è che voglio paragonare una persona. No, ascoltami, il discorso, non mi bloccate.
0: Dai.
1: Una persona a un oggetto, no.
0: Sì.
1: Però la moto è un qualcosa di tangibile, è una cosa mia che
0: Che cosa? Sputa sta caramella mentre parli.
1: È una cosa che comunque, capito, ho comprato, ho fatto dei sacrifici, una mia passione.
0: E quindi
1: grazie a la partita di pallone.
0: La passione per passione, la partita, la squadra entra nel cuore, vedi, perché tu sei un materialista, per me ha più senso.
1: Io sono materialista, sto dicendo viva l'amore.
0: Stai giustificando la passione per la moto e non per la squadra
1: non
0: del cuore, che è una cosa.
1: Sto dicendo che è comunque meglio la passione per la moto, per un oggetto tuo che hai.
0: Ti faccio questa domanda. Se tu adesso ti fidanzassi,
1: sì,
0: con la donna della tua vita,
1: sì, deve avere la moto.
0: Aspetta, chi sarebbe più importante per te, lei o io?
1: Ma questo è scemo proprio, vai
0: avanti. Ma scusa, è una domanda, non vuoi rispondere.
1: Ma zero proprio. Scusa se ancora

0: del tuo futuro.
1: Ma poi dici che non devo essere geloso. Se io ti dico che non mi pensi, te ne vai in un momento delicato come il 1984.
0: Anno 1984, anno in cui la mia famiglia aprì sul lungomare di Vasto la

0: La seconda ora dei Corrieri di Kiss. Voglio aprire solo con questa notizia che mi è apparsa adesso.
1: Qual è?
0: Arrestata per scoregge online. Registrava i suoi gas e li inviava all'ex del suo partner per infastidirla.
1: Incredibile. Vabbè, con tutti i casi di cronaca che abbiamo, concentriamoci su altro.
2: Devo fare con Lucilla.
1: Allora, intanto, benvenuti nella seconda ora al Fiaccino, i Corrieri di Kiss Kiss, in questo giovedì che sa già di primavera, che sa già anche di fine settimana. Siamo tanto contenti, non abbiamo ancora salutato Pasquale Viola.
0: Sì.
1: L'eclettico, sì, così l'eclettico, definito anche dal web, sì, ormai, sì, sì. L'eclettico Pasquale Viola. Allora, fermi, perché non so che cosa ne uscirà nella prossima ora, ma vi dico che si parlerà di cose che si fanno con le mani.
0: Fermi tutti,
1: allora! No, capito.

0: passo già alle 17.04?
1: Sì, sì.
0: Ah, porca miseria. Va bene, dai, allora, con
1: solo,
0: solo per oggi, solo per oggi. No, solo per oggi cosa? Che sono le 17.04?
1: Allora, ragazzi, fermi tutti, mani d'oro cerca, sì, sì, sì. Sì. I lavori manuali in cui sì. Gli italiani restano campioni. Perché? Perché in un paese che è stato costruito, il nostro paese è stato incredibile, è stato costruito.
0: Ma puoi parlare al microfono?
1: Ti
0: sentivo?
1: Perché?
0: Non ti sentivo più.
1: Ma veramente, non mi sentivo.
0: Mi ti sganci tecnicamente.
1: Ti chiedo scusa. Comunque dicevo, in un paese che ha costruito parte della sua identità sul saper fare, sui laboratori.
0: Esatto.
1: Stanno sparendo, e ormai lo diciamo da almeno una quindicina d'anni,
0: sì.
1: Stanno sparendo quei lavori idraulico, falegname, piastrellista, muratore,
0: tutti fabbro. Quelli insomma da artigiano, no? Noi sappiamo che siamo una terra che con le mani sa fare molte cose.
1: Sì.
0: Tra l'altro anche Confartigianato ha tirato fuori questa statistica, ahimè triste, perché se è vero che quelle sono le cose che ancora restano il fiore all'occhiello dell'Italia, quando è il momento di assumere questo tipo di professionisti, non si trovano.
1: Ma lo sai perché non si trovano? Perché molti fanno i liberi professionisti.
0: Sì.
1: E uno dice, ma io perché? Se c'è carenza di personale, ok? Perché devo andare in un'azienda magari a prendere lo stipendio fisso?
0: Se invece posso
1: farlo io magari nella mia bottega e posso guadagnare di più.
0: Vuoi sapere perché?
1: Non lo so.
0: Perché c'è una tassazione talmente alta ormai sulle partite IVA, insomma, su tutto un genere. Devi parlare un po' al futuro, devi pensare un po' al futuro e devi dire con lungimiranza guadagnerò abbastanza da poter sostenere alcuni costi che per le partite IVA insomma sono un po' insostenibili, ecco, fondamentalmente. Bene, però sono contento di sapere che l'Italia continua ad essere una di quei paesi che ancora vanta l'artigianato come una volta.
1: Parliamo assolutamente.
0: Settori come alimentare, moda, legno arredo e meccanica, siamo comunque tra i primi posti nel mondo. Bello, bello, bello, ma non è finita qui se parliamo di lavoro.

0: Allegria! Oh, che bello questo pezzo di Fred De Palma. Anita, che poi tra l'altro mi fa venire in mente il titolo La testa gira di quel film.
1: La capa gira, quello di
0: come si chiama? Alessandro Piva, no? Bravissimo.
1: Beh, era tostissimo quel film.
0: Con Dino a Brescia, c'era Dino a Brescia, se non sbaglio, tra gli attori. Bravissimo. Comunque, bellissimo film. Intanto, sì, nei corrieri di Kiss Kiss, fermi tutti perché
1: allora, si parlava di cose da fare con le mani, giusto?
0: Esatto, di manualità, sì. Che poi può essere artigianato, può essere fai da te, può essere qualunque tipo di cosa.
1: Tu non per sei cui... bravo con le mani, no, tu zero. Sei uno che lavori solo con il tuo intelletto.
0: Solo con il mio intelletto. No, non è vero, però sono molto bravo a disegnare.
1: No, tu sei bravo con la favella, che sì. È diverso di lavorare di intelletto.
0: Però se ci
1: secondo me l'intelletto non è proprio il tuo, però
0: se ci, concentriamo invece sulle mani, no, non ho una grande manualità, ma sono bravo a disegnare.
1: Sei bravo a disegnare? Io sono molto bravo, non sto scherzando. A montare i mobili.
0: Ah, vedi.
1: I mobili, quelli che devono essere montati, la brugola, tutte quelle, su forte, cioè poi mi piace.
0: Sì.
1: Sto lì ore e ore a montare. Però monto solo mobili senza ante.
0: Ma
1: quando si ascolta.
0: Le ante prevedono una cerniera e tu devi solo con il cacciavite.
1: Col cerniera. Poi c'è la regolazione della cerniera. Tu sbagli a mettere quando metti l'anta e devi avvitare, se la monti leggermente storta, non si chiude bene, non si apre bene, si mangia l'altra anta. Ragazzi, veramente.
0: Insomma, Ciro Limato la monta, ma fino a un certo punto.
1: Io monto fino a un certo punto. Le ante, tutti mobili senza ante.
0: Dopodiché c'è un punto in cui si ferma. Ma voi che siete all'ascolto al 347 490 0042, cominciate già a pensare a cosa siete bravi a fare con le mani tra poco.

0: Chi schissa te che dopo una mattina frenetica ti sei presa un momento per il tuo meritato bagno caldo? Bagno caldo. Chi schissa te che dopo una dura giornata vuoi solo un film, la copertina e il resto del mondo fuori. Fuori. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Kiss, kiss.
3: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina. Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
4: Porca vacca, non sul tappeto!
5: Kiss, kiss. Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
6: E invece sì, e non le manca niente.
7: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
8: Kiss, kiss.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Kiss, kiss.
10: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
11: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
12: Le consegne su pallet espresso più puntuali
13: e veloci in tutta Europa.
14: One Express, anche entro le 12.
15: Gold Espresso, ore 12.
14: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
13: Kiss, kiss.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
17: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
16: Colombo, navigando sull'app Family,
18: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
19: La spesa intelligente.
8: Kiss, kiss.
20: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Kiss, kiss. Super.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Bella questa di Tiziano Ferro con Giorgia Superstar su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Mi sa che abbiamo tipo una sorta di qualcosa aperto, un talkback.
1: Mi sento
0: grazie,
1: adesso.
0: Grazie
1: Pasquale, adesso sì.
0: Ma secondo te gli ascoltatori ci sentivano adesso,
1: sì,
0: che io parlavo? Ah, ok, perfetto. Allora, intanto volevo sentire questo messaggio, guarda.
2: Alfio e Ciro,
0: sì,
2: spiegatemi questa domanda. Cosa sappiamo fare con le mani? Mannaggia.
1: Però...
2: Valeria Iglesias.
0: Ah, guarda, allora.
1: Ma sei peccaminosa se fai così. Stiamo parlando dei lavori manuali. E quindi dire anche ognuno di chi non fa il lavoro manuale, ma qualcuno è bravo a fare qualcosa
0: con le mani?
1: Sì.
3: Buon pomeriggio Alfio e Ciro.
0: Sì.
3: Volevo dirvi, mi piace molto l'argomento di oggi.
0: No, però,
3: perché
0: ragazzi,
3: ricordiamo che le migliori cose sono sempre quelle fatte con le tue mani.
1: Ho capito,
0: questo
1: però pure
0: tuo.
1: Tu alludi questo... a una zozzeria, amico mio.
0: Omnia munda mundis, diceva Alessandro Manzoni. Tutto è puro per i puri. Io sto credendo che voi crediate che stiamo parlando di cose tipo la l'artigianato.
1: Chi lo diceva questo?
0: Omnia munda mundis, sì. Manzoni.
1: Manzoni, sai invece che diceva sempre mio nonno?
0: Cosa diceva?
1: Luci, ma sto mallone non è buono.
0: La storia.
1: Chi è?
4: Ti garantisco, ha ragione Ciro. Io sono Paolo dal Mugello. Ho un'azienda, sono un piccolo artigiano e vernicio mobili.
1: Sì.
4: Ti garantisco, meglio dipendente che a partita IVA.

0: Allora, no, è un grande periodo, devo dire, per i virus. È proprio il periodo loro, anche il loro virus adesso visto su un'altra nave. Vabbè, lasciamo perdere. Chi è?
1: Meglio così, ragazzi. Io sono un falegname, sono artigiano. Alzeremo i prezzi visto che saremo rimasti in pochi.
0: Ma che ridi?
2: Ma questo è pazzo. Ma per piacere, già è difficile trovarsi.
0: Fermo, fammelo dire bene. 347-490-0042. Cosa sapete fare davvero bene con quelle manine dorate che vi ritrovate?

0: c'ha sto cognome che è un sussurro, è un soffio. Swift. Taylor Swift. Mi piace un sacco. Allora, manualità, cose che siamo bravi a fare con le mani. E i nostri ascoltatori ci hanno detto la loro. Sentiamo.
1: Con le mie mani faccio un lavoro utilissimo. Qual terapia è? Manuale.
0: Terapia
1: faccio
0: manuale.
1: Faccio stare bene le persone.
0: Attenzione.
1: Massoterapia, massaggi professionali. Ciao, oh, ciao.
2: Grazie. Ragazzi, sono, guarda, sono degli angeli.
0: Quelli bravi a fare i massaggi. Ma io infatti io volevo un amico bravo a fare i massaggi. Un amico, un'amica, qualcuno intorno
2: io
0: a me nella mia famiglia.
2: Un amico.
0: Niente. Basta.
3: Io sono una collezionista di bambole e giocattoli vecchi. Quando le trovo, che sono tutte sporche, con gli elastici da cambiare, e meccanismi da sistemare, riesco a sistemarle.
0: Anche questa è una bella
2: cosa. Questa è una cosa che fa pure mia sorella. Non so se con le bambole rotte, vecchie, sporche, lei le prende e le butta.
0: Sei brava ad aggiustare le bambole rotte perché ha avuto una triste infanzia accanto a te che gliele rompevi.
4: Ciao Corrieri, Maria Paola da Torino.
0: Sì.
4: Io sono bravissima a sbrinare il freezer.
2: Ma questa pure è una grande abilità,
0: Ma che abilità è?
2: Ma che stai dicendo?
0: Che ci vuole manualità a sbrinare il freezer?
2: No, però grande capacità. Ma questo
0: prendi un raschietto e
2: Tu l'hai mai fatto?
0: Ma ci non vuole è tecnica. Cioè, capito? Non è che lavori con le dita. Immagino che non sia proprio.
2: Ma questo fanno in mano freddo, questo è pazzo.
5: Salve ragazzi, io posso dirvi solo che con le mani sono molto bravo,
0: non
5: soprattutto con le dita.
0: Oh,
5: suono la chitarra.
0: Ah, ok.

0: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
3: Uno sono io!
4: Uno sono anch'io!
2: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
7: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
8: E le focaccine ai piselli della Romagna?
9: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.

0: Scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici. Pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa. Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al campo.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
4: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo.

0: le cose che siete bravi a fare con le vostre mani, no? Con i messaggi che ci sono arrivati al 347 490 0042. Sentiamo cosa ci state raccontando.
1: Ciao, io sono Francesca da Mantova. Allora, io sono brava a fare con le mani delle creazioni con l'uncinetto e con altre cose. Adesso
0: e
1: mi
0: poi...
1: sono messa a fare dei lavoretti, ho aperto una pagina Instagram.
0: Che è molto interessante, no? Anche poi mettersi a guardare, anche se devi fare dei regalini, devi fare... Che poi ti chiedono sempre...
2: Dicono sia molto rilassante lavorare l'uncinetto.
0: Beh, lo fanno anche gli sportivi a volte, no?
2: Sì, anche il knitting. Stai grattando?
0: Sì, mi grattavo la schiena.
2: Che fa questo?
0: Sono molto bravo a grattare.
2: Chi è?
3: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
3: Io sono una sarta, con le mani creo abiti. Un abbraccio, siete fantastici.
0: Sei fantastica.
2: Grazie,
0: tu,
2: amore.
0: Che vogliamo chiederle di farci degli abiti per il tour di Kiss Kiss?
2: Ah, mo sì.
0: Beh, potrebbe essere.
2: Allora, fra poco.
0: Su misura.
2: Diremo quello che è successo poc'anzi.
4: Io con le mie mani faccio stare bene la gente.
0: Anche tu.
4: Sono un infermiere.
0: Eccolo là, bravo, bravo. Beh, non solo con le mani, anche con la tua esperienza e anche con la tua cultura al riguardo, perché si studia per diventare infermiere.
2: C'era una signora che veniva a fare le punture a mia nonna?
0: Sì.
2: Ah, srengar.
0: Non è un mestiere accreditato. O fai l'infermiere.
2: No, lei faceva a siringare.
0: E tradotto in italiano potrebbe essere la siringaia.
2: Sì,
0: la siringhista.
2: Sì, è quella che andava per le case a fare.
0: Qui immagino con tutta una serie di diplomi, certificazioni.
5: Con le mie mani so alzare l'autostima di ogni donna.
0: Attenzione.
5: Faccio la parrucchiera. Entra nel salone una donna che ha bisogno di vedersi più bella, di sentirsi bene con se stessa. Valoriamo il suo stile e alziamo l'autostima.
0: Bello.
5: Liliana da Bari.
2: Bravissima.
0: Valorare l'autostima è sempre una cosa importante.
2: È una cosa molto molto
0: dai, grazie mille ovviamente a tutti quelli che ci scrivono, quindi stiamo in vostra compagnia con
2: sto
0: la
2: cercando
0: musica.
2: Il codice Ategoras.

0: Piadineria Ciliegia di Comacchio.
1: La piadineria ciliegia?
0: Sì.
1: Ma perché faceva delle piadine alla frutta?
0: Non lo so.
1: Perché il cognome era ciliegia? Ma tu fai dei contratti commerciali sotto banco con questa roba?
0: Non sono contratti commerciali, sono favori che un giorno andrò a riscuotere.
1: Sì, sì, sì, va bene, va bene. In quello stesso anno io mi sento pronto anche a fare un po' di festino bilaterale, come diceva la Lamborghini. Tnac,

0: a My Sharona con The Knack 1979, che gran pezzo. Tra poco anche le news con Cristina Manco.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Una buona serata e bentrovati nella grande sala del popolo di Pechino. Donald Trump e Xi Jinping hanno riaperto il confronto diretto tra Stati Uniti e Cina dopo anni di tensioni commerciali e strategiche. Nel corso dei colloqui Xi Jinping ha sottolineato che la questione di Taiwan è il tema più importante nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti e che, se gestita correttamente, i due paesi possono mantenere una stabilità generale. Ma se così non fosse, dice, Pechino e Washington potrebbero scontrarsi, spingendo l'intero rapporto sino-americano in una situazione molto pericolosa. L'inquilino della Casa Bianca ha definito Xi un grande leader e ha ribadito la volontà di rafforzare i rapporti economici. Secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, inoltre, i due leader hanno convenuto che l'Iran non potrà mai dotarsi di armi nucleari. Intanto il governo iraniano è tornato a rivendicare il diritto a controllare lo stretto di Hormuz. L'Iran oggi è proprietario dello stretto e non lo cederà a nessun prezzo, ha detto il primo vicepresidente Raef. 30 navi hanno attraversato da ieri il tratto di mare in coordinamento con le autorità iraniane. Commentando i 650 droni, gli oltre 50 missili russi, uno degli attacchi più lunghi e implacabili contro l'Ucraina, la presidente della Commissione europea condanna Mosca, ma assicura: mentre la Russia deride apertamente gli sforzi diplomatici, noi continuiamo a rafforzare l'Ucraina. Poi annuncia: l'Unione sta finalizzando un pacchetto di supporto per droni da 6 miliardi. Per la prima volta noi europei siamo soli insieme, dalle fondamenta si costruisca un quadro che trasformi la crisi in più unione, così l'ex presidente BCE Mario Draghi nel ricevere il premio Carlo Magno da Aquisgrana in Germania. Per la prima volta dal 1949 aggiunto, vi è la possibilità che gli Stati Uniti non garantiscano più la sicurezza e la Cina non offra un'ancora alternativa perché sostiene il nostro avversario, la Russia. L'Unione insiste, investa in difesa. Siamo alla cronaca, tragedia alle Maldive, dove 5 turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di un'immersione subacquea sono stati ritrovati senza vita, lo riportano diversi media locali, sebbene la polizia abbia confermato di aver avviato un'indagine. Le cause del decesso rimangono al momento sconosciute, non è stata ancora rilasciata una dichiarazione ufficiale. La Corte d'Assise di Milano ha condannato i 3 imputati per il rogo appiccato il 12 settembre 2024 in un magazzino showroom dove morirono 3 giovani cinesi, 2 fratelli di 18 e 17 anni, un 24enne, condannato a 21 anni il presunto esecutore materiale e a 30 anni 2 mandanti. Il movente sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio all'interno del quale le vittime stavano dormendo. Il PM aveva chiesto 3 ergastoli, riqualificata l'accusa principale e morto come conseguenza di altro reato. Lo sport, tennis, Jannik Sinner conquista la seconda semifinale consecutiva agli internazionali d'Italia battendo il russo Rublev con i parziali 6-2-6-4. Per l'azzurro si tratta della 32esima vittoria di fila a livello Masters 1000, superato il record di Djokovic. Venerdì sfiderà uno tra Medvedev e l'Adaluse. L'altro finalista uscirà dal match di domani tra Luciano Darderi e il norvegese Rudd. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Ma che cosa te lo dico a fare?
5: Che cosa vuoi dire soprattutto?
0: La terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss.
5: Sono le 18 e 19 secondi, 20 in questo momento, potrei continuare così per molto tempo, giovedì 14 maggio. Allora, in questa terza ora...
0: Attenzione, arriva un messaggio.
5: Che cosa succederà?
0: Scusate, ho sbagliato chat.
5: Ma non era necessario leggerlo. Intanto non avete sbagliato programma, se siete alla ricerca anche di quelle notizie che un po' vi fanno rassegnare, un po' vi fanno divertire e soprattutto... Soprattutto se siete alla ricerca della musica più bella che riparte subitissimo. Vedi
0: se invece siete alla ricerca del vero amore,
5: contattateci.

0: Bella Lady Gaga con Dolci su Radio Kiss Kiss. Abbiamo anche delle statistiche che arrivano dall'altro lato del mondo.
1: Attenzione, sì, ci trasferiamo dove? In America.
0: In America, ma guarda, non solo, cioè nel senso in America, ma anche in Giappone, questa tendenza è molto forte.
1: A proposito di manualità, che cosa fanno i manager, allora, dopo il lavoro?
0: È venuto fuori che dopo ore passate in ufficio, davanti agli schermi, davanti alle tastiere dei loro computer, davanti a grafici, quando finiscono il lavoro se ne vanno a fare woodworking.
1: Woodwork, attenzione, hai detto Giappone?
0: Ho detto Giappone.
1: Hai detto Giappone?
0: Ho detto Giappone.
1: Hai detto Giappone.
0: Vabbè, non era necessario.
1: Quindi dicevi, i manager dopo il lavoro vanno a fare questa cosa che in giapponese si dice...
0: No, in americano si dice woodworking.
1: In giapponese, lo traduco, si dice...
0: Ho motivo di credere che tu te lo sia inventato, però non insisto perché non si può mai
1: sapere.
0: Comunque,
1: che cos'è l'indofandosa?
0: Allora, vuol dire che dopo il lavoro in ufficio si dedicano a sega, martello e trapano.
1: Mastuccicio. Sega, mastuccicio, una
0: vuol dire che se ne vanno a fare lavori di falegnameria.
1: Bello, lavorano in legno. Perché? Perché è un lavoro rilassante.
0: Sì, sì, molto rilassante. E quindi questa cosa, che cosa è venuto fuori da questo sondaggio? Che i corsi di woodworking, perché così si chiamano, lavori del legno, ormai sono tutti sold out.
1: No, guarda, comunque è vero.
0: A Los Angeles, a Chicago, a New York, niente, se tu vuoi andare a fare un corso di falegnameria, ci sono tutti i manager nelle ore serali.
1: Comunque è bellissimo, questa è una cosa che dovresti fare anche tu.
0: Ah, guarda, allora, sono sicuro che mi darebbe grande soddisfazione, perché sai qual è la cosa bella?
1: Sì, se tu sei quando riesci a creare una cosa dalle tue mani.
0: Esatto.
1: Quella è una grande soddisfazione.
0: E soprattutto quando il risultato è tangibile e immediato.
1: Allora, vedi che ha usato la stessa parola che ho usato io all'inizio, vedi, alla prima ora. Però prima
0: parlando?
1: Io non ero buono.
0: Ma io non ho detto
1: adesso
0: niente.
1: Quindi è un copione.
0: Ma cosa ha fatto?
1: Mi copia, sono proprio come quelli che copiano.
0: Vedi, scusa.

0: domenica.
1: Bella, mi piace un sacco anche questa di Saif, che è già una garanzia ormai da dopo Sanremo. Buona domenica. Allora, intanto parlavamo di cose che ci fanno rilassare tantissimo, così sì. Come i manager ormai statunitensi e anche giapponesi dopo il lavoro se ne vanno a fare lavori di falegnameria, sì. Lavori con legno per rilassarsi. Mi viene da pensare, tu quando finisci con la radio, cosa ti fa rilassare quando torni a casa?
2: Perché quello ride?
1: Chissà perché.
2: No, allora, hai posto la domanda in maniera sbagliata.
1: Perché non dovevo dire quando torni a casa.
2: Quando torni a casa dove finisci la radio, significa che è una cosa che fai tutti i giorni. No, la domanda è posta male. Allora, la domanda è: qual è quella cosa che vi fa rilassare?
1: Ah, senza dire dopo il lavoro.
2: Perché tu magari ti rilassi una volta ogni 15 giorni.
1: Perché tu dopo il lavoro fai una sola cosa.
2: Non sto dicendo, che qual è quella cosa che magari non faccio sempre.
1: Ok.
2: Quello è un memorandum, quello è...
1: Allora, qual è quella cosa che non è detto che tu faccia sempre? Sì. Così cominciamo ad escludere un po' di cose che magari non si possono dire, che ti fa rilassare.
2: Mi vuoi romantico introspettivo?
1: Ma ti voglio sincero.
2: Benissimo. Una cosa che mi fa rilassare tantissimo, o tu mi ridi in faccia.
1: No, non
2: io prendo e ti prendo una cosa e te.
1: No,
2: allora,
1: dai, non ti ho promesso.
2: È guardare le stelle. Perché sta pausa?
1: Non sto
2: che
1: dicendo.
2: Mi guardi, mi sta mangiando le labbra per dire, ma questo che sta dicendo? È una cosa che
1: sto provando a immaginarti su un terrazzo che guardi le stelle. No, sai perché?
2: Lo faccio spesso, soprattutto d'estate quando sono in ferie. Capita spesso che me ne vado in spiaggia da solo e vado a guardare sopra. Poi se c'è la luna piena non te lo dico proprio.
1: Diventi
2: vado
1: un licantropo.
2: Perché inizio a ragionare.
1: Allora fermati.
2: A pensare
1: hai
2: le
1: capito
2: cose belle.
1: Perché? Hai capito perché io poi...
2: Non è un capello.
1: Non penso che quella per te sia un'attività rilassante, perché tu se ti metti a guardare le stelle, siccome io ti conosco, quando stai da solo e cominci a meditare, ti conosco, il tuo cervello...
2: E
1: poi ti nervosisci.
2: Guardare le stelle e la luna, mamma mia, io impazzisco.
1: Sì,
2: care donne, dopo aver detto questo posso solo dirvi che ho un bellissimo terrazzo che sto attrezzando.
1: Okay.
2: Quindi che facciamo?
1: Milite sempre.
2: Vi volete privare? È partita la canzone?
1: Pensa a te.
2: Volevo continuare.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
1: Kiss, kiss. Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Kiss, kiss. Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Alla ricerca della qualità.
5: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
6: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
5: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
7: Kiss, kiss.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Kiss, kiss.
9: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
12: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
13: più gonfia?
12: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Kiss, kiss.
14: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: Rolling Stone, The Colors con Radio Kiss Kiss, la musica più bella. Il vostro pomeriggio, anche insieme ai Corrieri, prende un'altra piega.
1: Si parlava di cose che ci fanno rilassare, quindi cose che fate quando volete rilassarvi. Io ho detto guardo le stelle, guardo la luna, che sono un romanticone.
0: Sì.
1: E molte persone dicono: ah Ciro, sono come te, anche io amo guardare le stelle quando c'è la luna piena.
0: Mary ha scritto: voglio guardare le stelle con te, Ciro.
1: E guardiamole insieme.
0: Lo distrarresti, Mary, fidati.
1: Poi attenzione, arriva questo messaggio di Sara che dice: anche io per rilassarmi faccio dei croquet.
0: No, no, non fai croquet. C'è scritto croquet, ma credo si legga crochet, che è l'arte del, una sorta di punto a croce, insomma, di uncinetto, che si creano le cose.
1: Il croquet, perché dici, nello specifico faccio cose simpatiche, peni e vagine adattati a personaggi o frutta. Quindi pensavo che facessi il croquet a forma di
0: a forma di che? Di banana.
1: Che ne so io?
0: No, guarda che ci sono un sacco di pagine Instagram, no? Con questi lavori, pupazzetti fatti con a maglia.
1: Sì.
0: Ma adesso non so usare i termini specifici, credo che si pronunci crochet. E quindi mi viene da pensare, fa un ananas con la vagina?
1: Non lo so, non l'ho capita questa cosa.
0: Avremmo dovuto chiedere.
1: Vabbè, ma ci sta la patata. Però dai, quello mi dà i consigli e poi io non posso
0: ripetere quello che ti dice
1: l'interfono.
0: Ripetere quello che ti dice nell'interfono. Comunque, come siamo messi? Dopo riusciamo a parlare del fatto che la manualità non è solo una cosa tipica italiana?
1: Vedremo. Non lo sa, okay. Chissà che cosa può succedere. Intanto state con noi, arrivano questi qua. Vai. I'm so tired.

Not Talk to You su Radio Kiss Kiss, il giusto sound per l'aperitivo del giovedì sera, direi, in compagnia di Portami a casa Kiss Kiss con me, Rita, e con Max che vi saluta dalla regia. Il profumo della primavera, lo sentite? No, oggi veramente il tempo fa schifo un po' ovunque in Italia, lo so. Anzi, a tal proposito vi ricordo che tra poco ci collegheremo con i nostri esperti del meteo per sapere che tempo ci aspetta nelle prossime ore, però oggi ho letto da qualche parte che il maltempo sta per lasciare spazio direttamente all'estate, quindi prepariamoci perché l'estate è molto più vicina di quanto speriamo. Comunque il profumo della primavera viaggia nell'aria, supera i confini e oggi ci porta dritti in Scozia per celebrare il giardino dell'anno. Prima parlavo dell'infiorata di Noto, che è un evento meraviglioso annuale, ma c'è questo prestigioso premio internazionale Carlo Scarpa che rompe un pochino la tradizione, cioè ogni anno viene eletto il giardino dell'anno. Per la prima volta il titolo esce dall'Italia e vola all'estero.

In Scozia. Il giardino dell'anno è Hospital Field, un antico complesso medievale di Arbroath. Non si parla qui solamente di fiori e di piante. Questo riconoscimento, intitolato appunto a Carlo Scarpa, che è un leggendario architetto veneziano, premia l'armonia perfetta tra uomo, storia e natura. Questo è il senso del giardino dell'anno. E Hospital Field ha conquistato la giuria con questo giardino pazzesco murato e una serra di felci rarissima, proprio il giardino delle fiabe.

Puth su Radio Kiss Kiss, è un grande New Kiss in arrivo. Se vi aspettate un brano politicamente corretto, ecco, non è questo il caso. Se invece volete pura energia, provocazione e chitarre che spettinano, ecco, siete nel posto giusto. Spazio alle bambole di pezza, questo è il loro nuovo singolo e si intitola Porno.

0: Brand New Kiss, la nuova delle bambole di Pezza. Eccoci all'appuntamento con gli amici de ilmeteo.it per un aggiornamento sul tempo previsto per le prossime ore. Buonasera ad Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Fenomeni in generale esaurimento nelle prossime ore, anche se qualcuno sarà ancora possibile al nord e sul basso Tirreno. Domani il tempo peggiorerà a causa dell'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato, rovesci sempre più diffusi, specie al nord e sulla Toscana. Col passare delle ore ulteriore peggioramento al nord, nonché su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Massime tra 13 e 16 gradi al nord, tra 15 e 23 al centro, tra 18 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Scopri tutto su kisskiss.it. Kiss Kiss
3: Way. Kiss Kiss. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Kiss. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su Conad.it. Kiss,
5: kiss. Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault. Kiss,
12: kiss. Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Via, via. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it. Kiss
2: Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
13: Mongir Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongir, la famiglia italiana del pet food.

Interessante, Miles Smith, Niall Horan su Radio Kiss Kiss con Drive Safe. Alzi la mano chi sta già sognando la fuga perfetta ad alta quota tra pascoli verdi e vette spettacolari. La stagione estiva in montagna è ufficialmente ai blocchi di partenza, però attenzione se la vostra meta sono le famose, iconiche Tre Cime di Lavaredo. Le Dolomiti riaprono le porte alla stagione estiva, però scattano delle regole per proteggere la natura. C'è il semaforo verde dunque per la riapertura della famosa strada panoramica per le Tre Cime di Lavaredo, attiva dal prossimo 23 maggio, però attenzione alla grande novità per gli automobilisti: l'accesso alle auto dirette ai piedi dei giganti di roccia è consentito solo su prenotazione obbligatoria online. Quindi il portale del comune di Auronzo di Cadore ha già sbloccato il primo pacchetto di ticket per fermare il famoso caos dell'overtourism e tutelare l'ecosistema montano. Qui però chi vuole evitare i 40 euro di pedaggio in auto ha un'ottima alternativa green, perché dal 31 maggio torna attivo anche lo shuttle bus navetta da Dobbiaco, anche quello prenotabile online. Della serie zaino in spalla sì, ma pianificando il viaggio in montagna in anticipo, perché poi alla fine, ragazzi, diciamoci le cose come stanno: al di là dei ticket e dei blocchi al traffico c'è un codice non scritto che vale più di ogni regola: il rispetto. Il rispetto, cioè la bellezza delle Dolomiti è un patrimonio fragile che appartiene a tutti, e proteggerla ovviamente dipende da ognuno di noi, quindi ricordiamoci sempre di ascoltare la natura e di trattarla sempre con grandissima cura. Meja per voi su Kiss Kiss.

Vedi la gioia di condividere la musica più bella con tutti voi qui su Radio Kiss Kiss, ritrovare successi come questo del 1998 di Meja, All About the Money, adesso Blanco ed Elisa con Ricordi.

Danza, ricordi Blanco ed Elisa qui su Radio Kiss Kiss. Ma attenzione, attenzione, History Kiss in arrivo, musica per le mie orecchie. Vi riportiamo indietro alla fine degli anni 90 e vi propongo una traccia che ha, come dire, ridefinito in qualche modo il concetto di rock al femminile in Europa e ha fatto diventare questa giovane cantautrice olandese in una star mondiale. Un testo diretto, un brano che parla di libertà, di carattere, di scelte forti, cioè una storia di fiera indipendenza. Doveva aver avuto un sacco di brutte esperienze sentimentali questa ragazza per decidere di non volere mai essere la moglie di nessuno. Nobody's Wife, Anouk

Historichisti, il 1997, Nobody's Wife, era Anouk. Eccoci, seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi, giovedì 14 maggio, è già giovedì oggi, questa settimana sta volando via in un nanosecondo. Grazie, buonasera a voi per aver scelto di viaggiare verso sera insieme a me, Rita, insieme a Max Pennino che vi saluta dalla regia. Abbiamo musica, notizie e curiosità dal mondo ancora per un'ora per voi, ma la musica naturalmente la più bella, quella scelta per voi da Radio Kiss Kiss, ha la precedenza assoluta. Quindi ripartiamo con Ed Sheeran, Eyes Closed, Madda Sun, Don't You Worry e subito Madame Marrakesh con Volevo Capire.

Festa grande, grandissima negli spogliatoi dell'Ipswich Town, e il capo popolo è lui, Ed Sheeran. Appena ascoltato su Radio Kiss Kiss con Eyes Closed, Ed Sheeran che ha celebrato il ritorno in Premier League del suo club del cuore cantando insieme ai calciatori. Ed Sheeran peraltro è anche socio di minoranza e sponsor ufficiale della squadra, quindi si è scatenato letteralmente subito dopo la vittoria decisiva a Portman Road. Con una bella pinta di Guinness in mano, ha intonato a cappella la sua hit storica The A-Team, trascinando quindi l'intera rosa, l'intera squadra in un coro improvvisato che è diventato, come possiamo immaginare, viralissimo sui social. Una gioia incontenibile per il caro Ed Sheeran, che ha voluto dedicare questo storico traguardo non solo alla squadra ma a tutti gli abitanti della sua contea. Cioè lui ha proprio forte questo senso di appartenenza, si sente, ed è meraviglioso. Siete con Radio Kiss Kiss, buon giovedì sera a voi, questo è Night che arriva con Forte.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

forte forte di nome di fatto Night su Radio Kiss Kiss. Cresce l'attesa per la finalissima di Amici ed è il momento di far sentire la vostra voce. Sul nostro sito kisskiss.it sono aperte le votazioni per scegliere il preferito tra tre grandi finalisti: Angie, Elena e Lorenzo. Avete tempo solo fino a domani, venerdì 15 maggio alle ore 17 in punto. Le preferenze di tutti voi ascoltatori della nostra radio saranno fondamentali, perché il prestigioso premio delle radio verrà assegnato durante la finale del programma, unendo i vostri voti a quelli degli uffici musica e dei direttori artistici dei network coinvolti. Quindi un'occasione unica per spingere il vostro artista del cuore verso la vittoria di questa edizione di Amici. Collegatevi dunque al nostro sito kisskiss.it, cliccate il vostro preferito e decidete chi merita di vincere.

0: Chissà te che hai sempre dato il 100% per essere il migliore. Sei un campione. Chissà te che l'emozione di andare a pescare con le prime luci dell'alba è indescrivibile. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
2: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
3: Kiss. Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Kiss.
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Kiss.
0: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
3: Kiss Kiss.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Kiss Kiss.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.
5: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
6: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
0: Kiss Kiss.
7: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
0: La musica più bella, suona solo su

estiva Annalisa su Radio Kiss Kiss. E così il Quirinale si è trasformato nella notte degli Oscar della musica e del cinema, e il vero protagonista social è lui, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non so se avete visto le immagini e i video che scorrono sul web, la celebrazione per i 145 anni della SIAE si è trasformata in un festival di colpi di scena che ha fatto veramente impazzire i social. Si va dall'ormai mitico selfie ravvicinato con la rapper Anna Pepe al bacio improvviso e affettuoso stampato sulla guancia del capo dello Stato da una scatenatissima Gianna Nannini, fino all'omaggio poetico e molto ironico del regista premio Oscar Paolo Sorrentino del mio cuore, che dal palco ha confessato al presidente: se il mondo fosse popolato solo da lei e dagli altri artisti, vivremmo gioiosi e pacifici. Purtroppo ci sono anche gli altri, così ha detto. Insomma, un Mattarella inedito e amatissimo, che ha dimostrato ancora una volta come l'istituzione più alta del nostro paese sappia essere incredibilmente vicina alla cultura e all'energia della nostra arte.

0: anni 90 alla grande, l'hai cantata a memoria e ne siamo molto contenti. MC Hammer, la colonna sonora della famiglia Adams con Adams Groove, e poi un ponte con il presente, perché mercoledì della famiglia Adams è diventato uno dei personaggi cult delle serie televisive degli ultimi mesi e degli ultimi anni. Bene, anni 90, primo passo fatto nella nostra roulette degli anni da indovinare, anche grazie alle nostre descrizioni di vita, cosa capitava esattamente quell'anno, oltre all'info del titolo che andiamo a sentire. Vi porto all'inizio dei 2000. Chi era l'uomo più ricco del mondo, a parte me, negli anni? Ricco d'animo, ricco di soldi, al primo posto Bill Gates, con un patrimonio di 52 milioni e 800.000, devo dire, sul conto corrente, niente male. Ok, non gli chiediamo la cessione del quinto dello stipendio perché è un'altra epoca, e torniamo in Italia anche perché la musica prodotta in Italia quell'anno ebbe una cassa di risonanza nel mondo pazzesca, grazie a due ragazzi dell'epoca, i Gaben, Filippo e Max, che unirono la musica jazz alla musica da ballare con un pizzico di pop, un menù giustissimo per un piatto musicale davvero incredibile che ha fatto il giro del mondo e poi nelle classifiche almeno 50 volte in 50 paesi differenti, stabilendo quell'anno davvero un record incredibile. Non si parlava ancora di hit globali. I Gaben con Doo-Wop, Doo-Wop, That Thing, scopriamo insieme l'anno
1: 2002.

cambiarono il modo di fare musica all'interno dei club, ma anche di locali prestati alla musica da ballo, con un inizio serata molto più chill, si direbbe oggi, molto più tranquillo e di grande qualità. I Gabin 50 torna tra qualche minuto, adesso c'è una novità.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss,
3: kiss. Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: Kiss, kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
7: Uno sono io!
8: Uno sono anch'io!
6: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
0: Kiss Kiss! Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Kiss Kiss! La musica più bella suona solo

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Siamo tornati, secondo tempo di 50, 50 anni di musica, 5 decadi, 5 canzoni, bella l'intro di Ray, Where Is My Husband, 23:46, vi porto negli anni 10, attenzione, quell'anno un caldo incredibile, fu la prima estate davvero calda sopra la media, con temperature che avevano 4-5 gradi in più rispetto, come dicono quelli bravi, rispetto alla media stagionale. Che è un classico da sentire, cosa che poi si è ripetuta naturalmente negli ultimi anni. C'era anche l'effetto Super El Niño, cioè l'azione combinata dal riscaldamento globale dell'anticiclone africano, che fece temere una stagione peggiore della storica estate del 2003, e così fu anche in quell'estate. State impazzendo davvero? Però c'era un tormentone italiano realizzato da un ragazzo bravissimo al pianoforte, che arrivava appunto dal mondo del jazz e si trovò completamente a suo agio anche nelle classifiche di musica pop, e parlando d'estate, del Super Niño di quell'anno, era l'estate di John Wayne. Adesso dimmi che anno è. Prova che noi lanciamo la pallina. Intanto l'anno esatto è questo.
0: 2016.

0: frase più appropriata non c'è, soprattutto per Raffael Gualazzi, un vero talento anche nel suonare tanti strumenti, pianoforte in particolare. E l'estate di John Wayne, 50, vi fa vivere 50 anni di Radio Kiss Kiss. Vi porto negli anni 90, quando il più bello d'Italia, quel concorso lì, venne vinto fortunatamente non da me ma da Beppe Convertini, che era l'uomo più desiderato d'Italia esattamente quell'anno. Una cover da parte dei Pet Shop Boys, il duo musicale, pensate, più longevo nelle classifiche di mezza Europa e mezzo mondo, da Western Girls in poi. Beh, pensò bene di rifare una vecchia canzone del 1979 dei Village People e intitolata Go West, con questa versione britannica che è diventata poi inno anche degli allenamenti delle squadre di calcio, quando c'è una manifestazione sportiva ancora oggi, nel basket, nel football, un po' ovunque la si canta dagli spalti, un po' come I Just Can't Get Enough dei Depeche Mode, tanto per intenderci. Bene, indovina quella cover di che anno è. Fate il vostro gioco, l'anno giusto è
1: 1993.

impresa sportiva della vostra squadra del cuore, ma piuttosto ad un ricordo, una vacanza, ai Pet Shop Boys, ma addirittura qualcuno anche ai Village People. È stato un viaggio davvero bellissimo. Abbiamo raggiunto metà maggio, tra qualche minuto sarà il 15, caro il mio Max Pennino in regia, semplicemente grazie anche a Andrea Cimino, The Beatles, alle prese con una cover degli Everly Brothers, Twist and Shout, perché anche i Fab Four hanno fatto delle covers. Stefano Piccirillo, kiss kiss a tutti.

0: la notte vola.
1: Hello. All right, everybody, welcome to...
0: Da i maestri della musica più bella, la notte vola.

0: Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Con l'ascolto di questo programma si rischia di diventare improvvisamente sexy. If you don't like something,

0: talk about.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss, kiss.
3: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Kiss, kiss.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E ora passiamo al cancro.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.